0: spiegato ieri, also known as, cioè conosciuto o conosciuta anche come. Molto bene, iniziamo subito con il nostro amico Oppobacco Oppobacco, che ieri si è stupito molto della gestione comunque dei danni. Sentiamo.
1: Oppobacco.
0: Com'è?
1: Oppobacco. Buongiorno.
0: Non si sente.
1: Mago. Ah, Fubacchione, ma pensavi che anche oggi ci fossi problemi di contorizzazione. Ah. Ci sei cacato sotto, Marco.
0: Sì.
1: Dai, dopo la giornata di ieri, proprio una giornata di quelle belle.
0: È vero, vero.
1: Speriamo che oggi sia una miglior giornata radiofonica, Marco. Facci una magia musicale. Dai, non è schifezza come ieri.
0: Ma
1: vai,
0: come?
1: Marco.
0: Ma come una schifezza come ieri? Ieri abbiamo lottato, io potevo lasciare andare il programma, potevo abbandonare il programma come fanno tanti colleghi. E invece ho lottato fino alla fine, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa, raga, per cui io sono molto molto felice nonostante tutti i problemi che sono nati, nonostante ieri ci fosse una voce dentro di me che diceva
2: c'è crisi patocchia.
0: Esattamente, c'è crisi patocchia, l'abbiamo portata a casa. Allora, volevo sapere come sta andando questo mercoledì, questo 8 giugno, ottavo giorno di luglio, al 3 9 3 7 3 6 6 2 4 0.
3: Attenzione,

0: fatto assieme un martedì, a.k.a. ieri, un po' problematico, però l'abbiamo portato a casa. Quindi ho domandato un po' l'umore di oggi e devo dire che oggi è peggio di ieri. È peggio di ieri, sentendo la chat.
1: Ma vuoi che vada? Una meraviglia! Mi suonano la porta di casa, apro, raccomandata!
0: Molto bene!
1: Cos'è? Multa! 35 euro perché invece limite era di 70, ma tu stavi andando a 77 all'ora, sei un pericolo pubblico! 35 euro di multa a lei! Sì. Se paga entro 5 giorni, se non paga entro 5 giorni, 56!
0: Molto bene! Lo so. Questo è il verso della frustrazione. Poi c'è anche chi mi scrive: Muva, oggi crisi patocchia, ma fammi capire il perché di questa crisi patocchia. E poi c'è chi vuole entrare.
2: Muva! Sì. Fammi trassi, te lo dico in pugliese, fammi trassi niente, che sto muva!
0: Va bene. Allora, visto che percepisco della crisi patocchia al 393-7366-240, vi voglio dedicare una canzone americana per indicare che bisogna andare al massimo. Se avessi dovuto dedicarvene una italiana, vi avrei suonato
3: Vado al massimo,
0: esattamente, di Vasco Rossi. Ma visto che siamo nel grande insieme della boombox track giornaliera, io vi voglio portare al 2017. Fat Joe, Remy Ma,

0: I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up.
1: Sono Fat Joe, Remy Ma, French Montana, Infrared con All the Way Up. Una canzone per andare sempre più su.
2: Boombox Trucks. Boombox Trucks. Il disco del giorno.

0: Andrea Martini DJ. Allora, c'è lui, mi sono bloccato un attimo perché c'è lui che ci vuole dare un consiglio per quanto riguarda le multe. Probabilmente ci stiamo spingendo in quella via oggi.
1: Senti. Mi raccomando, quando prendete le multe, ricordatevi che i 5 giorni che avete di tempo per pagare la sanzione ridotta si contano dal giorno della notifica.
0: Sì.
1: Se andate a pagare la multa non da quando avete ritirato effettivamente la multa, ma dalla notifica che vi ha fatto il postino,
0: esatto,
1: quando ve l'ha messa nella cassetta delle lettere. Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao. Non solo cazzate e non solo buona musica, muova nella casa anche informazione. Anche informazione. Adesso another currency con Count 'em.

0: Star Sailors che sentiamo chiaramente suonare in questo modo nel 2026. Siamo andati per caso all'interno dell'argomento multe e c'è lui.
1: Vorrei aggiungere anch'io un qualcosa per quanto riguarda le multe.
0: Prego.
1: I 35 euro che ha preso l'ascoltatore prima.
0: Sì.
1: Praticamente io sono andato a vedere per fare un ricorso perché ritenevo di avere anche della ragione. Mi è stato risposto: lascia stare perché, essendo una multa da 35 euro tra diritti e bolli, ne spendi il doppio.
0: Quindi, caro amico mio, come si suol dire, il suono della fregatura. E poi?
2: Sì, vabbè, muva, ma è ovvio che 5 giorni partono da quando arriva a casa la multa e non da quando è ancora in giro. Che cazzo vuol dire? È ovvio.
0: Figa.
2: Dov'è la novità? Uguale come quella che ti mettono sul vetro, no? Per il parcheggio.
0: Certo.
2: La multa parte dal giorno lì.
0: Certo.
2: Non è che parte dal giorno prima, che cazzo vuol dire? Quella che ti arriva a casa parte da quando te la consegna del postino.
0: Certo.
2: Dalla notifica del postino, non parte da quando parte dall'ufficio del comune.
0: No,
2: e ci metterà una settimana e sarebbe già finito i giorni.
0: Ma certo, ma certo. Comunque sia, stavo googolando per quanto riguarda un po' multe in Italia, si potrebbe andare anche a vedere le multe in giro per il mondo. Puoi rischiare fino a 432 il codice della strada e le ordinanze comunali in Italia riservano sanzioni sorprendenti. Puoi rischiare fino a 432 euro per tenere l'aria condizionata accesa a motore fermo e fino a 173 euro, articolo 169, questo non lo sapevo, per sporgere il braccio dal finestrino. Allora, io sono un grande sporgitore di braccio dal finestrino, per cui volete dirmi che l'ho sempre rischiata, cioè ho sempre rischiato 173 euro come sporgitore di braccio dal finestrino? Ci sono sporgitori o sporgitrici di braccia all'ascolto? Dal finestrino, attenzione, dal finestrino. Poi, diverse città applicano multe salate per il decoro, che non è quello che fai col decoupage, cioè il decoro inteso come etica di comportamento. È vietato sostare per strada creando assembramenti e si rischiano sanzioni per l'accattonaggio a Portofino. Quindi se vai a Portofino devi avere un piano. Eccolo il piano. Ce l'abbiamo!

0: dopo assieme a Muva nella casa.
1: Peter Pan. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Allora, canzone in cui lei dice: ah, ma puoi usarmi come una bambola, eccetera. Use me, use me. Allora, però non si parlava di questo, non si stava cercando di sessualizzare, si stava cercando di parlare di multe.
1: La multa del zanonato, chi si droga? Sì, o da queste parti voi altri?
2: Sì, vedete,
1: da
2: queste parti qua,
1: sì.
0: Appunto. Allora, avevano tentato anche di fare una multa per chi si drogava e c'era questa antica intervista in cui dicevano: no, probabilmente non riuscirebbero neanche a filmare il verbale. Allora, attenzione, perché c'è chi ci segnala che dice: ho fatto l'occhiolino appena adesso a due poliziotte, fare il simpatico per non farsi fermare. Questo è il suo segreto per non farsi fermare. Io sono rimasto scioccato invece da una cosa. Mi sento un po' Angelo Greco in questo istante qua, perché sono andato a vedere sul codice della strada se effettivamente puoi essere multato se sporgi o il braccio o il gomito dal finestrino. Io, raga, sono allibito, perché lo faccio sempre. Rischiano sanzioni comprese fra 42 e 173 euro per il mancato controllo del veicolo e l'alterazione della sagoma, con la possibile decurtazione di un punto della patente. Cioè, vuoi dire che mi è sempre andata bene, quindi?
3: Ah, quindi tutti i carabinieri, polizia locale, polizia di stato, eccetera, che guidano destra e sinistra, tutti e due, chi guida, chi non guida, col finestrino fuori, e devono automultarsi?
0: Secondo te lo fanno? Avremo della polizia, dei carabinieri, della polizia all'ascolto. Come funziona con le multe con voi? Cioè, chiudete un occhio o li chiudete tutti e due?

0: dai dai che oggi siamo belli infiammati, siamo belli infiammati oggi.
1: Sciopero.
0: Molto bene. Allora, si parla di multe e io invito le forze dell'ordine a dialogare con noi al 393 7366 240, perché allora, a parte che ho scoperto sta cosa che se tu hai il braccio fuori o il gomito fuori dal finestrino ti puoi prendere una multa, però insomma, vabbè, mi sembra una cosa strana. Mi linkano in chat anche queste parole: la polizia locale presenta una particolarità unica nel panorama pubblico impiego, la possibilità di alimentare la propria pensione integrativa non solo attraverso i canali tradizionali, quindi stipendio e TFR, ma anche utilizzando i proventi delle multe stradali. L'articolo 208 del codice della strada recita: i comuni possono, e secondo gli orientamenti contrattuali più recenti devono, destinare una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie stradali all'assistenza e alla previdenza integrativa del personale del corpo. Capito tutto? Come funziona? Molto bene. Poi sentiamo chi c'è.
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: A proposito di multe.
0: Sì.
2: L'altro giorno ero in macchina. Stavo andando. Vedo la macchina dei vigili con il vigile sopra al telefono. E senza cintura.
0: Sì.
2: E chi è che controlla i vigili? Comunque siamo il paese del pepe, qua per pepe.
0: Raga,
2: pensate che robe.
0: Che robe. Chi controlla i controllori?

0: parla di multe, si parlano di multe, ci stiamo incendiando in chat. Fra l'altro, una nostra ascoltatrice mi ha appena mandato una foto e dice: ciao Muva, guarda che casualità, proprio in questo momento. E la fa la foto di una macchina dei carabinieri con la targa ben visibile, che si può leggere e dire anche in radio, con un carabiniere con proprio tutto l'arto, tutto il braccio fuori dal finestrino. Per cui io me la terrò nel cellulare adesso questa foto, e se mi fermeranno con il braccio fuori dirò: ehi ehi ehi, e allora qui la legge è uguale per tutti o non è uguale,
1: caro
0: per
1: amico,
0: tutti?
1: Loro possono usare il cellulare e andare senza la cintura.
0: Ecco.
1: Loro possono. Siamo noi che non possiamo. Siamo in Italia, poi.
0: Sì.
1: Basta capire che siamo in Italia.
0: You know. Allora, allora io vorrei qualche rappresentante dei carabinieri, polizia, forze dell'ordine, eccetera, eccetera, che vorrei sapere come se la vivono loro questa cosa qua, se effettivamente vivono anche della disparità, no? Di questo trattamento.
2: Io direi ai carabinieri di multare Radio Peter Pan.
0: Perché?
2: Mette canzoni che spingono troppo, la gente non riesce a concentrarsi al lavoro.
0: Tu dici. Vabbè, su questo, guarda, vado a googolare, ma non credo che ci siano pericoli per noi, però.
3: A me sembra un po' una cacata, perché la sagoma del veicolo, per quel che riguarda.
0: Allora, lui parte dicendo, praticamente si fa riferimento al fatto che ci sia questa multa per chi espone solamente il gomito o anche proprio tutto il braccio al di fuori del finestrino.
3: A me sembra un po' una cacata, perché la sagoma del veicolo, per quel che riguarda il lato destro e il lato sinistro, comprende anche lo specchietto retrovisore.
0: Sì.
3: Quindi, a meno che tu non vai via fuori dal finestrino col braccio disteso in orizzontale in tutta lunghezza, ma a che scopo? Me lo spieghi?
0: No, non penso che ci sia gente che lo fa. Adesso more music in the mix.
4: Music in the mix. More music in the mix.
5: On Radio Peter Pan.
4: More music in the mix.
6: It's time to

0: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: puntate. Oggi siamo parecchio infiammati, un po' sulle ingiustizie che ci capitano. C'è lui che dice:
1: scusate l'ignoranza, sì? Ma veramente è vietato guidare con il braccio fuori dal finestrino?
0: Eh sì, cioè sarebbe.
1: È la prima volta che sento.
0: Lo so anch'io. Oggi
1: mi sembra una gran stronzata.
0: lo so, ha voluto usare il francese per il finale del messaggio, però raga, non ci credevo nemmeno io, anche perché lo faccio spesso. A me piace. Poi hai presente quando fai il gioco che allora non so se da bambini o da bambine lo abbiate mai fatto, che voi con le due dita, l'indice e il medio, fate finta di avere un ometto che corre, un uomo, e tu gli fai saltare le cose, no, mentre la macchina. Ma allora non lo faccio mentre guido, chiaramente, però mentre guido di solito ho il gomito fuori, ho il braccio fuori, un po' da tamarro con delle canzoni improponibili. Leggere questa cosa qui mi ha fatto male al cuore, veramente mi ha fatto male al cuore. C'è chi dice: non è questione di sagoma, muva della macchina, cioè perché si diceva, perché ti multano per questa roba? Perché probabilmente potrebbe alterare la sagoma dell'auto, è perché non hai la mano sullo sterzo. Allora, io ho letto su internet adesso che potrebbe essere la sagoma, però al di là di tutto c'è lui che si domanda un'altra cosa.
2: Vedete qual è il problema?
0: Qual è il problema
2: dell'italiano medio?
0: Se vai,
2: si
0: occhio,
2: pensa solo a chi infrange le leggi, no, a rispettarle. Okay. Rispettare le leggi, mettete queste cavoli cinture che fanno solo che bene.
0: Sì.
2: Il telefono fate a meno, perché tre quarti di voi non sa neanche guidare. Per un cavolo di braccio fuori dal finestrino. Vabbè, ci avete ragione, buona cagata, però dai, provate a guardare voi stessi.
0: Ma allora, certo, però le leggi secondo me, primo, si potrebbero discutere, al di là di rispettarle come una pecora, cioè dovresti discuterle prima, e seconda cosa, cioè dobbiamo un attimo capire anche che cosa è giusto fare.
3: Attenzione,

0: molto bene, abbiamo fatto un giro a Bahia, abbiamo ballato al funky e adesso si ritorna a noi. Let's go!
1: Benvenuti, sono qua in campo spegne qua perché ho la macchina speciale e quindi devo guidare solo col braccio destro e quindi il braccio sinistro lo posso tenere fuori. Boh, va bene così, spingere!
0: Molto bene, molto bene. Allora, lui che cosa ci ha detto in quest'audio praticamente incomprensibile? Ci ha detto che lui ha la macchina speciale, al volante speciale, allega foto e quindi può guidare un po' come vuole. Ci fa molto piacere, caro amico. C'è anche chi invece fa un off topic. Basta adesso parlare di macchine e guida, ok?
2: Lasciamo stare le cazzate, pensiamo alle cose serie.
0: Vai.
2: Tipo, game changer. Io mi sono perso qualcosina. Ma hai già fatto Moby?
0: No.
2: Perché Moby è due coglioni di game changer. Di brutto, grande mova.
0: Cioè, tu me lo stai sconsigliando, quindi, cioè, tu mi stai dicendo non fare Moby. Non ce l'avevo in mente, onestamente, Moby, perché le canzoni che adesso mi vengono in mente subito sono effettivamente molto lente, per cui non credo ci dedicherei mezz'ora, soprattutto di pomeriggio. Di sera Moby, ecco, di notte potrebbe andare. Di pomeriggio io cerco di proporti qualcosa tipo la canzone novità di oggi, Fidelis con Hey Bro.

0: Sì, ma la canzone di quando andavamo a Mignotte, vai no, tu, vai tu, vai tu, vai no, tu, vai tu, vai tu.
1: No, no, no, no, non è quella. Poi non so perché vi siete tutti direzionati lì in questo momento.
2: Ciao, Mua!
1: Ciao!
2: Io il braccio sinistro lo metto fuori dal finestrino quando vado a disoneste.
1: Ma perché, raga? Ma perché mi arrivano sti messaggi? Se...
3: Vieni a giocare con me.
1: No, credo di no, credo di no.
3: Dai, fammi entrare nella casa.
1: non so, raga, non ho idea. L'unica cosa che posso dire è...
4: Siamo un paese di esauriti. 85% degli italiani sono sotto stress.
1: Esattamente, esattamente. Un modo per scacciare lo stress è sicuramente ascoltare la musica alta e sfogarsi. Quindi io vorrei ritornare indietro di circa 20 anni. The Drill con The Dream.

0: care amiche, è arrivato lui.
1: Ragazzi, spezzo una lancia a favore di quella che voi chiamate disoneste.
0: Vai.
1: Perché disoneste? Perché sono le più oneste al mondo, almeno si sanno, fanno qualcosa che è un mestiere, è un lavoro, è un mestiere, è un lavoro, punto.
0: Sì, giusto.
1: E disoneste sono quelle che sono sposate o fidanzate,
0: sì,
1: che vanno in ufficio, che si fanno palpare il culo, che fanno le corna. E disonesti, ovviamente, sono quelli che se ne approfittano, che hanno la moglie a casa, che vanno in ufficio,
0: ma certo,
1: che fanno le avance alla segretaria e viceversa. Questi sono i disonesti.
0: Giusto.
1: E le disoneste.
0: Giusto.
1: Ma chi si prostituisce e fa la escort,
0: sì,
1: è una escort.
0: Giusto.
1: Ed è un mestiere, è un lavoro, è così,
0: è
1: bisogna
0: così
1: capirlo, e bisogna avere la mentalità aperta, se no saremo sempre ottusi. Lorenz da Desenzano.
0: Bella Lorenz, grazie. Effettivamente sono più disonesti i clienti che loro, giusto?

0: vorremmo chiamarle oneste, e lui dice: ma se sono oneste possiamo pagarle col POS? Beh, ma lì è un problema dello Stato, ragazzi. A fra poco con
1: Muva nella casa del pan.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
3: Ma va, sono andata da Ivan Team.
4: Puoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: si è finito, si è finiti nell'argomento prostituzione. Non so nemmeno perché, onestamente, anzi disonestamente, però quella canzone con cui abbiamo iniziato questa mezz'ora si chiama Shining Star, stella splendente. Stella splendente indica una persona eccezionale, un punto di riferimento, un talento, una persona di spicco. Quando per esempio tutti i giri, visto che mi avete mandato molti messaggi di molte vostre esperienze con la prostituzione, cioè come fruitori della prostituzione, voi vi girate, guardate negli occhi una bella ragazza e tu dici: e tu, shining star, bellissima ragazza, dagli occhi a mandorla, da dove vieni, come ti chiami?
1: Ciao, sono giapponese.
0: Sì?
1: Mi chiamo Sukekatsu.
0: Molto bene, molto bene. Allora, attenzione, perché sì, c'era una diatriba in corso. In realtà è un discorso che avevamo già portato all'interno del programma, che a me non piace quando vengono chiamate disoneste, perché non sono disoneste. C'è chi dice: no, sono disoneste perché si fanno pagare. Come tutti quelli che lavorano, raga. Anzi, cioè, loro si fanno veramente il culo, come si suol dire. Voi lo usate in maniera metaforica, ma loro no. Per cui disoneste, c'è chi dice: ma se sono oneste, quindi le possiamo pagare col POS? E c'è chi dice: se vai dalle cinesi, il POS ce l'hanno. Vabbè, ci fideremo della sua parola. Ciao a tutti da Ivan, lui dice, aspetta, perché questa ha dell'incredibile. Ciao a tutti da Ivan, ci crediate o no, ma sono riuscito a pagarle con i ticket restaurant. Vi parlo di almeno 20 anni fa, e ha pagato appunto la prestazione a ticket restaurant. È un genio.

0: Allora, raga, allora, cioè chi ipotizzava questo mondo in cui si potessero pagare delle prestazioni da parte delle meretrici con il POS, quindi legale. Io sono totalmente favorevole all'apertura delle case chiuse, eccetera, eccetera, i casino, come c'erano una volta, anche perché... cioè si fa comunque, cioè guardando la chat noto che è diffusissima come abitudine quella di andare a prostitute, per cui tanto vale un po' controllare tutte le malattie venere, pagare le tasse, eccetera eccetera eccetera, togliere il racket e tutte queste cose. Però ipotizzando un mondo in cui si possano pagare col POS, sentiamo lui.
1: Ciao Muva, ciao. Pensa alla faccia della moglie quando vede l'home banking con col pagamento POS, certo, di, non so, Miriam, chissà che nome potrebbe avere come intestazione.
0: Infatti.
1: Ciao ragazzi.
0: Lo so, salone estetico Mariuccia Lociuccia, una cosa del genere potrebbe essere. C'è anche lei che però è disperata per un altro motivo.
2: E verrà un giorno in cui il mondo, sì, l'universo capirà che si dovrà un po' fermare perché tutti possano ascoltare Muva nella casa.
0: Ma no.
2: Perché non è giusto che adesso ho gli ultimi 10 minuti di oggi e non so, domani è la penultima puntata, cioè non ho parole.
0: È vero. Vabbè. È vero, mi hai ricordato questa cosa che mi ha messo anche un po' di felicità. Devo dirti, settimana prossima sono in ferie, per cui vi succate Rocky Festaiolo, che sarà una settimana orribile con lui, però ve lo succate una settimana, così ritorno

0: con Faith. Siamo giunti praticamente alla fine di questa puntata del mercoledì, però abbiamo un luminare che vuole dire la sua, il professor Carmine Stituzione, abbreviato con appunto l'abbreviativo Prof Stituzione. Attenzione, sentiamolo.
1: Oh, ma se vai a Welcome, che comunque è una spa, va bene, tra virgolette, comunque paghi col banco, ma
0: sì,
1: non penso ci siano problemi.
0: Vabbè,
1: comunque quello fai.
0: Non lo so, io non quello fai, io non lo faccio, onestamente. Però sei fuori Italia lì, cioè noi stavamo parlando di Italia in questo momento. Grazie, Prof Stituzione. Attenzione, perché c'è anche poi chi domanda.
2: Ma sì? Mastro Muva,
0: mi dica.
2: Domanda seria per un attimo.
0: Vai.
2: Quando è che ci delizi con un altro bel freestyle tuo?
0: Non lo so, non lo so. Onestamente, c'è stato. Quando ci sarà un nuovo allineamento di pianeti? Fra l'altro, i pianeti si allineano venerdì sera. Se vuoi fare una festa con un super impatto, venerdì 10 luglio c'è l'appuntamento con il Peter Pan Super Impatto a Roseland, Rosolina Mare, Rovigo. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina, il performer Lex Serafo. Super ospite, il Pagante. E sempre venerdì, Radio Peter Pan sarà media partner della Dream Cup 2026 dal 10 al 12 luglio, il torneo di green volley, street basket, calcio a 5, ci sarà food, drinks e tanta musica quindi venerdì 10 luglio dalle 21:30 ci sarà il Peter Pan Impatto con Marco Boff e Fedro, sabato 11 luglio drink party con Sister Gloria, Chris Voice e Seba presso campo sportivo di Villa d'Arco Pordenonis. Per tutte le info il nostro sito è peterpan.it, vai lì, ci sono in alto delle coloncine, clicchi sulla sezione eventi e lì ci sono tutte le info necessarie. Adesso Rafael con Gotta Be Cool.

0: 333-2688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688 cosa da vendere: la moto, la macchina, la barca, il fuoribordo,
1: la barca,
0: il monopattino, una racchetta, le scarpe.
1: Cose fighe!
0: Cercate, mandate un audio annuncio descrivendo l'oggetto, dicendo il prezzo e dando i vostri dati per contattarvi, o il numero di telefono, i dati social. Mandate l'audio annuncio al 393 7366 240.
1: Il primo non è proprio un oggetto strafigo, però amici, c'è un regalo, eh. Se glielo comprate c'è un regalo.
0: L'omaggio anche.
1: Sì.
2: Buonasera, vendo canestro da basket da esterno, sì. Venuto bene, se no abbastanza venuto bene,
1: sì.
2: Sui 50-60 euro, sì. E regalo scala da piscina.
1: Vedi?
2: Se interessati, buono, chiamatemi al 338-591-5595. Grazie. Adesso, lollo.
1: Canestro da basket, più scala da piscina in omaggio, è perfetto.
0: Che collegamento ha la scala da piscina?
1: Non
0: con
1: c'è.
0: La...
1: non c'è.
3: Attenzione.

0: di Madonna.
1: Ho notato che ultimamente ti sei messo a disannunciare le canzoni. Com'è? Dopo 21 anni che non le abbiamo cagate ultimamente, com'è questa cosa?
0: Perché stiamo dando più importanza alla musica? Qual è il problema?
1: Va bene amici, sapete che il mercatoio...
0: Che non è vero, lo facciamo anche una volta ogni tanto, non è?
1: Una volta a stagione.
0: Ma tu però...
1: Una volta a stagione.
0: Hai la memoria un po' corta.
1: No.
0: Sì.
1: Mi ricordo bene. Comunque amici, ovviamente anche Sfogatoio, ci trasferiamo in autostrada perché lui proprio di questa cosa non si capacita.
2: Buonasera selvaggi. Qualcuno potrebbe cortesemente spiegarmi perché laddove ci sono i cantieri in autostrada con le corsie di marcia più strette non mettono un divieto di sorpasso per il camion? Già sono un pericolo, figuriamoci dove ci sono i cantieri. Lololo.
1: Niente, quando ci sono i cantieri in autostrada lui vorrebbe che ci fosse il divieto di sorpasso per i camion, che dice non esserci, e visto che già si fanno diversi incidenti, perché non lo mettono?
0: Beh, comunque ci sono a due corsie il camion non dovrebbe superare.
1: Mai?
0: Ma, secondo me no.
1: Ma non lo so.
0: C'è il divieto?
1: Cioè,
0: sulle autostrade a due corsie, quindi quando l'autostrada diventa a due corsie i camion non dovrebbero superarsi.
1: Non lo so.
0: Secondo me è così. 393 7366 240, anche il mercatore.
3: Radio Peter

0: Padova, zona e corso Stati Uniti, c'è un incidente.
1: Buonasera selvaggi, infotraffico. A Padova in corso Stati Uniti, più o meno davanti al centro ingrosso Cina, c'è stato un incidente. Lololollo, buonasera a tutti quanti.
0: Lololollo.
2: Centro ingresso Cina?
0: Sì, sì, dalla parte, se non sbaglio, correggetemi amici di Padova, dove c'è la città della speranza, di fronte c'è un mega, una mega Chinatown dove si compra, si...
2: Ah, sì?
0: Sì, almeno. E qualche risposta al selvaggio che diceva: ma com'è che nei cantieri in autostrada non c'è il divieto di sorpasso per i camion?
3: Se c'è un cantiere in autostrada c'è sempre il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti.
0: C'è sempre, siamo sicuri?
4: Ciao Peter, di solito dove ci sono i cantieri c'è il divieto di sorpasso per i camion, ma generalmente il divieto di sorpasso è per tutti i veicoli. Ciao Peter.
0: Beh, ovviamente sì, se c'è un cantiere è normale che credo che...
2: Sì, però se rimangono solo due corsie, soprattutto i camion non dovrebbero superare.
0: Stiamo per sentire un camionista.
5: Ciao, in teoria quando ci sono i lavori con le corsie ristrette i camion non possono superare perché c'è il divieto già allora, prima.
0: In pratica.
5: Però certi sorpassano lo stesso o perché sono in sorpasso già da prima e poi arrivano al cantiere e non hanno posto di rientrare e stanno in sorpasso. Io parlo da camionista ovviamente, vero?
2: Sì,
5: ciao, lollo.
2: Non sarebbe una giusta giustificazione. No.

0: Firenze aveva la scala con il canestro da basket.
1: E invece serve per mettere a posto il canestro.
2: La scala da piscina serve per montare il canestro.
0: Eh sì, eh.
1: Eh no.
0: Come no?
1: Eh no, perché non c'è. La scala da piscina si appoggia alla piscina.
0: L'appoggia al muro, a un palo.
1: Al muro.
0: Al palo dove attacchi il canestro. Lo attaccherai da qualche parte, o al muro o a un palo.
1: Ma è piccolina, sai, la scala da piscina.
0: Dipende. Eh? Allora, amici del Mercatoio, il prossimo audio oggettivamente è un po' lungo. Lui vende il suo scooter 125. Se vi interessa, prendete questo numero.
3: Ciao Radio Peter Pan, io vendo uno scooter 125, la marca è Sim Symphony 125 ST con ABS
1: Symphony,
3: e l'anno di produzione 2023 chilometri 12.000 e ancora in garanzia fino a gennaio del 2027.
1: Sembra Mourinho quando parla.
3: Unico proprietario, raffreddamento a liquido.
1: Grande Mourinho.
3: Tagliandi regolari in casa madre.
0: Sì. Vuoi raccontarci qualcosa?
3: Lo vendo a 2.300 euro.
1: 2.300.
3: Ovviamente trattabili.
1: Zero titoli.
3: Il mio numero è 320-88-11-032.
1: Zero.
3: Ripeto, 320-88-11-032.

0: Allora, parlando dei sorpassi in autostrada dove ci sono i cantieri.
1: Lollo, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Sì, con il Bax hai ragione tu, con il camion, autostrada due corsie, il camion sopra le 12 tonnellate non può sorpassare. Con i cantieri viene messa d'obbligo la linea gialla continua e tutti i mezzi pesanti, oltre i 3,5, hanno il divieto assoluto di sorpasso.
2: Assoluto!
0: Assoluto, mi raccomando!
2: Capito, camionisti? Assoluto! Mm.
0: Sentiamo lui.
3: Buonasera selvaggi, ma sul fatto dei lavori dei cantieri sulle autostrade, ma un motivo c'è anche in più sul fatto che a prescindere non può sorpassare nessuno, anche perché le linee sono gialle e continue, quindi non ti permettono il sorpasso.
0: E anche l'automobile.
3: Quindi, cioè, il regolamento stradale dice che con linea continua non si può fare il sorpasso, mentre normalmente sulle autostrade le linee sono totalmente tratteggiate su due o tre corsie, proprio per far capire che si è permesso il sorpasso.
0: Lollo, ma a proposito di autostrade, io non la, magari c'è da una vita, io non me ne ero mai accorto, ma ho notato ultimamente una scritta sui tabelloni luminosi che prima non avevo mai notato: divieto di buttare la spazzatura in autostrada. Adesso c'è, è così tanta emergenza spazzatura da doverlo segnalare in autostrada? Davvero? Io non l'avevo mai notato questa cosa, non l'hai notata te? Questa
2: no,
0: scritta?
2: No, la scritta non l'ho.
0: Divieto di buttare spazzatura in autostrada.
2: Ogni tanto forse è il caso di ricordarlo, perché tanti
0: l'hanno. Cioè, si vede che tanti buttano la spazzatura in autostrada?
2: O magari dal finestrino buttano le cartine anche.
0: Vabbè, dai, questa è una cazzata.
4: Radio Peter Pan.

0: serve per fare le schiazzate a canestro.
1: Ma scusa,
2: bella, sì, si può fare.
1: Prima di andare in pausa, amici, tornando all'argomento sorpasso in autostrada con i cantieri.
3: Allora, è successo, andando sulla 1, trovato cantieri in autostrada, sì. E nella segnaletica a terra c'è la linea continua, in teoria non si può superare e né rientrare al sorpasso, credo.
1: Il bello è che tutti dicono in teoria, in teoria, in teoria, ma poi alla pratica?
2: A noi interessa la pratica, comunque autostrada a due corsie, per, soprattutto per cantieri, non si dovrebbe superare.
1: Ma neanche le automobili.
2: Superare.
1: Neanche se c'è la riga gialla, neanche le automobili. Allora,
2: se su quella di sinistra,
1: vabbè, certo.
2: Lì e lì puoi superare.
4: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Sfogato in diretta su Pink. Ana magale, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere, pelvere

Opa muli, opa muli, atamala.

0: la scelta.
1: Peter Pan.
0: Squat.
2: Yeah. Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
3: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: Ballato in movimento, il taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors. Fategli un video, una foto, fate una storia su Instagram taggando chiocciolina Radio Peter Pan, chiocciolina Ceccato Motors. Uno di voi ogni settimana vincerà una maglietta di Radio Peter Pan e uno di voi una volta al mese potrà vincere, se ovviamente avete disponibilità per farlo, un passaggio con il taxi ad un evento di Radio Peter Pan. Vi portiamo e anche vi riportiamo a casa.
1: E se si ubriaca l'autista del taxi?
0: E son cazzi. Però teoricamente l'autista del taxi non deve ubriacarsi.
1: È sempre in teoria, tutta teoria, tutta la pratica, vogliamo
0: deve,
1: pratica.
0: Deve, non beve, è astemio.
2: Allora non lo guida uno di Radio Peter Pan. Abbiamo astemi in radio.
0: No, ma ne affittiamo uno. Ne affittiamo pista. Uno.
1: Va bene, Selvaggi, è il secondo quartino dello sfogatoio, che il mercoledì anche mercatoio, il numero è lo stesso, sia per vendere, sia per cercare, sia per sfogarsi. 393-7366-240. Lo riprendiamo con la signorina che affitta o vende, non mi ricordo, la cabina, una cabina da estetista. L'abbiamo già sentita in passato.
0: Non riesce a venderla, sta cabina.
1: No, non mi ricordo se l'affitta o la vende. Okay.
3: Ciao Baxo, ciao Pedro, ciao Radio Peter Pan. Allora, io affitto una cabina a Treviso, vicolo Paolo Veronese 36 a Treviso. Onicotecnica o estensioncilia.
1: Sì.
3: E chiamatemi, il numero è 389-429-6353. Estetica Eliana, vicolo Paolo Veronese 36. Ciao a tutti!
0: E fate l'estetica Fedro.
1: Sarebbe carino.
0: Che carino,
1: sarebbe carino.
0: Estetica Fedro. Sarebbe
1: carino. Cioè il lunedì libero.
0: Cioè, appunto, potresti fare anche l'estensione delle ciglia.
1: Sì, sì.
0: Ma
1: sì,
0: secondo
1: sì.
0: te ci sono uomini che si fanno l'estensione delle ciglia?
1: Speriamo di no. Poi l'estensione che vuol dire? L'applicazione delle ciglia finte. Non è che puoi estendere quelle che hai già.
0: No, sì.
1: No, metti quelle finte. Mica
0: quelle
1: ti...
0: finte? Quella è l'estensione.
1: Sì,
0: ma che l'estensione dei capelli, metti quelli finti.
1: L'estension, sì.
0: Sì, l'estension per le ciglia, per fare belle lunghe a ventaglio.
1: Speriamo di no.
0: Che sbattono gli occhi, capito? Non so se gli uomini le fanno.
4: Attenzione.

0: Adesso il prossimo audio è un appello ai genitori, un appello che ovviamente cadrà nel vuoto perché è una guerra persa. Genitori che hanno i figli che vanno in bicicletta, bici normale, così, che vanno in giro.
1: Perché cadrà nel vuoto?
2: Ciao selvaggi, niente, io volevo fare un appello ai genitori perché ieri mentre ero in strada ho notato alcuni ragazzini in bicicletta e senza fanali, quindi età di circa 12-13 anni, al buio, in bici, smartphone in mano, senza fanali. Quindi situazione secondo me molto pericolosa e faccio un appello di cuore ai genitori perché controlliate la bicicletta che abbia un fanale rosso dietro, perché queste situazioni le trovo molto pericolose.
0: Ciao
2: a tutti, una buona serata.
0: Innanzitutto cade nel vuoto perché voglio dire il 99%, anzi è un miracolo che non avevano le cuffiette. Ma io voglio dire anche un'altra cosa,
3: ma
0: ciclisti,
3: lo fanno anche per sfida a volte, ma soprattutto la cosa peggiore è quando c'erano lo scooter senza fanale.
0: Ma
3: vanno in giro con gli scooter senza fanali accesi.
0: Io devo dire una cosa ai ciclisti, quelli che vanno in bicicletta con la bici da corsa. Se siete su una strada la cui carreggiata non è larghissima, una strada secondaria, quindi non con tutto sto spazio.
3: Sì.
0: Io capisco che se davanti a voi avete un sasso, una buca, un tombino, una cosa che può dar fastidio, cerchi di schivarla. Ma se io ti sto per superare e tu pam, per evitarlo fai subito, io oggi stavo per investire un coglione. Cioè, se già la strada è stretta e tu quando ti sto per superare, per evitare un sasso, un tombino, che cazzo, qualunque cosa tu voglia, un riccio, e ti sterzi e fai subito una sterzata verso l'interno, io ti prendo. Io ve lo dico, amici ciclisti, dovete anche essere un po', usare il cervello.
3: Sì, ha sbagliato il ciclista perché dovrebbe o si ferma.
0: Ma sì, se sterzi al volo così,
3: allora,
0: su una strada stretta.
3: Il ciclista che va in giro sicuro dovrebbe avere, si chiama varia. È una specie di radar che metti dietro la bici, che fa da fanale rosso e anche
0: di giorno, no? Di sera,
3: Certo.
0: Sì, io
3: lo uso
0: con la luce.
3: Allora, il ciclista dovrebbe usare questo varia, che è una luce rossa sempre accesa, anche di giorno, e in più ti segnala quando si sta avvicinando dietro una macchina. Proprio, cioè, tu sul Garmin vedi.
0: Vabbè, ma se c'è una buca, un sasso, un dosso,
3: tu vedi che la macchina è dietro, quindi non fai, non schivi, vai dritto, non lo schivi.
4: Radio Peter Pan. Se ci piacciamo
3: oppure no. È fatto apposta.
0: Sì, non lo userà nessuno.
3: Come lo usa nessuno? Lo usa. Ma io lo uso.
0: E te che c'entra?
3: Ma la maggior parte lo usa.

0: Allora, il prossimo audio non è aumentato di velocità. La signorina parla proprio così. Vende due cose. La prima io non ho capito. So solo che costano due cose che costano 400 euro l'una.
1: Sì.
0: Mi sembra vaso. Bah, non ho capito. E poi un deambulatore, amici. Ascoltiamola.
2: Ciao Radio Peter Pan. Vendo per conto di un amico due vasi binari in acciaio tenuti bene. Non hanno macchiatura, solo bisogno di cambiare la canaletta. A 400 euro l'uno. E un deambulatore, anche questo tenuto bene. Per le misure, dettagli, eccetera, 349 15 277 12. Buona serata,
1: signorina. Lei, Maria, parlando così veloce non vedrà mai un cazzo. Uno, perché non si capisce quello che dice,
0: ma poi neanche quello che vende, perché io non ho capito che
1: però
0: vende.
1: Io ripeto il suo numero perché l'ha detto troppo veloce: 349 152 7712. Se avete capito quello che sta vendendo,
0: io ho capito, un deambulatore sicuro. E poi prima due cose che costano 400 euro l'uno, ma non ho capito cosa.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Va bene, torniamo all'argomento. Sorpasso in autostrada con i cantieri.
3: Lollo, con le righe gialle in autostrada stai nella linea dove sei, non vai né a destra né a sinistra, rimani in quella corsia finché non è finito la linea dritta, continua.
0: In teoria o in pratica?
1: Ma...
4: Buonasera sfogatoio, in caso di lavori in autostrada nessuno può superare perché la linea è continua, è gialla e il limite di velocità è più basso, sarà 70-80 all'ora, quindi nessuno può superare.
5: Peter Pan,

0: Parlando di uomini che fanno cose estetiche, la signorina?
1: Hola, certo che ci sono uomini che mettono l'extension o si fanno l'eliminazione. In primis chi fa il makeup artist ed è un uomo. Lolololo.
0: Lolololo.
2: Chi fa i?
0: Eh?
2: Chi fa i?
0: Non ho capito chi.
2: No, no, eh? Lei ha detto chi fa i?
0: Chi?
2: Per primi chi fa i?
0: I?
2: E che ha detto?
0: Non l'ho capito. Makeup artist. Makeup artist. Allora, sulla signorina del centro estetico che affitta la cabina, che l'abbiamo sentita 100 volte, occhio che lui dice questa cosa.
2: Occhio, eh.
3: Ciao ragazzi, ciao selvaggi. Allora, secondo me la signorina sta facendo pubblicità alla sua attività, insomma.
0: Dici?
3: Non penso che si sta affittando, è una pubblicità fatta in modo molto furbo,
2: però, cioè lei
3: l'estetica
2: eliana
0: potrebbe, perché già un altro ci ha mandato un link sull'estetica
2: esiste veramente, hai capito,
0: no, esiste
2: è furbetta,
0: però, potrebbe.
2: Ma noi apriamo l'estetica Fedro, ragazzi, facciamo concorrenza a tutte.
0: Amici motociclisti, volete comprarvi la sua Honda? Prendete questo numero.
4: Buonasera a tutti, io vendo un Honda NC750X cambio DCT del 2014, poco meno di 50.000 km, gomme praticamente nuove, scarico arro, ho cambiato la molla del mono posteriore, prezzo di vendita 4.000 euro, trattabili. E se siete interessati a foto o altro, scrivetemi al 3200263391, solo messaggi WhatsApp per piacere, grazie.
5: Peter Pan.

0: quartino, amici, prima di andare in
1: al
0: pausa.
1: Al tramonto.
0: Si dice così.
1: Quanto siamo romantici qua.
0: Se volete la sua Jeep Compass, prendete questo numero.
2: Io vendo una Jeep Compass Mild Hybrid del 2023 con 45.000 km. Per informazioni contattatemi 331-2437-791. Mattia, ciao a tutti, lololollo.
0: Lololollo.
1: E ricordiamo che la Jeep Compass è una delle più utilizzate dai geometri in scuola.
0: Bella. Che peraltro la Jeep Compass nuova è bellissima. L'hanno fatta gigantesca rispetto alla precedente.
1: Cosa sei?
0: Un jeepista.
1: No, sei un ge?
0: Ah, io sono geometra.
1: È geometra,
0: certo,
1: con la Compass.
0: Sì, è la mia, certo.
1: Ci sguazzi da morire, capito?

0: 393-7366-240.
1: Ma riprendiamo il terzo quartino, visto che stavamo parlando dei ciclisti, lo riprendiamo parlando dei ciclisti.
0: Bene? Non bene?
1: No, non tanto.
2: Buonasera ragazzi, comunque ascoltando il discorso dei ciclisti, è una guerra ancora più persa dei ragazzi senza fanale. Mandar via i ciclisti in fila indiana proprio non ce la fanno, ma non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è.
0: No. Allora, posso dire una cosa? Cioè, come funziona il mondo del ciclismo, dei ciclisti amatoriali, soprattutto, purtroppo, in 3-4, anche 5, riescono a stare in fila indiana. Quando ci sono gruppi da 10, 15, 20 ciclisti,
1: però posso dire,
0: è più forte di loro. Non
1: secondo
0: ce la
1: me
0: non ce la fanno.
1: È troppo pericoloso per le strade che abbiamo andare in 15, 20, 30. Cioè, bisogna, se meglio, non più di 5 dovrebbero essere.
0: Ma a volte il sabato
1: Ma in 30 è un casino.
0: 30 è tanto.
1: Anche 20,
0: 30
1: cioè,
0: tanto.
1: È un casino.
0: Ma anche in 15.
1: Anche 15 è tanto.
0: Perché tra, in 15 c'è sempre quello lì che vuole parlare con quell'altro.
1: Secondo me, 15 sono non più di 5.
0: Dopo è anche vero che quando sono in tanti, il fatto di stare anche alcuni, se qualcuno sta anche in coppia, le macchine dietro ti vedono meglio. Ti devono superare, rompi più il cazzo, ma ti vedono meglio.
1: Però secondo me non più di 5, 15 sono tantissimi.
0: Sì, lo so, però.
1: Poi dipende dalla strada, se la strada è larga è un conto, ma non sulle strade secondarie.
0: Ma non è una strada, quando un ciclista parte fa anche 100 km, ne passa 200
1: però
0: di
1: strade. Però se uno fa una strada secondaria e ci trova 15-20 ciclisti, dai, sulle nostre strade
0: però
1: è un casino.
0: La secondaria però trovi meno traffico, è più giusto che il ciclista vada su quella secondaria.
1: Però in 15 è troppo. Se metto 15 sono troppi.
0: Però
1: non più di 5.
0: Capita spesso.
1: Lo so.
0: Capita spesso.
1: Lui su questo argomento.
3: Ma visto che stai parlando dei ciclisti, io vorrei dire, tutti gli sport hanno un posto dove andare, le moto, la pista, questo di qui, quello di là, il campo di calcio. Facciamo un porca miseria, un buco dove questi vanno e non rompono le palle in mezzo alla strada.
0: Questo dice.
3: Perché mi hanno rotto i bip.
0: Ma il ciclista va in bici non per stare dentro un velodromo, per girare attorno. Il ciclista va in bici perché si gode anche un po' la natura, il paesaggio, le salite, la collina. Poi rompe le balle sulle strade dove raggiungi la meta, perché spesso il ciclista va in collina, poi in montagna a fare delle salite dove lì non rompe tanto le balle, sinceramente.
1: Dipende dalla strada e da quanti ciclisti fanno il gruppo.
0: Però
1: gruppo.
0: Il sabato e la domenica uniscono.
1: Poi in più nel weekend ci sono gli automobilisti della domenica e quindi ciao.
0: È un disastro. Peter Pan.

0: di velocità è 70, vi dovete svegliare. Ma in che mondo vivete?
1: Ma davvero stiamo... No, ragazzi, ma qua siamo fuori di testa. Come fate a dire di andare a 70 all'ora in autostrada con la linea gialla? Ma chi cazzo va a 70 all'ora in autostrada? Non ti devo superare, sei un cazzo di ebete se non sai guidare. Ma dai, in Liguria cosa fanno? Vanno a 40 all'ora, sono 10 anni che ci sono le linee gialle, sono abbandonate le linee gialle, svegliatevi.
0: Dai, svegliatevi.
2: Quelli, i Liguri hanno le 10
0: gialle. I Liguri, poveretti, con le autostrade sono messi male da decenni, proprio un disastro.
2: Ma per quale motivo?
0: Perché fanno cantieri in continuazione, durano una vita, è un disastro. La viabilità in Liguria è un disastro.
2: Quindi è gestita male la Liguria?
0: Sì. Adesso, tornando all'argomento ciclisti, lui parla di quella cosa che dicevi tu prima, che ti segnava all'arrivo di, no? Che sull'utilità io non ho ombra di dubbio che sia una cosa molto utile.
2: È un radar praticamente.
0: Non lo metto in dubbio l'utilità, ma sarò sfigato io, ma io incontro dei ciclisti così improbabili che secondo me questo oggetto qua di cui stiamo parlando ce l'ha proprio il...
2: Quelli che fa che tu e io ce l'hanno quasi
0: il
2: tutti.
0: Il 10%.
2: No.
0: Dai. Ah, però, vai.
3: Ciao ragazzi. Allora sì, addirittura il Varia ti dice quante macchine stanno arrivando dietro. Quindi non solo te la segnala, ma ti dice quante sono e la velocità con cui stanno arrivando in base a un segnale luminoso che cambia colore a seconda se la macchina va a velocità normale o molto veloce. Addirittura il Varia nuovo ti dice se è un camion, una moto o un'autovettura
2: o un rincoglionito,
3: e ti dice anche la distanza che ti sta passando di fianco. Quindi io ce l'ho ed è veramente comodo, perché anche in certe situazioni tipo in discesa, quando stai per imboccare una curva, se ti vuoi allargare un attimino, butti l'occhio e vedi se dietro c'è qualcuno.
0: Ripeto, sull'utilità di questo oggetto non ho ombra di dubbio, ma non, cioè, io ripeto, ci sono dei ciclisti così improbabili per strada che veramente, dai.

0: È stufa la signorina, poveretta. Lolololo. Allora, amici del mercatoio, attenzione, perché se vi serve un divano tre posti, questa è l'occasione giusta.
1: Ah, ciao. Vendo un divano da soggiorno, tre posti, in tessuto, colore grigio, dimensioni 2,40 m per un metro, tenuto benissimo, a 400 trattabili, e 349-79-00096. Ciao.
2: 349-790-0096 e ora Bamba Car.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Sì, ciao, sono Arfio. Sono un collega, il numero mi ha dato Bamba Car. Niente, ti chiamavo per sapere quando è che andavi a fare il prossimo giro.
4: Ma qua, il prossimo giro di che cosa?
5: Le consegne.
4: Oh. Ma per il materiale, perché?
5: Per il materiale, la Bamba, come la vuoi chiamare? Vuoi chiamare materiale? Chiamiamola materiale.
4: Sì, senti, ma stasera non ti ci ha mandato nessuno, affanculo?
5: Affanculo, affanculo, affanculo. Oh!
6: Che è?
5: So Arfio!
6: Che dici, Arfio?
5: Niente, quando ci vai a far il prossimo giro?
6: Ma dove passare? Da tua madre?
5: Da mia madre? Che ci devi fare con mia madre?
6: Fa quel giro, no? Mi ha detto che devo portare tutto da lei.
5: No, non ti preoccupare, tu dimmi quando c'hai i clienti tuoi, che poi arrivo pure io.
6: No, ma io lo sai che io sul giro mi faccio tua madre, tuo fratello, poi vado da tuo cugino e poi passo da te, dai, così ti rompo pure il culo a te stanotte.
5: Stiamo a parlare di cose diverse, Agoso.
6: E di che stiamo a parlare?
5: Io de Bamba, sei un figlio della mignotta, Deo.
6: Lo so, pure te, de tua madre, siamo della stessa madre. Vatta a piangere il culo te, fammi andare, va, ciao.
3: Peter Pan,

0: Allora, visto che prima ci siamo lamentati che si parla molto di teoria e poco di pratica, adesso lui ci racconta la pratica.
1: La pratica è che già le autostrade sono intasate di traffico, in più mi metti i cantieri con restringimento, se già su corsia normale non c'è posto, perché tra camion, macchine, furgoni non c'è posto, non c'è ancora meno posto su restringimento, quindi per forza ci saranno sempre dei camion, parlo anche per esperienza, che magari sono nella corsia di sorpasso ma non lo fanno di proposito, ma non c'è spazio per un rientro in sicurezza per dare la giusta distanza e sicurezza da quello davanti e quello dietro, punto e stop.
0: Punto e stop, va bene, la pratica è questa. Oh,
2: oh là.
0: E poi torniamo all'argomento ciclisti.
2: Sì.
0: Amici ciclisti.
2: Amici.
0: Invece di rompere.
2: Parami in prima persona.
0: Invece di rompere le palle per strada.
3: Ciao selvaggi. Ma questi ciclisti non possono usare tutti i ruler da mettere sotto le ruote e non rompere i coglioni a nessuno.
2: No, perché rompi i coglioni al vicino. Fa rumore il rullo.
0: Adesso, rimanendo sempre a parlare di ciclisti, lui dice una cosa che sinceramente io non ho mai sentito, eh. Cioè si lamenta degli automobilisti che vanno con la macchina sulla pista ciclabile. Adesso va bene tutto, ma io sta cosa però, vabbè.
4: Ecco, ciao Fedro, mi sento preso in causa per ciclisti e guidatori. Allora, io faccio sia uno che l'altro, ma quando mi girano le palle, quando sto nella pista ciclabile e chissà come mai ci sono le macchine, ma e lì va bene, allora va bene, allora cazzoni, non rompete i coglioni, ognuno, cioè stiamo a destra noi, ma voi non andate delle piste ciclabili, porca puttana.
0: Io ho visto un'auto sulla pista ciclabile.
2: Lui se l'è inventato, non è un ciclista.
5: Radio Peter Pan.

0: Scherzinger.
1: Sì, certo.
0: Che è stata la fidanzata di Hamilton.
1: Di Sir.
0: Sir Hamilton.
1: Lewis Hamilton, esatto. Allora stiamo per andare in pausa, ma cosa pensate, amici motociclisti, che non abbiamo anche per voi? Ne abbiamo anche per voi.
0: Per i motociclisti.
1: Per i motociclisti. E lui ha anche ragione, sentiamolo.
2: E io voglio parlare invece del discorso delle moto, in particolare quelli che nel weekend vanno su per il costo di Asiago per fare i deficienti con la moto. Ad alte velocità, sorpassi, pieghe, eccetera. Soprattutto al sesto tornante dove c'è la barricatella e che c'è gente che oltretutto si mette all'esterno del tornante per guardare e quindi si esaltano ancora di più, no? Poi se ci sono i weekend che c'è la MotoGP ancora peggio, e purtroppo anche già quest'anno ci sono stati qualche incidente e ogni anno sempre la solita
0: storia. Il pubblico
2: storia.
0: Al sesto tornante per vedere le moto che piegano?
1: Sì,
0: ma dai, vuoi che sia veramente così?
1: Oh.
0: Ma

0: c'è altra scelta.
1: Peter Pan. Spot.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: sperando che una gnocca su una mini verde ci stia ascoltando, riprendiamo l'ultimo quartino così.
1: Uè, a fantastica con la mini verde!
0: A fantastica con la mini verde! Ho detto rossa?
2: No, verde. No, verde. Verde
0: a
2: verde.
0: Fantastica con la mini verde!
2: Verde, verde!
0: Speriamo ci stia ascoltando la signora fantastica con la mini verde. Molto bene, tornando alle liti tra automobilisti e ciclisti, la signorina.
3: No, allora, secondo me il ciclista è un pericolo, perché comunque lui vuole praticare il suo sport in strade anche parecchio trafficate. Poi cosa succede? Succede che anche se il ciclista ha torto, se fa una manovra sbagliata, eccetera, comunque la colpa ricade sempre sull'autista, su chi guida un mezzo a motore. E questo non lo trovo giusto.
0: Lololo. Cioè, tipo, se oggi avessi messo quel ciclista, vallo a dimostrare.
2: Non è colpa dell'automobile.
0: Se io oggi avessi messo sotto quello lì che ha sterzato di botto, vallo a dimostrare che ha sterzato
2: quello
0: di
2: vero,
0: botto.
2: Però se un ciclista attraversa la strada, non rispetta una.
0: No, certo, certamente. E per i sapientelli che pensano di sapere tutto quanto, l'amico camionista deve dirvi una cosa.
4: Allora, tutti i sapientelli che con la linea gialla vogliono andare via 130 in autostrada, c'è sempre della segnaletica verticale momentanea, di cui spesso volentieri c'è, cioè, limite velocità 60 all'ora, limite sorpasso in mezzi pesanti e oltretutto anche per le auto. Quindi sapientelli, non è perché c'è la linea gialla i camion devono stare uno in fila all'altro e voi potete sorpassare.
0: Capito, sapientelli?
2: Oh, 393 736 6240.
5: Peter Pan.

0: ciao selvaggi, buon inizio di giovedì mattina. Lui, parlando di auto sulle piste ciclabili, ce l'ha con te.
1: Com'è? Baxo, non dire coglionate. Baxo,
2: anche Fede non lo sosteneva,
1: non
2: mica solo
1: coglionate. Ci sono automobilisti che per fermarsi si mettono sulla pista ciclabile con le quattro frecce, soprattutto quando la pista ciclabile ha un pezzo di strada disegnato con le strisce apposite, quindi con la riga rossa.
2: Riga rossa, tu hai visto riga rossa?
0: Sinceramente no. E poi non, più che altro non ho visto la striscia rossa. Sì, no. Non ho mai visto un'auto sulla pista ciclabile, quello cosa vuoi?
2: Ma poi magari si fermano un secondo, può anche essere, perché magari hanno un'urgenza, ma
0: non lo so,
2: ferme. Secondo me anche no.
3: Radio Peter Pan.
2: Questo venerdì 10 luglio il super impatto a Roseland, Rosolina Mare, dove ci saremo io, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e super ospite il Pagante. Poi siamo anche partner della Dream Cup 2026, dove al campo sportivo di Villa d'Arco Pordenone, dove ci sarà anche Fedro con Marco Boffo proprio venerdì 10 luglio. Poi 90210 alle notti aperte 2026 a Campo San Piero in centro con Andrea De Luca, Lidiere e il performer Ex Serafo. E poi c'è il Collalto Wine Festival questo sabato con l'Hangover al Collalto Wine Festival, quindi Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky Festaiolo e tutti i nostri performer. Poi sempre sabato super impatto al Mossa By Night a Mossa Gorizia con Marco Baxo, Alice Fassina, lo show di Roboled e special guest Shade. E poi attenzione, 51esima fiera del Piave a Maserata sul Piave con Thomas Menegazzi e Fede. Questo invece è già lunedì 13 luglio.

0: elegante per un programma elegante.
1: Perché l'abbiamo messa? So,
0: perché sei un programma elegante.
1: Sono un programma elegante.
0: Saluta tutti gli Yacht Club.
1: Come no, certo. Ciao amici degli Yacht.
0: Le mostre d'arte.
1: Le mostre d'arte, della Biennale. Ci ascolta, siamo, siamo filo diffusi alla Biennale.
0: Sì, le biblioteche.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: I Golf Club.
1: Amici, stiamo per sentire una signorina che lascia due audio. Li sentiamo tutti e due perché non sono lunghi. Il primo parla dei ciclisti e poi il secondo, signorina, era meglio non lasciarlo perché ci racconta cosa fa al tornante 6 di Asiago.
0: Lei?
1: Sì,
0: E quindi parla male dei ciclisti, poi lei fa la zozza con la moto.
1: No, non fa la zozza, però sentiamo.
0: Tosserie con la moto.
1: Prima i ciclisti.
2: Io proprio l'altra mattina ho visto cosa incredibile, assurda, avvenimento raro. Un ciclista cosa ha la pista ciclabile. Mi è venuto quasi da piangere, quasi, perché veramente ogni fottuto ciclista che c'è, pista ciclabile accanto.
0: Certo.
2: Loro cosa fanno? No, in mezzo alla strada.
0: Come a me piacerebbe vedere un motociclista che sta in coda quando c'è la coda, invece superano.
1: Da vabbè, quello però deve fare.
0: Anche a me.
1: No, però è normale.
0: Come è normale? Ma è un cazzo.
1: Fai
0: no.
1: La coda con la moto,
0: su no.
1: Ma no,
0: vabbè,
1: la moto
0: ma non
1: serve,
0: è normale, non rispetti le regole della strada.
1: Vabbè,
0: ma
1: però,
0: scusa.
1: Vabbè.
0: E allora anch'io vado o non vado sulla pista ciclabile con un ciclista.
1: Hai fatto esempio sbagliato.
0: No, non è
1: moto,
0: non l'ho sbagliato.
1: La moto è fatta per evitare il traffico.
0: Una macchina si butta e prendi la moto.
1: Però la moto è fatta per superare, se ti metti in coda.
0: È fatta per quello.
1: Ma sì, per la moto supera, dai. Che stai metti in coda col traffico, non si è mai vista una moto.
0: Sì.
1: No.
0: Allora, è la stessa cosa.
1: E poi la signorina, parlando del tornante 6 di Asiago, dove i fenomeni dove i motociclisti fanno i fenomeni.
2: E per quanto riguarda le moto che stanno al sesto tornante, al costo di Asiago, per guardare altre moto, confermo. Perché mi ci metto anch'io là. Quindi sì, confermo.
0: Complimenti,
1: Però, signorina.
0: Complimenti, eh.

0: Guarda, l'unico motociclista che conosco che fa la coda come le macchine è
1: Matteo Monti.
0: Bravo, lo vedi? Allora vedi.
1: Che bravo!
0: Allora vedi che lo sai.
1: Vuoi sentire quando accelera Matteo Monti?
0: Sì, appunto. Matteo Monti con la moto ci mette col traffico per andare a Jesi allo stesso tempo
1: però
0: che se
1: in
0: fosse in macchina.
1: Strada va così. Prudente, è giusto che sia così. Bravo, bravo.
0: Abbiamo finito?
1: Abbiamo assolutamente finito. Vi lasciamo con la Dalan che per fortuna questa sera ha delle scarpe da ginnastica normali.
0: È informissima, Dalan. Lascia fare.
1: L'avevi vista quelle scarpe norvegese con.
0: Lascia fare che quando vedo là mi vengono cose poco radiofoniche. Non mi fare dire.
1: Mi
0: viene in
1: mente mia nonna quando andava al mercato a comprare la frutta.
0: Ciaone.
1: Che aveva quelle scarpe là.
0: Grazie.

0: Buongiorno, giovedì 9 luglio, tra poco ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate. Radio
2: Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
0: Peter Pan Clock. Le 6 da 2 minuti, buongiorno.
3: Peter Pan Clock. Peter Pan Squat.
4: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Capannina Beach, estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
6: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
9: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per cui oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Domani sera a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite il Pagante. Il Pagante. Domani sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: In my mind.
14: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
15: Ah, e allora scialla.
17: Scialla, scialla.
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Da Carrefour, ogni giorno più prendi, meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
20: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
21: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
22: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà
13: è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
17: Forever Fun, Forever Summer.
22: Svegli indesiderati.

0: 2002, Round Around, intorno intorno, stamattina ci giriamo intorno. 9 luglio 2026, 6 e 9, 33, 34, 35, potremmo andare avanti, ma ci sono le sveglie.
1: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
0: No, sono le 6 del mattino, ma on quale radio?
2: On Radio Pizza.
3: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
4: Un'ora e te. Però.
3: Sveglie indesiderate.
0: Con Fedro, amici.
5: O rallentare l'attività cerebrale.
3: Sveglie indesiderate.
6: Una bella idea. Complimenti.
7: Sei svegliato!
0: Buongiorno, buongiorno. Allora ci siamo, l'ultimo appuntamento della settimana. No, ne manca ancora un altro, uffa. Vabbè, ciao a tutti, io sono Fede, buongiorno. Sono colui che apre il palinsesto di Radio Peter Pan con il programma che va in onda dalle 6 alle 7, dal lunedì al venerdì, le sveglie indesiderate. Oh, comunque c'ho sto problema, sono tornato a Roma. Magari mi potete aiutare. Mi sono pesato praticamente, io il 22 agosto compio un anno qui nel Veneto, quindi qui in Peter Pan. Scusate. Cioè, ho preso 10 kg, mi sono pesato, sono arrivato a 79,5. Sono partito da Roma il 22 agosto con 69 kg e qualche cosa. Ho preso sti 10 kg. L'altro giorno mangiando, stavo facendo aperitivo con i ragazzi, mi sono reso conto che mi sono morso 3 volte l'interno della bocca e mi hanno detto è perché quando ti mordi vuol dire che stai diventando grasso. Allora, cioè, ma come si permettono? Anche a voi capita di diventare grasso? No? Non mi piace questa roba. Oggi vado in palestra, giuro. Voi ci avete programmi per il giorno di oggi? Una cosa un po' più semplice. Non pensiamo al weekend perché il weekend è lontano. Pensiamo alle cose più semplici. Dai, 393-73-66-240. I programmi della giornata. Lavoro, palestra, aperitivi. Li vediamo insieme. Partiamo con un nuovo disco molto figo.
8: Attenzione.

0: musicale vai via. Che rima, mamma mia, si vede che ho studiato, si vede che ho guardato ieri l'ultima puntata di Nuova Scena. Vabbè, stiamo cercando un pochino al 393-7366-240 di capire un pochino se ci abbiamo degli obiettivi, dei programmi oggi, senza andare un po' a guardare troppo nel weekend, no? Cioè, step by step.
1: Ciao, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Fede!
0: Wey.
1: Il programma per oggi fino al 10 agosto è lavorare.
0: È solo lavorare.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno al nostro mitico Beppe da Maniaco che ci manda i saluti. C'è poi anche lei che dice oggi c'ho da fare.

0: Io ieri ho guardato Temptation Island fino alle 11:30, stamattina ovviamente sono collassato. E poi c'è chi non pensa oggi, ma già c'è il pensiero a domani.
1: Ciao Fede, buongiorno. Sai, domani ho un matrimonio a Belluno. Non so come vestirmi.
0: Ma
1: non
0: lo
1: so, anche da testimone, a parte che si sposa in comune. Pensavo di vestirmi in tranquillità, un jeans e una camicetta.
0: Ma sì,
1: anche per te è caldo. Ciao.
0: In comune ci sta jeans e camicetta, anzi, come diceva Nino D'Angelo, un jeans e una maglietta.

Chicco, un po' di figo sound in questa mattina delle sveglie indesiderate. Buongiorno, oggi lavoro e poi vado a vedere le presentazioni delle macchine da rally. Hai capito, Robby? Brava Roberta, allora ti sei meritata la rassegna nottambula, ovvero le tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi, che mi fanno dire mamma mia. Addio A23A, il più grande e longevo iceberg del mondo, si è sciolto dopo

anni si chiude la storia di A23A, quello che per anni è stato il più grande e longevo iceberg del mondo, nato nel 1986. Dopo essersi staccato dalla calotta antartica, negli ultimi mesi si è frammentato fino a sciogliersi completamente nelle acque più calde dell'Atlantico meridionale. Ma la sua scomparsa, spiegano gli scienziati, non è solo una cattiva notizia. Infatti il ghiaccio ha rilasciato enormi quantità di nutrienti che favoriranno la crescita del plankton e daranno nuova vita agli ecosistemi marini. Quindi dai, nel male non è andata troppo male. L'FBI sta indagando sulla Federazione Calcistica Argentina per sospetto riciclaggio di denaro. Mentre l'Argentina continua il suo cammino ai mondiali, fuori dal campo arriva una notizia decisamente pesante. Infatti l'FBI ha avviato un'indagine preliminare sulle operazioni finanziarie della Federazione Calcistica Argentina. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero presunti casi di riciclaggio di denaro e possibili frodi legate a transazioni per oltre 300 milioni di dollari effettuate negli Stati Uniti. Chiudiamo con un'altra bella notizia, scossone in Vaticano: il cardinal Lopez Romero si autosospende, accusato da 5 donne di condotta inappropriata. Scossone appunto, cardinale spagnolo Cristobal Lopez Romero si è autosospeso dopo che 5 donne lo hanno accusato di comportamenti sessualmente inappropriati. Il Vaticano ha aperto un'indagine e adesso stanno valutando. Lui nel frattempo si è autosospeso e c'è da considerare che fino a pochi mesi fa era considerato anche tra i possibili candidati al soglio pontificio. La rassegna nottambula torna domani mattina sempre intorno alle 6:20.

0: parte. Nella seconda parleremo del rapporto che ci abbiamo al mattino, proprio nelle prime, neanche nella prima ora, nei primi minuti da quando ci svegliamo, con l'acqua e col caffè. Non so se voi consumate acqua o caffè proprio quando siete appena alzati. Se sì, raccontatemelo 393 73 66 240, perché è uscito uno studio che ci dice che bere l'acqua le prime, proprio prime frazioni di vita in cui ci siamo appena alzati, fa molto bene, molto di più rispetto al caffè.
1: Svegli indesiderati.
2: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyAward Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
14: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
18: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
9: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: oggi sono tornata dalle ferie, ma chi cazzo è che sei te?
1: Britney Spears 1998. Questa ci piace, eh? One more time sulle sveglie indesiderate, 6:39. Buongiorno, c'è la seconda mezz'ora, giovedì 9 luglio 2026. Ciao, sono Fede, il calendario infame che ti dice: chi ti capisce ha i tuoi stessi inutili problemi. E fino a qua ci siamo. Allora, si parlava proprio nello spicchietto finale della prima mezz'ora di questa nuova ricerca dell'università di Loughborough che conferma che bere acqua appena svegli migliora davvero le prestazioni cognitive mattutine. Infatti i ricercatori inglesi hanno scoperto che dopo 6-8 ore di sonno il nostro corpo perde circa mezzo litro d'acqua attraverso respirazione e sudorazione notturna, quindi bere fino a un mezzo litro d'acqua entro i 15 minuti dal risveglio aumenta del 14% la velocità di reazione cerebrale e migliora l'attenzione. Il caffè a digiuno invece può aumentare il cortisolo quando è già naturalmente alto al mattino, quindi combinazione vincente, abbastanza chiaro, è un po' d'acqua entro i 15 minuti e dopo un'oretta insomma ti bevi un bel caffettino. C'è chi ci prova a fare la mossa che faccio anch'io, però poi finisce
2: pensati
1: sempre
2: che
1: così.
2: Io tengo una bottiglia tutte le sere fuori dal frigo.
1: Sì?
2: Appunto per berlo la mattina.
1: Sì, esatto.
2: Però rigorosamente ritorno in frigo.
1: No.
2: Grazie alla scienziata di mia moglie.
1: Un po' di dissing.
2: Vorrei fare colazione col vinarello, però non lo so, credo sia troppo strong.
1: Forse potrebbe essere un po' troppo strong il vinerello al mattino.
3: Ciao Fede.
1: Ciao.
3: Anch'io appena alzato bevo subito un po' d'acqua.
1: Bravo.
3: Poi latte pieno con orzo e miele.
1: Bravo, già sicuramente meglio di chi si vuole fare il vinerello. E tra poco invece parleremo del caffè o acqua?

0: qua nei primi 15 minuti del mattino ci aiuta, perché ci serve per reintegrare un po' di sali che perdiamo, soprattutto dovuti al al sonno che ci porta a sudare. Quindi chiedevamo proprio ai nostri amici al 393 73 67 140 se loro al mattino fanno questa routine: prima acqua e poi caffè.
1: Non pare, ma
0: eccolo, è tornato.
1: Io sinceramente
0: dillo, dai.
1: Né acqua e né caffè.
0: E che ti mangi, compare?
1: Io preferisco la mattina, quando mi sveglio, di mangiare un'altra cosa.
0: Compare, ma però dai, stiamo facendo un discorso serio.
2: Buongiorno, raga.
0: Ciao.
2: La roba più buona al mattino: una bella scudella da mezzo, scudella, una mocca da due, 300 ml di latte caldo, e dentro pan e biscotti, e via.
0: È fatto,
2: via, fino a luna.
0: Hai fatto un bel mappassone, come direbbe il nostro Bruno Barbieri. Io bevo acqua con integratore, subito colazione con caffè e latte, ma durante la notte, se mi sveglio, bevo sempre acqua. Beh, ci mancherebbe che ti svegli al mattino e ti bevi, che ne so, anzi, in piena notte ti bevi il vinello, come qualcuno vorrebbe bere. Però non faremo proprio oggi la domanda quella esistenziale, no? Ma tipo al bar, quando vai al bar, bevi prima il caffè o prima l'acqua? Io bevo prima il caffè, lo so, sono un impostore, me lo sento, però in realtà perché il sapore del caffè è molto forte, non mi fa impazzire, lo prendo più magari per abitudine, per stare insieme agli amici, come cultura. Però in teoria il bon ton dice che tu dovresti bere prima l'acqua, perché così l'acqua depura tutti i sapori che hai all'interno della bocca, e poi il caffè, proprio perché c'ha degli aromi particolari che serve che servono cioè, anzi, no, che servono, che andrebbero bevuti quando abbiamo neutralizzato tutti i sapori attraverso l'acqua. Quindi voi, prima l'acqua o prima il caffè al bar? 393 73 66 240.

0: su Radio Peter Pan. Ma quando vai al bar, prima il caffè o prima l'acqua? Qual è la cosa giusta? E soprattutto te che fai?
1: Buongiorno, ma pensa a te. Io pensavo che bere l'acqua dopo il caffè, perché così ti toglie il, diciamo, il caffè dai denti, che sennò diventano sono cose che nella vita non pensi che siano così,
0: invece
1: è proprio per sciacquare, è vero, sì, perché così la lavo mai il caffè, vabbè. In effetti io mi fermo per andare in montagna, su un bar, che non dico il nome per carità, che non facciamo pubblicità, e danno l'acqua frizzante e poi il caffè. Io la tengo là e bevo prima il caffè.
0: Le ride,
1: ok,
0: vabbè.
1: Adesso so che devo fare di contrario. Grazie
0: a te. Poi va avanti con una digressione. Però in realtà l'acqua frizzante neanche va bene, è consigliata acqua a temperatura ambiente. Ovvio che per i bar magari fa un po' più figo dare l'acqua frizzante, perché è un po' più rinfrescante. Però proprio anche per una questione di bon ton, bere l'acqua prima del caffè è la cosa più giusta, perché serve per purificare tutta la bocca, per togliere magari i sapori della gomma da masticare, della sigaretta, del pranzo che hai appena mangiato, e questo ti permette di assaporare nella maniera giusta, corretta, il sapore del caffè. Oh, ma quante cose vi sto insegnando al mattino? Cioè, ma io non è che mi posso alzare al mattino per insegnarvi tutte ste cose, eh? Cioè, è tutto chiaro?
2: A Fede, non ci ho capito un cazzo!
0: Non ci avevo dubbi, vabbè, mettiamo un disco, arriva Carol G su Peter Pan.

0: che dove abito io non per forza ti danno sempre l'acqua, anzi se lo devi chiederla o pagarla extra. Vabbè. Comunque io vado di cappuccino e l'acqua la bevo a tipo un po' di cappuccino, un po' di acqua, un po' di cappuccino, un po' di acqua, così non si sbaglia mai.
1: Ma sì, ma alla fine non è una questione di bon ton, ma è semplicemente una questione di gusti personali. Se ti piace l'acqua prima o dopo, va bene comunque. Non credo che qualcuno ci dica qualcosa. Comunque, la vera domanda esistenziale, meglio l'acqua e meglio il caffè, la affronteremo un'altra volta perché abbiamo purtroppo terminato il nostro tempo. Arrivano gli amici del The Remix Show fino alle 10. Nel frattempo, abbiate fede. Ciao! Radio
2: Sveglie indesiderate con Fede. Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
3: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
2: Peter Pan Impatto. Domani sera alla Drinking Cup di Cordenonce c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Domani sera Peter Pan Impatto alla Drinking Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenonce. Ingresso libero.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Blu Latino. Non ho bisogno dei tuoi baci.
9: Quando ascolto il flow latino. Ogni sabato alle ore 17.
10: Cada sabato alle 5.
9: C'è il flow latino del Miami.
10: Il flow latino del Miami.
9: Su Peter Pan, baby.
8: Il Miami. Flow latino.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va.
12: Radio Peter Pan.
13: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
9: 7 da un minuto, quasi un point.
14: Peter Pan O'Clock.
2: Peter Pan, viabilità.
15: Buongiorno, in apertura i lavori sull'Autosole fino alle 17 di oggi. È chiuso il tratto di autostrada tra il bivio A1 variante di Valico e Aglio e tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Milano. Sulla A4 code per traffico intenso fra Dalmine, Trezzo e fra Monza e Cormano verso Torino. verso Trieste, fra Cormano e Milano Est. Sulla A24 in questo momento ci sono 5 km di coda tra Grande Raccordo e Bivio con la A24 verso la tangenziale est, sempre nella stessa direzione, 3 km di coda tra il bivio del Grande Raccordo Anulare e la fine Complanare. È tutto, buon viaggio!
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
18: Lidl, anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online, e se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
21: La Piadineria,
20: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
25: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Tang su Radio Peter Pan, ciao Regaz, le 7 da 7 minuti, arriviamo al 2026 e troviamo Red Fu che adesso col suo nome vero, quindi Stefan Gordy, gioca a tennis, è uno degli LMFAO di quelli che ha scelto poi di cambiare carriera.
1: A me la cosa che ha sempre fatto curiosità di questa coppia, di questa band che poi si è sciolta adesso,
0: perché fossero parenti,
1: era che lui, cioè Red Fu, era lo zio dell'altro.
0: Sì.
1: Cioè questo mi ha sempre fatto molto ridere, perché poi sembrava anche il più giovane dei due, sembrava quello...
0: Molto belle le sue immagini di appunto lui che fa tennis.
1: Come si chiama? Stefan Gordy.
0: Gordy.
1: 49 anni, è un
0: Vedi,
1: ragazzo,
0: guarda la foto di lui che gioca a tennis, vestito come se fosse su un palco, con questi occhiali di dubbio gusto.
1: Tra l'altro vedo che lui si chiama Stefan Gordy e c'è un'immagine di questa partita dove lui ha giocato e ha perso 6-1, 6-0.

0: Buongiorno.
1: Un saluto ai grandissimi Ranix. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a voi, ragazzi.
3: Ciao ragazzi. Allora, è un grande fine settimana quello che si avvicina. Ormai siamo già al giovedì e vuol dire che c'è il giovedì tamarro, cioè il fuori giri che ci invia DJ Maxwell. E io questa notte volevo dirti che ho dormito 2 ore e mezzo.
2: Non male.
3: Ho fatto il Rocky Festaiolo.
2: Non male, non male. Speriamo che poi il rendimento in onda sia un po' meglio di quello di Rocky Festaiolo. Ma nel dubbio, giusto perché hai dormito poco, mettiamo un bel disco sveglia.
3: Eh sì, sul volume.

0: alla scalata verso il milione. Ah no, quello lo dice Giovanni.
1: Esatto, che poi noi diciamo adesso è fatta, ma tipo abbiamo un fine settimana per
2: lasciare. Lascia fare, non devi far pensare che sia. Rovini la giornata.
1: Che dicono i ragazzi?
0: Allora vorrei fare un saluto a Manuel che dice strage, quindi strage. Deve essere successo qualcosa di brutto probabilmente.
1: No, strage qua. Di BPM, strage di decibel.
0: Avevo fatto finta di non capire per fartelo dire.
1: Hai visto il video di Gigi Dag che è diventato virale perché dice che c'è l'ordinanza che vietava il superamento dei 95 decibel.
0: Ma con le voci del pubblico si arrivava a 105.
1: Esatto, e quindi gli ho detto è impossibile ragazzi, è impossibile.
0: Gigi Dag che effettivamente gli vogliamo tanto bene, però parla proprio come il vocalist anni 90. Cioè l'impostazione è quella lì.
1: Battiamo le. No, come non battiamo le tempo, era. Vi faccio un esempio. Sì. Vi faccio un esempio. Sì. Giusto per farla rima.
3: Ciao ragazzi. Bentornato Andre.
1: Grazie.
3: Finalmente risento la tua voce. Ma io forse non ho la versione premium. Ah. Saluto da Pordenone.
1: Magari ti sei attivata solo ieri o solo stamattina.
0: Mi raccomando, che siamo quasi già a metà mese, quindi con i rinnovi adesso.
4: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Mi sono resa conto che se non parto ascoltandovi alla mattina, la giornata mi va storta. Quindi buona giornata
0: Sara, che figuraccia.
1: Stai
0: vedi?
1: Qua con noi Sara, che noi non ti molliamo.
5: Attenzione,

0: Bastardi, io vado sempre a tempo.
1: Sentiamo, sentiamo.
0: E non c'è nessuno che batte le mani.
2: Ma che figuraccia.
3: Ma vai, vai, vai, vai.
2: Ascoltatore, vai, guarda, vai, veramente vergognoso, vergognoso.
4: Madonna, ragazzi, le vibrazioni che vara questa canzone mi massaggia il cervelletto.
1: Hai capito i ragazzi? Ma comunque ho visto che c'è anche altra gente che ha dormito poco questa notte, perché non so, ma sono andati tutti al concerto?
2: Credo di sì, eh.
5: Allora ragazzi, caffè preso, disco sveglia a manetta, ma non è abbastanza, bisogno di un altro caffè. Dormito 3 ore anche oggi, voglio dormire.
2: Però scusami, allora tu hai dormito poco perché sei stato al concerto, quindi ovviamente poi torni a casa tardi, sì, non prendi sonno subito, bla bla bla. Ma la Serena, che problema c'ha?
1: Che stava facendo? Di dov'è la Serena?
2: Che cosa hai combinato questa notte?
1: Effettivamente.
2: Regas, allora oggi le altre radio faranno questo argomento. Non metto, però, cioè, non voglio veramente sbilanciarmi. Potrebbe farlo anche qualcuno, allora, guarda, sulla nostra radio.
1: Non so, quello, non mi ricordo cosa dice quest'audio, sì, ma dimmi se può essere che alla fine si parli del fatto che sono passati 20 anni da quando.
2: Quello, quella roba lì. Quindi oggi, secondo me, noi non lo faremo, perché noi abbiamo lanciato questa nuova rubrica che si chiama Il Domandone ed è molto bella.
1: La facciamo alle 9 il domandone.
2: Sì, vabbè, però è solo per dare un anticipo. Magari c'è qualcuno che torna adesso, che va a lavorare adesso, poi non ci sente. Oggi qualcuno potrebbe farvi il domandone.
1: Ovvero?
2: 20 anni fa si vinceva il mondiale. Vi ricordate dove eravate e con chi? Perché qualcuno lo farà,
1: Mamma mia.
2: E potrebbe essere che alle 9 lo facciamo anche noi.
1: Adesso
2: vediamo come va.
1: Non rispondete a questa domanda intanto. Cioè, pensate, se volete potete dirci che facevate nel 99.

0: Vegas, questo è il The Remix Show. Abbiamo cominciato la puntata come sempre parlando del più e del meno, cioè non è che abbiamo una regola.
1: Beh, ovvio, sì, con calma, no? Si ingrana, c'è un po' di musica che suona nella prima ora del The Remix Show. Poi con calma faremo altre cose. Tipo...
2: Attenzione, attenzione, è in arrivo il domandone.
0: Per caso? È partito il domandone.
1: Ma non l'abbiamo fatto, dai, ma che vergogna.
0: Tu hai detto non rispondete. Adesso quelli che hanno risposto saranno squalificati. Purtroppo quelli che hanno risposto al
1: Angelo
0: alla domanda, Angelo purtroppo per un mese non potrà più andare in onda.
1: Angelo purtroppo niente, vedi, proprio oggi mi dimettevano dall'ospedale dopo l'intervento di appendicite, quella sera l'ho passata sul divano a vedere la finale.
0: Lo so, ma no, avevamo detto non rispondete a questa domanda, che tanto non la facciamo, la farà Joe probabilmente.
1: Va bene, ragazzi, niente, allora niente, abbiamo rovinato tutto quanto a Giovanni. Volevamo salutare anche invece un altro ascoltatore che non si è firmato, che dice: ragazzi, ancora due giorni e poi due settimane in Cina.
0: Bello, figata.
3: Buongiorno Radio Peter Pan.
1: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi. Sì, anche per me stamattina è traumatica. Ieri sera l'idea era andare a bere un caffè da degli amici, alla fine sono tornato a casa alle 2 e adesso siamo operativi, cazzo.
1: E che caffè avete bevuto?
0: E tornassi indietro, lo rifaresti?

0: la scusa che la settimana scorsa non c'ero,
1: sì,
0: mi sono perso anche un avvenimento, ovvero che avevamo detto per giorni e giorni e giorni che l'algoritmo aveva previsto la vittoria dei mondiali dei Paesi Bassi, dell'Olanda. E
1: algoritmo suca!
0: Prima stavo guardando la scaletta che stampavo tutte le volte con scritto ricordiamoci che dovrebbe vincere l'Olanda, eccetera, sono andati fuori!
1: Eh sì.
0: E quindi pure questa, ricordiamocelo per tra quattro anni, quando uscirà qualcos'altro che dice l'algoritmo.
1: Di non fidarci dell'algoritmo.
0: Che dicono cavolate. Cioè,
1: allora ragazzi, adesso mi raccomando, avete un po' di minuti per andare a bagnare le angurie.
2: Rispetto sempre di chi ha i meloni, ma le mie angurie non hanno paura di nessuno.
1: È arrivato il momento di bagnare le angurie e poi tra poco torniamo che c'è la scotechina e il fuorigiri speciale cinedisco con giochi, premi e cotillon.
0: Non sto capendo niente, ma c'è un sacco di roba. Ciao.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera... A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
12: Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Peter Pan Impatto. Domani sera alla Drinking Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Domani sera Peter Pan Impatto alla Drinking Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
15: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
16: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
17: Nel lavoro, velocità e affidabilità.
15: affidabilità. Sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
16: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
17: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
16: Radio Peter Pan è anche in video.
17: Un solo click
16: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 7:43, dopo un bel Daddy Yankee dannata, adesso invece è tutto pronto per l'arrivo della scotechina.
1: No, ho visto chi stai per mettere in onda e volevo sottolineare il fatto che secondo me è il peggior imitatore che abbiamo in questa.
0: Non solo, perché era partito con un'imitazione che ha dovuto spiegare chi fosse, quindi già vuol dire che era abbastanza scadente. Però poi, riascoltando le varie performance, e soprattutto credo che abbia fatto come te una settimana di ferie, è tornato ed è peggiorato. Cioè la fa sempre peggio, ed era la sua imitazione.
2: E ora sta per arrivare la scotechina con Matteo Monti e Mariangela. Un saluto a tutti i miei ascoltatori.
0: Mamma mia.
1: Non è facile, ragazzi, al mattino presto, però ricordatevi che c'è sempre qualcuno che ci può salvare. In questo caso si chiama Matteo Monti.
3: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel The Remix Show.
4: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!
1: Volevo salutare tutti quelli che stanno scrivendo basta mettere in onda l'imitatore di Mariangela. Sono
0: d'accordo,
1: con voi.
0: Sono d'accordo anch'io.
1: Ok, l'hai messo tu stavolta.
0: La continueremo a mettere, anche se sono d'accordo.

0: ancora tempo, ce ne abbiamo, bravo!
1: Il console sta suonando Matteo Monti DJ.
0: Grande Matteo!

0: in onda la finta figlia di Fantozzi.
1: Ma guarda, grazie.
0: Dissemelo, vi faccio il bonifico subito.
1: No, sono Sister Gloria!
2: Ti prego, basta, basta, non la sopportiamo più. Basta!
3: Sister Gloria?
4: E ora sta per arrivare la discotechina.
1: Hai visto la Sister Gloria che ha messo il post dove sta tutta ignuda in costume? Ah! Tutti a seguire Sister Gloria.
5: Ah, hai capito la Sister?
6: Perché di me non lo dici? Scusami, anch'io ho messo il post che sono mezzo nudo.
1: Ma l'hai messo anche tu con
6: il culo fuori,
1: col perizzomino. No. Non sono arrivato a quella slide.
6: No, allora. Niente.

0: Matthew Monte.
1: Ma che cos'è, la scoteca?
2: Devo salutare un ascoltatore che ha detto: vado a vedere la sister, fermi lì.
3: Sapevo io.
2: E nessuno che va a vedere.
3: Andate a vedere anche il post di Edo, cioè,
2: per il Zoom, ma scusa.
0: Ciao, sono Emma Rossato. E anch'io ascolto la scotechina.
3: Ma che vuoi che ascolti, quella si ascolta. Si sveglia 10 minuti prima di venire qua in radio.
2: E ascolta le canzoni della Disney. Sta ancora in quel mondo lì, lei.
4: Scusate, è qui la scotechina? È qui la scotechina?
2: È qui.
4: È qui la scotechina?
2: È finita. Chiedete ad Emma Rossato se ha mai pagato una bolletta.
5: Vai, Monti!
2: Brava! Brava! Va bene, ragazzi.
6: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Allora, adesso facciamo il domandone, Edo. Base domandone, perché dobbiamo andare con il fuorigiri e c'è
2: è
3: il
2: vero,
3: gioco.
2: C'è il domandone, scusa.
3: Vai con
2: ragione,
3: il domandone. Sì. Visto che si avvicina il grande evento Cinedisco con DJ Maxwell, proprio lui fa un regalo a chi però indovina una cosa.
2: Dovete indovinare il film da quale è tratto poi il dialogo che sentirete tra poco.
3: Esatto, allora io credo che sia così facile che forse non serve neanche dare indicazioni. O no. Comunque, se vuoi le diamo vaghissime.
2: Ma no, metti il disco, guarda.
3: Metto il disco e basta.
2: Sì, fai partire il fuorigiro.
3: E allora, ragaz, per circa 2 minuti ci sarà.
2: Domandone col cinedisco, ma cosa?
3: No, siamo invasati. Saremo invasati proprio. Ragazzi, sul volume e fatevi sentire chi indovina, non l'abbiamo detto, scusa.
2: Cosa vince?
3: Cosa vince? Cosa gli arriva vince? A casa la maglietta del cinedisco.
2: No, ma io posso partecipare.
3: Eh no, tu niente, stai leggendo niente. Il titolo, scusa.
7: Ma buongiorno, Russo Onnipotente. Non è così facile come sembra, vero figliolo? Questa storia di essere Dio.
8: Erano così tanti che gli ho solo dato quello che volevano.
7: Già. Ma da quando in qua le persone sanno quello che vogliono? Dividere la minestra non è un miracolo, Bruce, è un trucchetto. Una madre sola che deve fare 2 lavori e che trova ancora il tempo di accompagnare il figlio a scuola di calcio, quello sì che è un vero miracolo. Un adolescente che dice di no alla droga e dice sì all'istruzione. Questo è un miracolo. Le persone vogliono che faccia tutto io e non si rendono conto che sono loro ad avere il potere. Vuoi vedere un miracolo, figliolo? Sì, il tuo miracolo.

0: avevo pensato, magari diamo qualche indicazione giusto per far capire, però alla prima frase dove si sente, che poi cioè il doppiatore di Morgan Freeman parlare.
1: Non è Morgan Freeman che si sente il doppiatore.
0: Certo,
1: no?
0: Il doppiatore di Morgan Freeman è però appena lo senti, cioè, è lui, è quel
1: ciao.
0: Film lì. E che film era?
1: Era Le cronache di Narnia.
0: Ma che Le cronache di Narnia?
1: Ho sbagliato, scusate, era quello della settimana prossima. Era una settimana da Dio, ovviamente,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: L'hanno riconosciuto veramente in tantissimi.
0: Titolo che
1: sto
0: in lingua originale
1: del vincitore, pardon, ma l'ho perso.
0: Vabbè, intanto cerca. Titolo originale che in realtà era Bruce Almighty, che sarebbe stato tipo Bruce l'Onnipotente. Dove a un certo punto lo dicono anche nella serie, però sai che noi cambiamo
1: noi
0: il
1: tutti.
0: Titolo. Cioè, beh, il titolo era Bruce
1: allora,
0: l'Onnipotente.
1: Peggio di noi ci sono solo gli spagnoli.
0: Sì,
1: loro
0: vero,
1: fanno ancora peggio con
0: il titolo Bruce l'Onnipotente l'hanno rinominato in Una settimana da Dio. Vabbè,
1: eccolo, fate tanti complimenti, applausi a Simone di Musile di Piave.
0: Bravo Simo, tra l'altro sto chiedendo
1: Taglia
0: Maxwell,
1: XL.
0: Ho scritto a Maxwell in privato perché non mi ricordo se dovevamo regalarne una o due magliette.
1: Adesso ci
0: quindi
1: dirà.
0: Nel caso può essere che qualcun altro di voi, il secondo o la seconda più veloce, poi riceva lo stesso la maglietta.
2: Non vi libererete mai
0: no!
2: di me.
0: Vai via.
1: Niente ragazzi, noi abbiamo provato a mandarla a RTL alle altre radio, ma vuole rimanere qua, quindi abbiate pazienza. Abbiate pazienza adesso anche con il maestro Miyagi,
0: Sì, basta ascoltare Mariangela che adesso c'è la chicca del maestro Miyagi.
3: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
4: Ah, buongiorno Remix.
5: Sì.
4: Buon giovedì tamarro a tutti. Un giovedì tamarro soleggiato. Ah, buongiorno Remix, ma soprattutto buongiorno a quei mariti, fidanzati, compagni, eccetera, che hanno sofferto l'assenza dei mondiali. Sì. È stata una sofferenza perché è arrivato quel giorno, ma
5: chi?
4: Soprattutto
5: chi?
4: Quella trasmissione che non si riesce neanche a pronunciare. Trasmissione di merda. Sì, lo so, avete sofferto, ma per fortuna oggi è arrivato lui a non farvi soffrire. Chi? Lui che possiamo anche salutare.
5: Chi?
4: DJ Maxwell. Sì, quel suo giovedì tamarro. Sì. Sono lontani quei giorni in cui facevamo ueueggiare e mettere il culo sui finestrini ai Frequenza Kids. Ma torneranno. Sì.
0: Ciao Maxwell.
4: E nell'augurarvi un felice giovedì, maestro Miyagi vi ricorda che solo poche persone dovete far provare gli stessi sentimenti che voi provate di fronte ad una pizza. Sì.

0: canzone che si chiama Moving to the Sun e non
1: che però quella volta veramente, Eugel, ma potevi pensarci un po' meglio, no, prima di dare il titolo. Non sarebbe stato brutto, andavo un divo.
0: Ci stava perfettamente.
1: Estate, poi vai, vieni, gente che va, gente che
0: torna.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Spot.
4: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
11: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
10: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
11: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
10: Mmm, che bontà!
11: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
15: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Le 8 da 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Breaking news.
17: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Vasto incendio in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le fiamme sarebbero partite ieri sera da un container. L'amministrazione consiglia di tenere le finestre chiuse e di non far giocare o sostare i bambini all'aperto nelle vicinanze. Aperta un'inchiesta. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia-Marocco alle 22. Tennis, Sinner, unico italiano alle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set dall'inglese. l'inglese Ferry, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'ucraina Kostyuk. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
23: Scialla, c'è Skoda!
22: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
23: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
22: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Benvenuti nel mercato di Inter! Internet, un luogo tranquillo.
25: Internet veloce!
24: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
27: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
28: La Piadineria.
27: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
29: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
30: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
31: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, 90.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno ragazze.
2: Scusate,
3: perché lui sa imitare le campane e i fuochi d'artificio.
1: Quali vuoi tu?
4: I fuochi d'artificio. È una puntata della corrida. Pensate, addirittura c'era Gerry Scotti su Rete 4, quindi 1,5 miliardi di anni fa.
1: Su Rete 4?
4: Mi sa di sì, guarda che quello è il canale 4.
1: Sì, ma secondo me però era UTV, era tipo il best. Ma comunque i fuochi di Cetara,
4: un signore. Signore Carmine Fasano, che salutiamo. Hai fatto quel gesto quando ho detto il signore Carmine Fasano che salutiamo? Perché dici secondo te
1: dall'alto?
4: Davvero?
1: Sì.
4: No.
1: Ma dai, avrà avuto 80 anni qui. L'immagine.
4: L'immagine è in 4/3, non è nemmeno in 16/9.
1: Il video è stato caricato 10 anni fa, ma deve essere di almeno 10 anni prima. E quindi vabbè, dai, salutiamo, insomma, il ricordo del signor
4: Carmine. Bene, allora avete capito qual è il topic di questa mezz'ora e lanciamo il domandone.
1: Qual è il domandone?
4: Quali fuochi d'artificio sapete fare voi? Fateci sentire.
1: Quali sono i vostri preferiti, pensavo,
4: sì.
1: Però.
4: Ah no, proprio quali sapete imitare per bene.
1: 393-7366-240.
5: Attenzione! Nuovo disco molto figo.
6: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me mi gusta quando la mamita hace.

0: senza il tacatà, perché ti viene in mente poi il tagadà in un secondo.
1: Ma il tagadà in realtà sta parlando del tagadà oppure è solamente un'assonanza?
0: Assonanza.
1: Così? Ah, ok.
0: Assonanza.
1: Cosa vuol dire allora tagadà?
0: Andiamo avanti allora con il topic. Quali fuochi d'artificio sapete fare? In realtà volevamo ringraziare un ascoltatore che ci ha mandato un video bellissimo tratto da un TG Regione. Ora non ricordo bene.
1: Allora,
0: TG Regione Abruzzo, eccolo qua. Abruzzo del 2022.
1: Allora, dove?
0: A
1: cosa
0: Sulmona
1: succede?
0: Dovevano fuori fare i fuochi d'artificio.
1: No, dovevano fare lo spettacolo, ma avevano vietato i botti.
0: Esatto. Questa e quindi niente, non si potevano fare, no? E quindi sentite il colpo di genio.
1: Il titolo del servizio è proprio Sulmona, guerra ai botti. Quindi proprio
0: niente,
1: un servizio
0: non
1: contro
0: si
1: i
0: fa,
1: botti.
0: Non si fa, ma giusto, io sarei d'accordo a non farli, per carità. Però.
2: Eppure. Ragazzi, ma voi questa sera qualche botto così a un lo sparate?
3: Certo.
1: Come certo?
2: Ma come certo? C'è l'ordinanza, non si può.
3: Con la voce. Boom.
1: Bomba! I King, davvero, questi qua se li facevano. Se li faceva Maccio Capatonda non li faceva così bene.
0: Non ci credevi. Non ci credevi. L'inviata, comunque anche l'inviata un po' Maccio Capatonda, perché anche lei dice: questa sera un po' di botti. Un po' li fa.
1: Ma sai che
0: giornalista sei?
1: Se ripenso alla quantità di contenuti che poi sono diventati virali e naturali, tu pensi, cioè, l'intelligenza artificiale non poteva spingersi così
0: ma
1: oltre.
0: Figurati.
1: Dal vecchio ti dirò guido meglio da ubriaco, certo, a quello di no, noi abbiamo l'algo che ci protegge.
0: Anche a questo qua che abbiamo appena sentito.
1: Cioè.
0: Intanto un messaggio di apprezzamento per il tacatari fatto.
4: Dai ragazzi, sono arrivata prima al lavoro perché così mi organizzo il lavoro. Voi mi mettete queste chicche.
0: Capito.
4: No, sento che stare qua.
0: E deve stare là. E poi auguri a Nicolò che oggi compie 5 anni.
1: Paga da bere. Auguri.

0: senti?
1: Ragazzi, a me piacciono i fuochi che dopo il botto cominciano a sfriggere e fanno...
0: Belli anche quelli.
2: Belli, belli.
0: Ce li ho immaginati. Mi spiace

0: infermierine.
1: La Sister Gloria in costume.
2: Ma Gloria, devi vestirti da infermiera, non nuda. Cavolo, lo sai che siamo nel 2026, poi un attimo che ci chiedono in programma.
1: Scusa.
2: Allora, vi parliamo di un'app che soprattutto, due anni
1: sono
2: fa...
1: Sono preoccupatissimo perché in certe zone d'Italia questa applicazione...
2: Allora, guarda, l'accento...
1: Aggiungendo una N finale è un casino.
2: Anche solo sbagliando l'accento, ecco, che andrebbe messo sulla prima vocale, ovvero
1: mi raccomando,
2: la U è la prima vocale e l'app di cui stiamo parlando è Yuka. Capito perché va messa proprio sulla prima vocale?
1: Ci ho appena pensato, non voglio più fare questa rubrica di salute qui.
2: C'è quest'app che in tanti avete installato, sicuramente l'avevo fatto anch'io, non so se anche te l'avevi mai usata, ce l'hai anche te?
1: La uso, di sovente.
2: App che servirebbe a capire se un scansionando il codice a barre di un qualsiasi diciamo alimento, ma anche crema, ma qualsiasi roba che trovate sugli scaffali.
1: È una cosa che è nata proprio per tutta la parte creme, trucchi, shampoo, cose del genere, e poi è arrivata anche al cibo. Scansionando il QR code ti dice buono, non buono, male, molto male.
2: Buono, arancione, no scusami, verde, arancione e rosso.
1: Esatto.
2: Tendenzialmente sono queste, solo che, anzi allora, visto che abbiamo poco tempo, anzi non facciamo già più a tempo, qualcuno di voi la usa? Se sì, come vi trovate? Se sì,
1: sì, mi mandate la cronologia, lo screenshot della cronologia delle ultime cose che avete scansionato, che è divertente.
2: Mi sa tanto di domandone, però va bene.

0: cosa succede a scansionare tutto? Diventate come Alessandro, un ascoltatore che ha appena scritto un messaggio con tanto di cronologia allegata delle ultime cose scansionate su Yucca. Io scansiono tutto per evitare di fare un ictus con i grassi saturi, dei quali sono terrorizzato.
1: Beh, c'è un botto di gente che è terrorizzata da troppa roba, che si disinfetta le mani ogni due secondi, che
0: ognuno
1: ha
0: le sue
1: continuamente. Certo, poi comunque abbiamo passato degli anni in cui ci ha messo in testa che era la morte questa cosa qua. Yucca è secondo me frutto proprio di quelle paranoie lì.
0: Beh, oddio, allora effettivamente è anche un po' di coscienza del sapere cosa c'è dentro qualcosa, cioè è nato, ripetiamo, questa applicazione per guardare un po' tutta la cosa che ha a che fare con la cosmetologia. Detto bene?
1: Non ne ho idea perché non,
0: cosmetici.
1: Non pratico, non conosco.
0: Quindi da lì poi vedevi se il prodotto aveva delle cose più o meno naturali al suo interno. La cosa poi è stata passata anche al cibo, in base alla lista degli ingredienti, alla lista quella dei valori nutrizionali, ti dice se un prodotto è buono o non buono. Ma diversi nutrizionisti e ricercatori ritengono che il metodo un po' sia troppo semplice e quindi non tenga conto in realtà di una visione d'insieme.
1: Ma perché effettivamente non è che puoi

0: Secondo non è che puoi dire
1: economica.
0: Ma vabbè, non puoi suddividere tutto in
1: buono non buono,
0: devi leggere un po' più a fondo. Infatti gli esperti dicono ok, può essere utile a orientarsi tra gli scaffali, ma non dovrebbe sostituire il parere di un professionista.
2: Certo, grazie. Però se ho tre tipi di biscotti diversi, di marche di biscotti diversi, posso usarlo per vedere qual è quello che mi fa meno male.
0: Uno bravo andrebbe anche a guardare dove è stato prodotto, in che stabilimento.
2: Pensavo gli psicologi.
0: uno bravo sono bravi.
2: Uno bravo andrebbe a vedere anche.
0: No, andrebbe a vedere lo stabilimento in cui è stato. Come posso dire? Come si dice?
2: Dove è stato prodotto?
0: Prodotto, non so, quel biscotto lì, e magari è lo stesso di quello di alta qualità.
2: Certo.
0: Capito? Cioè, nel
2: senso. Gli ingredienti di base potrebbero essere gli stessi.
0: Sì.
2: Salutiamo Michela che dice: ciao Remix, io qualche tempo fa avevo provato ad utilizzare Yuka, ma tutti i prodotti che io acquistavo non andavano bene, quindi l'ho tolta subito per non avere problemi.
0: Esatto.
2: Brava.
0: Occhio non vede.
2: Così si fa.

0: Ciao ragazzi, allora intanto volevo fare un saluto a Davide, che è un ragazzo che appunto ho incontrato ieri al concerto di Max Pezzali. Ce n'erano tanti che ho incontrato, che ho salutato, con cui ho scambiato alcune
1: facciamo
0: parole.
1: Facciamo una cantatina, dai.
0: C'erano 40.000 persone.
1: Facciamo una cantatina.
0: E si replica stasera a Padova.
1: Ma quanti soldi sei portato a casa? Facciamo una cantatina.
0: Poi
1: dai.
0: Posso dire anche un concerto bello, perché è stato totalmente incentrato sulla celebrazione degli anni 90.
1: Bello.
0: Quindi anche dei bellissimi mashup medley con canzoni internazionali. Quindi bravo Max Pezzali.
2: Io cerco solo prodotti OGM con edulcoranti e con anche olio di palma dentro.
1: Mamma mia, l'olio di palma. Ma vi ricordate che battaglia c'era contro l'olio di palma?
0: Sì.
1: Salutiamo anche Ale, che ha provato a scansionare l'alcol, ma Yucca ti dice guarda, questa roba
0: l'alcol
1: non fa per me.
0: Sì. No, lui ha detto che ha scansionato l'alcol e dice di non prenderlo, e quindi dice quell'app non la uso più, non fa per me.
1: Ah, l'applicazione?
0: Sì, sì, cioè non fa per me scansionare le cose.
1: Ma ti dice una cosa tipo, non mi ricordo cosa dice esattamente quell'alcol. Poi un'altra ascoltatrice, Chiara: io questa mattina ho mangiato panino con la nocciolata. Avevo provato a utilizzare Yucca, ma non fa per me. Non avevo più voglia, anche lui, niente. No.
3: Buongiorno, c'è un mio amico che scansiona qualsiasi cagata esistente sulla terra che abbia un QR code o un barcode con Yucca.
0: Sì.
3: E noi lo prendiamo in giro, perché per ogni cagata che va al supermercato ci passa il doppio del tempo perché deve fare questa cosa. Ma scansionami sto cazzo, per favore. Anche esagerato.
0: Aveva detto non mettiamolo tutto quanto, che poi
1: è scappato purtroppo.

0: canzone che passano gli anni rimane regina dei karaoke, anche c'è. A casa con i miei. A un certo punto io faccio All of Me di John
1: Legend. Bella, molto bella. Si presta.
2: Allora, volevi sapere cosa ti dice Yuka quando...
0: Hai bestemmiato?
2: No, è il nome dell'applicazione. Quando cerchi di scansionare l'alcol, Yuka non valuta l'alcol, ma immagini il risultato, no?
0: Beh, cosa? Che mi diverto.
2: Cioè, ci sono due tipi di ascoltatori, c'è due gruppi proprio. Chi dice rinunciamo a Yuka, non all'alcol, e invece un altro, Loris, che dice guarda, è molto utile, ti dice anche se ci sono degli additivi da evitare, perciò io continuo a utilizzarla.
1: Esatto.
2: Fate quello che vi pare.
0: Esatto.
2: Bene.
0: Com'è che si chiama l'app? Hai detto
2: Yuka.
0: Bestemmiato? No. Stavolta sì che bestemmiato.
3: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai WinTre Protetti. A casa tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Di più. Vuoi spendere meglio?
13: Di più.
12: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes, smart green always on. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo.
11: come accontentare tutti, ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
19: Peter Pan Impatto. Domani sera alla Drinking Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Domani sera Peter Pan Impatto alla Drinking Cup, stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
22: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: chissà, insomma, se anche questo fine settimana nei tantissimi eventi che faremo con Radio Peter Pan ci sarà anche questa canzone di Tony F e Gaia.
1: Ma certo che la suoneremo, a voglia.
0: Ma chissà poi se questa mattina ci sarà anche lui,
1: sì,
0: cioè il giornalista,
1: è arrivato
0: il giornalista del Gigicom. Breaking
2: news. Buona giornata.
0: Buongiorno.
2: State bene?
1: Sì. Molto bene. Lei come sta?
2: Anche.
1: Lei sta.
0: Professionale.
1: Certo.
2: Apriamo parlando di calcio perché dopo la sospensione della qualifica di Balogun, il giocatore degli Stati Uniti, la FIFA ha accolto un altro ricorso, quello di Macron. La FIFA ha deciso di far rigiocare la partita Francia-Italia del 2006 perché dice che Zidane non ha commesso fallo. È stato Materazzi che non si è ritirato in tempo prima di prendere la
0: capocciata. Doveva schivarla alla Matrix.
1: Bello, ci sta, bravo.
2: È finito intanto il vertice NATO in Turchia ad Ankara. Donald Trump si è detto deluso da tutti gli alleati e così ha deciso che per il prossimo G7 questo non succederà più. Infatti sta già organizzando un G1 dove tutti sono d'accordo.
1: Oh, tutti d'accordo. Ottima idea, così nessuno litiga.
0: Senza contraddittori.
1: Bene, meglio così.
2: Torniamo a casa nostra perché siamo già in campagna elettorale, anche se manca più di un anno alle prossime elezioni. Pensate. È cominciato ufficialmente anche la campagna elettorale di Roberto Vannacci. Per prendersi tutti gli elettori di Salvini, il generale passerà tutte le sagre d'Italia e si mangerà tutte le salsicce, le bracciole, le patatine fritte salatissime che poi fanno anche bere più birra.
0: Anche vero, bravo comunque.
1: Mi piace questa nota finale delle patatine che fanno bere più birra.
2: Un'ondata di calore europeo sta arrivando sull'Africa. I governi del continente africano consigliano a leoni e gazzelle di non correre nelle ore più calde della giornata
1: e di bere molta acqua.
0: Pare di capire che stiamo alzando l'asticella.
1: Sì,
0: nostro
1: occhio,
0: punto.
1: Occhio al gran finale.
2: Per fortuna abbiamo finito e siamo al pensiero del giorno di Iris.
1: Iris, di Radio
2: Sorriso. Sì, bello. Oggi c'è il turnover perché Monica è in ferie e quindi il pensiero del giorno qualcuno lo deve pur fare.
0: Certo, sentiamolo allora questo pensiero.
2: Iris dice: ieri sera a letto mio marito mi ha accarezzato con una piuma. C'era ancora la gallina attaccata.
1: Oh, bisognava toglierla la gallina.
0: Così la sentiva meglio, capito? Anche il rumore.
1: Grazie mille al giornalista del Gigicom, l'informazione precisa, puntuale e sempre attenta al mondo. Ritorna martedì.
3: Attenzione.

0: Bella anche questa! Ciao ragazzi, state ascoltando il The Remix Show. Buongiorno, come sta procedendo la vostra mattinata? Potete dircelo. Ma in realtà adesso parliamo
1: non
0: di quello.
1: Non ce ne frega niente, esatto, in realtà. Cioè, la realtà è questa. La realtà è che noi vogliamo parlare di cose serie.
0: Questi erano
1: mattina,
0: i convenevoli. I tipici
1: perché
0: convenevoli.
1: In realtà c'è uno speciale mondiali che ci ha fatto stare un po' male, perché ci ha un po' preoccupati. Allora, sapete che purtroppo l'Italia non partecipa
0: ai
1: mondiali quest'anno, però ci sono due notizie che riguardano la Norvegia e una non è molto bella.
0: Allora, Norvegia, che è la squadra che io sto tifando quasi dall'inizio del mondiale, perché uno c'ha un giocatore che mi piace molto, che è Haaland, o Haaland, pronuncia sì, che ancora non ho capito.
1: Io ho detto Haaland
0: sì,
1: un po' di più.
0: Ma altri dicono Haaland, vabbè. Secondo motivo, perché hanno il coro che fa che mi ricorda tantissimo, certo, quello del coro di Pordenone. E poi perché fanno, ci ho scommesso 3 euro e quindi vincerai 120 euro.
1: Sarà la volta che facciamo la grigliata a casa Nordio, ma mi sa che quest'estate lo stesso non vedremo casa tua di nuovo.
0: Io sto insistendo, te lo dico che sto insistendo per
1: farlo. Speriamo, perché tra un po' l'estate è finita. Sì. Mezza squadra della Norvegia colpita da un virus prima dei quarti di finale contro l'Inghilterra. Il CT è stato anche lui contagiato e ha detto diversi calciatori c'hanno la tosse. Bene. Tosse, raucedine. Sono un po' preoccupati perché, insomma, prima di una finale così importante avere quasi metà squadra un po' KO, o meglio, come dice Emma Rossato, capot. L'altro giorno ha detto capot, ho detto guarda che si dice caput, e ha detto io dico capot. Va bene, di pure come vuoi,
0: certo, vabbè,
1: ti preoccupare,
0: ascoltarci. No, stavo pensando che però hanno detto alcuni calciatori hanno la tosse,
1: sì,
0: quindi vuol dire che non è chissà che cosa, vuol dire, cioè non è che hanno detto Haaland è ammalato.
1: No, per carità, però avere un po' di tosse, raucedine, un po' di debolezza è sintomo proprio di
0: sì. No, poi allora è un attimo che da avere un po' di tosse e avere qualcosa di più grave.
2: Cacarella.
1: No, lì allora lì ti svuoti, è un casino. Speriamo bene.
0: Esatto.

0: stiamo parlando dello speciale mondiali, abbiamo parlato poco intanto almeno della presunta intossicazione o influenza, qualcosa che hanno preso i giocatori della Norvegia. Questa sera c'è grande attesa per Francia-Marocco.
1: Allora attenzione, perché ho parlato col medico della Norvegia che mi ha detto ma tranquilli, sta girando
0: la beccano anche gli inglesi. Allora Francia-Marocco questa sera, quindi partita dove è quasi un derby ormai.
1: Sì, per loro sì.
0: E poi venerdì ci sarà, cioè domani, Spagna-Belgio, altra partita abbastanza attesa. Norvegia-Inghilterra sarà sabato 11 luglio.
1: No!
0: E si gioca alle
1: 11. Ma quando stiamo facendo l'hangover?
0: Ce la perdiamo.
1: Ma come facciamo?
0: E domenica 12 luglio la partita, quella che sulla carta è la più scontata. Ma chissà, perché è Argentina contro Svizzera.
1: Sì, poi domenica alle 3 del mattino, quindi in realtà quando torniamo dall'hangover poi possiamo guardarci Argentina-Svizzera.
0: Esatto, però vediamo anche quella come andrà. Sicuramente stasera, domani e dopodomani ci sono tre partite molto interessanti.
1: C'è una cosa che per radio non si può fare, cioè farvi vedere dei video, ma possiamo ripubblicare questi video sui nostri account, in questo caso sul profilo The Remix Show _, lo trovate così, ma basta scrivere The Remix Show su Instagram e tra poco vi pubblichiamo nelle stories un bellissimo trailer di Norvegia e Inghilterra fatto con l'intelligenza artificiale, ma usata bene.
0: Tra l'altro sta spopolando anche il video di Holland che suona il tamburo
1: sì.
0: a fine partita e fa fare il coro a tutti quanti.
1: Che bravo.
0: Holland sembra Majin Buu.
1: Sì.
0: Adesso ti faccio vedere le foto, è uguale a Majin Buu.
1: Deve essere pazzo, però fa ridere.
0: Sì, lo è.

0: Che bella che è questa canzone, perché ogni volta io mi ritrovo durante il giorno, e forse è questo che la farà diventare un tormentone, cioè nel senso che ti tormenta, mi ritrovo ogni tanto da solo a fare aia.
1: Certo, molto bello, molto bello. Molto
0: una
1: bello
0: fotografia.
1: Anche il video che vi abbiamo appena messo nelle stories del The Remix Show. Regas, no. Invece tra poco torniamo e parleremo di cinema.

0: Sport. Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
15: Peter Pan Impatto. Domani sera alla Drinking Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Domani sera Peter Pan Impatto alla Drinking Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
16: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
17: Peter Pan O'Clock.
18: Le 9 da 4 minuti.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
19: Che bello qui, il mare.
20: I gabbiani, il sole.
19: La nostra spesa a lì che arriva.
20: Bellissimo.
21: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
22: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri anche quando sei al mare.
21: A lì migliora la vita.
23: Breaking news.
0: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Circolazione ferroviaria in tilt in Calabria. Treni sospesi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola a causa di danni in diversi punti all'infrastruttura provocati da ignoti. Bus sostitutivi e verifiche in corso dei tecnici di RFI al lavoro per ripristinare la piena funzionalità. Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo riporta il nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Tennis, Sinner unico italiano alle semifinali di Wimbledon, domani sfiderà Djokovic. Coboli ieri è crollato ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia, Marocco, fischio d'inizio alle 22. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
24: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
23: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
26: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
27: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
28: Notizia dell'ultima ora. Ora, in occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà.
29: La Piadineria.
28: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
30: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
31: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
30: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
32: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
33: E quella lassù?
32: È la costellazione del benzinaio.
34: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
35: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
36: Allora, com'è andata? Racconta.
37: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
36: No. E tu che cosa hai fatto?
37: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
36: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
37: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: podcast.
1: Una volta dicevamo sono le 9, ormai 9:11, e se siete qui a quest'ora fate parte del Team Ragaz. Vale ancora, anche se la sigla non dice più Team Ragaz, dice di andare insieme alla spiaggia.
2: Andiamo!
3: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radiofonía italiana.

0: quindi se siete qui oggi parteciperete al domandone.
1: Che bello. Qual è il domandone di oggi?
0: Il domandone di oggi è legato al ai film, al cinema, e quindi vi chiediamo se avete guardato qualcosa recentemente al cinema o anche semplicemente da casa, quindi...
1: tramite qualche piattaforma, sì, magari esatto, su internet, in televisione. L'ultimo qualcuno riesce film a guardare qualche film esatto, in televisione dopo le 9:30 della sera? Se sì, come fate?
0: È vero,
1: vi svegliate tardi la mattina, allora non c'è facciamo altra spiegazione.
0: Mettiamo in pole position quelli che sono stati al cinema, che film avete visto, com'era, fate una piccola recensione, e poi al secondo posto quelli che hanno guardato un qualsiasi altro tipo di film anche da casa.
1: È questo il domandone. Noi abbiamo un po' di notizie invece che riguardano alcuni film già al cinema e altri che vedremo tra pochissimo.
2: Attenzione,

0: Turn the Lights Off, giusto su Radio Peter Pan nel The Remix Show.
1: Esatto, allora parliamo un attimo di cinema, visto che vi abbiamo chiesto cosa avete guardato recentemente e potreste aver visto, in realtà non mi sembra tra i messaggi che sono arrivati, i Minions. È uscito questo capitolo del franchise Minions Cattivissimo Me, che è andato benissimo.
0: Adesso è andato bene perché è in vetta, ma non è andato benissimo, cioè, rispetto agli altri Minions che erano usciti.
1: Allora, diciamo che un po', per un film qualsiasi sarebbe un inizio, come si dice,
0: strepitoso,
1: box office incredibile. Soffit.
0: Vabbè, adesso siamo lì a guardare tutto, proprio anche le consonanti.
1: Ma è il peggiore di tutto il franchise, quindi non sta andando benissimo, però bene ma non benissimo, ecco, mettiamola così. In uscita prossimamente il nuovo Spider-Man, poi ci sarà anche Oceania, quindi la trama di Oceania è la stessa del film d'animazione Disney,
0: solo che è in live action. Quando esce? 19 agosto?
1: Esatto,
0: in America, allora, in Italia anche?
1: Più precisamente 29 luglio Spider-Man, il quarto capitolo, diciamo, e Oceania invece dovrebbe uscire il 19 agosto.
0: Anche in Italia?
1: Credo di sì, credo che siano

0: al volo continuiamo a parlare di Odissea, che appunto sta per uscire al cinema ma è già travolto dalle polemiche. Intanto è il trailer su YouTube con più dislike della storia.
1: Mamma mia, peggio di quella volta che hanno fatto il la sirenetta.
0: È vero, la sirenetta. Era la sirenetta, ma forse anche o era Biancaneve, perché mi sa che tutti e due non erano andati bene nei trailer. Però fatto sta che nessuno l'ha ancora visto questo film, potrebbe anche essere bellissimo.
1: E invece già subito polemiche, manco fosse la settimana di Sanremo.
0: Sì, ma il fatto è che capisco, e forse ci sta anche che le polemiche le facciano gli spettatori, perché siamo fatti così, no?
1: Beh,
0: ci piace lamentarci, ci piace.
1: Dovrebbero farla ai critici.
0: Sì, certo, però voglio dire,
1: ci sta, di lavoro,
0: ci sta che lo facciano le persone, ma che le facciano gli attori stessi del film. Perché in questo caso l'attrice che interpreterà Elena di Troia si chiama Lupita Nyong'o. Ha accusato Omero.
1: C'ha la canzone anche. Una... I Lupi. La senturi. La senturi. I Lupi.
0: Sarà felice di questo accostamento che hai fatto. Ha criticato Omero perché dice che secondo lei dà poco spazio alle donne. E non sto scherzando, non l'ho detta con approssimazione. È proprio quello che ha detto. Ha detto che lei nei poemi di Omero la donna ha poco spazio e secondo lei c'è molto patriarcato. A parte che poi leggevo una critica alla sua critica, dove in realtà la figura femminile per quanto riguarda Omero è fondamentale, cioè tipo sono cose importantissime, però a prescindere.
1: Ragazzi, stiamo parlando di un poema scritto tra l'VIII e il VI secolo, la prima edizione più o meno arriva da quegli anni lì.
0: Ma il fatto è che poi lei, questa Lupita Nyong'o,
1: VII secolo,
0: Lupita Nyong'o è una attrice pazzesca, cioè lei ha studiato,
1: cioè parliamo di 2800 anni fa praticamente, e lei se n'è uscita dicendo ma
0: le 2800 donne, anni fa le donne. Vabbè,
1: aiuto.
0: Si risponde da sola.

0: tutte le prenote che ascoltano Radio Peter Pan.
1: Contattateci.
0: Evviva anche chi ha mandato la recensione Express. Ho visto i Minions domenica, soldi buttati. Aia. Poi ancora, l'ultimo film visto al cinema, quello che ci cita la Jenny, è quello di Michael Jackson.
1: Ah, okay.
0: Voto 10, mi sono molto emozionata.
2: Il film al cinema, Ricchi da morire, Delitti in famiglia, voto 6.5. Abbastanza banale. E in TV invece sono riuscita a vedere l'altra sera 3 di troppo, filmetto del cavolo, però sono riuscita stranamente a rimanere sveglia.
0: Va bene, se l'ha fatta, sarà stato il caldo.
3: Siamo andati a vedere Scary Movie 6 con grandissime pretese e attese. Schifo totale.
0: Questo l'hanno detto in tanti.
1: È ancora il cinema Obsession, sono riuscito a vederlo. Filmone. Filmone, Edo, da 8.5. Davvero, cos'hai?
0: Metti la pubblicità.

0: Motorsport. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyoWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
17: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
18: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
19: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan, ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan and Gover alla cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Domani sera, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival, Peter Pan Super Impatto. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite, il Pagante! Il Pagante! Domani sera, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Mamma mia, che ricordi anche questa.
1: È molto
0: questa...
1: bella, ecco, video di gente che sbatte la testa.
0: Sì, penso
1: solo a questo.
0: Rollback Girl, apriamo così l'ultima mezz'ora del The Remix Show, sto per dire di servizio in camera, perché questa è la parte dedicata ai servizi in camera. Adesso abbiamo chiamato 3 o 4 persone.
1: È andata malissimo, sarà il caldo.
0: Ho
1: che
0: lasciato che il telefono squillasse nella speranza che almeno Nicola ci fosse. Vediamo se c'è. No, niente, sta ancora squillando.
1: No, ha risposto la segretaria.
0: Pronto, signorina? No, mi faccio parlare con. Vabbè, niente. Quindi c'è spazio per quelli dell'ultimo secondo, visto che abbiamo chiamato già un po' di persone e non avevano il telefono sotto mano, probabilmente. Non lo so.
1: Approfittiamo invece per ricordare quindi l'appuntamento di domani sera con il nostro Peter Pan Super Impatto. Cosa cambia da un impatto normale?
0: Beh, questo è super.
1: È un super impatto, quindi c'è il palco grandissimo. Ho visto il palco del Roseland.
0: Tipo Tomorrowland?
1: Quasi, siamo quasi a quei livelli lì. A Rosolina Mare l'appuntamento domani sera dalle 21 in console. Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina, Lex Serafo, ma soprattutto ostriche e champagne.
0: Ah sì? Cioè, per tutti?
1: Per il pagante.
0: Offerte. Ah, per il pagante.
1: Portano loro e pagano loro per tutti.
0: Mentre noi l'abbiamo già accennato prima che potremmo vederci, intendo io, Edo, ma anche ci sarà Marco Boffo in console per il Peter Pan Hangover che arriva al Collalto Wine Festival di Susegana. C'è anche Rocky, purtroppo, quindi adesso
1: ce lo teniamo. Per fortuna ci sono anche gli altri performer.
0: Certo. Sarà sicuramente una grandissima notte da leoni.
1: Sarà una grandissima notte anche con il Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night in provincia di Gorizia, appunto a Mossa. Domandami, come mai è un super impatto?
0: Come mai?
1: Perché assieme a Marco Baxo e Alice Fassina e lo show di Roboled Man, che salutiamo tantissimo, Roboled, c'è lo special guest della serata, cioè Shade. Ah, e allora diventa super.
0: Allora bene, anzi benissimo, non bene ma non benissimo. Comunque ci sono tantissimi altri eventi, li trovate tutti su peterpan.it sezione eventi o sull'app di Radio Peter.

0: classica battuta melodia.
1: Se lo tenga.
0: Quando
1: ma che cosa?
0: No, diceva, sei la mia melodia preferita. Melodia.
1: Se lo tenga.
2: Oh, tenga lì tutto.
0: Va bene, ragazzi, siamo ormai.
1: Che livello, eh?
0: Sì, esatto.
1: Mamma mia, fossi l'ascoltatrice che sta sentendo quello che stiamo già dicendo e che si aspetta quindi adesso ad andare in onda, direi: mamma mia, ma dove sono finita?
3: Servizio in camera
0: via. Marta, ciao Marta.
1: Marta, era ciao, quello che stavi ciao. Pensando. Mamma mia, ma dove sono finita?
4: Esatto.
1: Vedi?
0: Marta, pensa che nel fuori onda, quando ti abbiamo sentito, avevi detto: pensa, l'abbiamo chiamata 6 volte prima che rispondesse, però alla fine ne varrà la pena.
4: Ma perché mi stavo facendo appunto torturare dall'osteopata.
1: Allora, cosa dovevi
4: ormai
1: sistemare? Cosa stavi sistemando dall'osteopata?
4: Cosa stavi sistemando dall'osteopata?
0: È anche sorda, poverina.
4: Di solito la schiena, le scapole, è il mio punto debole.
1: Schiena, scapole, cosa c'hai? L5, L4, L3?
4: Esatto.
0: Affondata, questa
1: colpita è affondata. Ma le vertebre, stavo dicendo,
0: immaginavo.
1: Si fa sistemare.
0: Allora, Marta, ci hanno detto di chiamarti e farti gli auguri per il tuo 30° compleanno.
1: Quella, auguri!
0: Sei una vecchia!
1: Benvenuta! Attenzione, portati via la sciarpa sempre, una maglietta, una felpa, qualcosa.
4: Esatto. Allora, la crema, la Voltaren e via.
0: Sì, per forza. Il messaggio che è arrivato era da.
1: La Voltaren la usa solo Babbo Natale. Bella,
0: sì,
1: mi è piaciuta.
0: Sto,
1: è arrivata.
0: Sto girando.
1: Il messaggio era arrivato.
0: Non sto capendo più niente a questo punto. Davvero. Il messaggio era: ora puoi festeggiare come si deve. Attendiamo tutti il sabato per il grande evento.
1: Quella.
0: Da parte di Arianna, Martina e Emma di Ponzano Veneto.
4: Ah, cari le mie colleghe!
0: Vuoi dir loro qualcosa?
4: Non me l'aspettavo, cioè non mi hanno mai chiamato per la radio, cioè, anche perché vi ascolto sempre io, no?
0: Brava! Sei una ragazza,
4: brava! Sì. E quindi le ringrazio tanto, sto tremando, ok?
0: Cara!
4: Vi voglio bene e adesso arriverò a lavorare in negozio, mentre la titolare, che è l'Arianna, è al mare a godersi le sue ferie.
0: La stronza, vabbè, dai. Comunque, auguri ancora da parte di tutti noi di Peter Pan, un saluto alle tue colleghe e ci sentiamo alla prossima, va bene?
1: Buona grazie festa mille, per sabato!
4: Grazie.
0: Ciao. A presto, ciao Marta, ciao. E adesso c'è Andrea De Luca.
5: Ci fu un'idea.
6: 2000 Heroes.
7: Un gruppo di persone straordinarie.
6: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
8: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Ma che bello questo 2000 Heroes, la musica più bella degli anni 2000.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Ma che bello anche il DJ che lo ha preparato, cioè Andrea De Luca, bellissimo.
0: Il nostro DJ top model.
3: Nel tuo carosello di foto che hai postato, lui è proprio bellissimo. Guarda, il più bello di tutte le foto che hai messo.
0: Beh, il dente era finto comunque.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
0: Ci vediamo e ci sentiamo domattina dalle 7.
3: C'è anche la scoteca domani.
0: Ah,
3: attenzione.
0: È già venerdì domani,
3: sì.
0: Mamma.
2: Ciao.
4: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
15: Peter Pan O'Clock.
16: 10 in punto, l'ora della generation.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Quando non sono a casa tutto bene.
19: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
20: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protecta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
21: La piadineria.
1: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
22: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
23: Internet veloce.
22: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
24: Forever Fun, Forever Summer.

0: La nuova di Alan Walker con Ava Max si chiama Fate. State ascoltando Radio Peter Pan. Gianni già scrive: inizio da brividi. Grazie Joe. Ma grazie a che? Grazie alla programmazione di Peter Pan. Sta musica la trovi solo su Radio Peter Pan. C'è lui che è grintoso. Senti, gli ho messo anche la base grintosa.
1: Ho proprio voglia di sentirvi, ragazzi.
0: Sì.
1: E di vincere il ticket numero 7 e 8.
0: Sì, tutti e due li vuole vincere. Senti che grinta.
1: Buon lavoro intanto.
0: Grazie anche a te.
1: E buona trasmissione a tutti.
0: A tutti. Iniziamo un'altra puntata.

buongiorno, buongiorno amici, buon 5G, giovedì della Generation con Gio, godimento garantito. Oggi è il 9 luglio 2026, 6 i minuti dopo le 10. Fra domande del cavolo con due Z, oroscopo, GR, sti cazzi, Allung the Broad, la rubrica del cazzo mercato, il dilemma, la sala giochi. Arriviamo felici e sereni alla pausa pranzo. Come state? Tutto bene, tutto a posto? Non ce lo siamo ancora chiesti. Com'è finita la storia della prova costume? L'avete superata? Perché sono questi i giorni, sono le settimane in cui si parte per le vacanze e quindi devi essere pronto, bello, asciutto. Io mi sono fatto coinvolgere dallo spirito sportivo di questa radio, dal direttore che va a giocare a tennis, che va in bicicletta, da Edo che a mezzogiorno va a correre sull'argine a Castelfranco Veneto, e quindi anch'io ho iniziato a fare sport per buttare giù un po' di pancetta. Uno sport di quelli che dici c'è bisogno dell'occhio della tigre. E quindi ho detto rubiamo dall'archivio questo disco che è bello carico. Spada, prezioso. Tiger, su Peter Pan.

0: affrontare le fatiche della vita devi avercelo, l'occhio della tigre, spada preziosa, disco rubato dall'archivio dedicato a tutti quelli che confrontano, tirano fuori le unghie e i denti per vincere le loro battaglie. Inizia la Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione,

0: percepisco tutto da fischiettare. Quello dei Jubel si chiama Ocean House. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Buon giovedì. Saluto Alberto e Elvis dalla Brianza che scrivono: ciao mitici, che bella la sigla della Peter Pan Generation. Ringrazio il ghost producer che ha fatto un capolavoro per la sigla estiva. La prova costume, dice qualcun altro, la passavo a febbraio, non adesso, quindi andava meglio farla qualche mese fa. E invece c'è chi si è ridotto all'ultimo, come me, a tentare di superarla. Poi alla fine lo so che non la passo, non è quello il problema, ma fare sport, attività fisica, è una roba che aiuta, aiuta l'umore, aiuta sentirsi meglio sicuramente. Quindi che sport ho deciso di fare? Sarà mica il tennis, sarà mica il calcio, sarà mica il padel, sarà mica l'equitazione, sarà mica la bicicletta, sarà mica la box. No, meglio le passeggiate post cena. Ma faccio più o meno 45 minuti, 4 chilometri insieme alla badante, quelle robe mega rilassanti. Ma secondo te mi metto a fare sport? Tra l'altro non ho neanche l'abbigliamento adeguato. Ieri ho fatto una passeggiata di 45 minuti, appunto 4 chilometri, con delle scarpe slacciate, con il laccio dentro la scarpa, e ovviamente mi si è creata la vescica. E quando c'hai un compagno di viaggio così fastidioso, che sia una vescica, che sia un callo, gli dai un nome. Quindi la vescica nella mia testa si chiama Marica, con l'accento sbagliato. E se è un callo, chiaramente si chiama Carlo. E ho detto: facciamo sta domanda del cavolo con due Z oggi. Le storpiature dei nomi. Tipo, ad esempio, io mi chiamo Giovanni. Tanti mi hanno chiamato da piccolo Malanni, Giovanni Malanni. Te, ce l'hai una storpiatura del tuo nome? 393-7366-240. Messaggio scritto, messaggio vocale. Dai, che è giovedì, cazzeggiamo. È la modalità Summer Edition.
1: Peter Pan Generation.
2: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. E lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. No, no, frane,

0: classica Ritmo.
1: Ritmo brasileiro, Funky Bahia. State ascoltando Radio Peter Pan, nuova puntata della Generation, quella del giovedì. Cazzeggio in modalità summer. Stiamo parlando di nomi, sai. Noi dobbiamo dare nomi, quei bambini, dobbiamo dare i nomi a qualsiasi cosa, che sia un brufolo sulla faccia, che sia un callo sul piede, una vescica causata da delle scarpe sbagliate usate per camminare. Io vi ho chiesto, ma anche a voi storpiavano il nome quando eravate bambini? Perché a me, ad esempio, Giovanni, mi chiamavano Giovanni Malanni per tanto tempo, due maroni, cioè come Ilario, dice Ilario Calvario. Queste sono rime, comunque le rime sono sempre belle, mi piacciono. O Ilario Dromedario, mi sembra bene. Oppure Melissa, che dice guarda, facile facile, da Melissa diventa Mela, che comunque è una roba anche carina, dai, non è brutto, non brutto come quello di Michele. Michele, detto Michelasso, perché poi c'è la rima, magna, beve e non fa un cazzo, cioè non fa niente tutto il giorno, non diverso dal mangiare e bere. Marino Formaggino, scrive Marino, che carino. E poi
2: ciao Gio, io mi chiamo Giulia e mia sorella mi ha sempre chiamata Giulia Peperina, come il cartone animato, mentre lei si chiama Chiara.
1: Sì.
2: E io l'ho sempre chiamata Piramide.
1: Ma non c'entra.
2: Che non c'entra assolutamente.
1: Ma non c'entra,
2: niente.
1: Scusa, hai rovinato il gioco, basta, tocco il blu e non gioco più. 393-7366-240, se anche a te almeno una volta nella vita hanno stropiato il nome di battesimo. Sì, ma come?

0: senza reggaeton.
1: Ma sei fuori, Shorty, la dura, su Peter Pan. Nella Generation stiamo parlando di storpiature di nomi di battesimo, quelle robe che si fanno da piccoli, che però in un modo o nell'altro te le porti dietro per anni. Ad esempio c'è Giampaolo, lui mi dice anche il suo cognome, Giampaolo Berti. Non è un ragazzino, lo vedo dalla foto del profilo, sicuramente si mantiene giovane ascoltando Radio Peter Pan, però mi parla delle elementari più di 60 anni fa, dice, mi chiamavano Giampollo Bertolli. E quindi lui c'ha ancora, dopo 60 anni che sono finite le scuole elementari, sta cosa del Giampollo che gli rovinava la vita. Oppure Riccardo, che di cognome fa PIN, e dice, sono nato nel periodo di nascita del telefono cellulare, quello che poi devi mettere il codice PIN, e quindi c'era sta rottura di maroni, PIN come il codice. Poi ci sono alcuni nomi femminili che si prestano, ad esempio Vanessa dice, da piccola mi chiamavano Vanina o Vane o Vanex, che sembra il nome di un medicinale. Ancora peggio Cristina, che è facile, quello diventa cretina, poverina. Che poi essere elementare, quando tu hai un figlio ci devi pensare a queste cose. Alice, te hai avuto l'esperienza di diventare mamma, quando hai scelto il nome per tuo figlio Pietro, nome classico tradizionale,
2: sì,
1: hai pensato a quali potrebbero essere le storpiature del nome Pietro o hai detto chi se ne frega?
2: No, il problema era che non mi piaceva nessun nome maschile, quindi la scelta era o Pietro o Pietro, cioè alla fine no, è stata una scelta obbligata.
1: L'unica cosa che mi viene in mente è Pietro torna indietro, che
2: sì,
1: però
2: vabbè ma posso dire, ma su qualsiasi cosa puoi storpiare. Io per esempio, se fosse stata femmina, l'avrei chiamata Eva. Immagina
1: puttana Eva. Oppure Mattia, mi viene in mente Mattia perché fa rima con malattia, che poi vedi è pure sto disco Malagien.

0: Dio, come questo disco, Malagia su Peter Pan. Nella Generation stiamo parlando di storpiature di nomi. Quando eravate bimbi c'era un modo in cui ti prendevano in giro. C'è Sheila che non mi racconta il suo, cioè la sua presa in giro, ma quella della sua gemella, Samantha. Addirittura il maestro di sua sorella, Samantha, la prendeva in giro. La chiamava Samantha Briganta con il culo che canta. Che gran maestro di vita. Tra poco chiudiamo questa storia, quindi se vuoi aggiungere la tua, 393-7366-240, ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: A prezzo.
9: Di più.
8: Vuoi spendere meglio?
9: Di più.
8: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular, demoliamo per l'ambiente.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
16: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
19: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Put your hands up in the air.
21: Forever Fun, Forever Summer.

0: correva l'anno 2002, le Last Ketchup a Serehead, Ketchup Song. State ascoltando Radio Peter Pan. Gheorghe la sapeva diversa sta canzone.
1: Versa giù una bottiglia alla festa della birra, che così mi ubriaco.
0: La bottiglia alla festa della birra, così si ubriaca. Sì, vabbè, comunque è periodo di fare festa, è giusto che sia così. Buongiorno Regas, com'è? Mi sembra che il caldo stia facendo i suoi effetti. Stiamo parlando di storpiature di nomi. Quando sei bimbo e capita, no? Vai a scuole elementari, c'hai un nome, te lo storpiano, tipo a me, l'ho detto anche prima, Giovanni, spesso diventava Malanni. Però c'è Andrea che gli va peggio. Andrea chi diarrea, mi hanno scritto questo, che brutto.
2: Quando i miei mi hanno dato il nome alla mia nascita, non volevano un nome da storpiare, quindi hanno messo un nome corto, Fabio. Ah? Il mio soprannome, sapete qual è diventato?
0: Quale?
2: Fabione.
0: Fabione. Vedi, tutti sono storpiabili, forse uno non lo è. C'è qualcuno che dice: ciao Joe, io ho chiamato mio figlio Brian proprio per evitare storpiature, sono 5 minuti che ci penso, non me ne vengono in mente. Oppure gli altri da piccola, Stefania lo dice, mi chiamavano Tetania, che è un po' la malattia, il tetano, un po' quella storpiatura lì, che forse quando diventi grande diventa Tetania con due T, e allora magari un po' meno bello. Io di cognome faccio cortesia, figuratevi gli spottò, soprattutto se non sei molto cortese. Qualcun altro dice: Lorenzo, mi chiamavano Lollino Pisellino. E non posso dargli torto, aggiunge.

0: secondo me hanno lasciato aperto il progetto di Ableton del 2010. Alessio, assieme agli One Republic, In Your Eyes, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Si parlava di nomi storpiati, quando sei bimbo sei anche cattivo. I bambini e i vecchi sono cattivissimi, nessuno dice queste verità, però è reale. Ad esempio, guarda questa storpiatura, è un grande classico. Ciao, non da piccola, ma in età adolescenziale la rima era sempre la solita, dice Federica, la mano amica. Chiaro che è quello. Però forse il peggiore è questo, per quello non ci sono più bambini che si chiamano così.
1: Buongiorno Joe. C'è Enzo, quando cago ti penso.
0: Questo l'ha scritto D'Annunzio, credo. Che si salvano e che vanno bene in questo giovedì della Generation e hanno di conseguenza una giornata agevolata sono quelli dell'Ariete, bravi, assieme a quelli del Toro. Ci siamo anche noi nel club, quelli della Vergine. Si aggiungono Capricorno e Pesci. Questi quelli che festeggiano, gli altri tristi in un angolo.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ma rullo di tamburi. Teniamo per ultimi i segni cardine, principali di giornata, i più fighi e i peggiori. Partiamo dai migliori con il voto 8 in pagella perché il 10 è la perfezione. It doesn't exist, non esiste, i migliori sono quelli del Toro. Lo sai, più grandi sono le aspettative, più sarà mortificante la delusione. È quando vedi, come quando vedi la foto di una ricetta favolosa che sembra facile da replicare e ti impegni per raggiungere un risultato simile, ma nel 99,% delle volte quello che ottieni sembra vomito di sgombro. Oggi la foto e la realtà si eguagliano, grandi aspettative per una realtà esaltante. I più fighi sono quindi quelli del Toro.
2: Un ottimo lavoro. Grandi. E non...
0: No.
2: Applaudo con ironia.
0: Peggiori oggi, quelli dell'acquario.
3: Oddio!
0: Male, male,
3: no!
0: Male, male.
3: Dio, ti prego, no!
0: Acquario,
3: no!
0: Male.
3: No! No!
0: Acquario ultimo.

0: Hey, tu che Macarena su Peter Pan, fatto l'oroscopo, chiusa la domanda del cavolo con due Z, carrellata di quelle notizie lì, ci colleghiamo con la redazione del GR Sticazzi.
1: GR Sticazzi.
0: Guarda, oggi sono bellissime.
2: E sti cazzi.
0: Si parte da ADN Kronos. Prima si sposa, poi va al concerto di Ultimo a Tor Vergata senza marito e dichiara: ho realizzato il mio sogno.
2: E sti cazzi.
0: L'amore, quello vero, il giorno del tuo matrimonio andare al concerto del tuo cantante preferito. Fatto Quotidiano: pizza peperoni oppure con soppressata piccante e peperoncino calabrese per gli invitati al matrimonio di Taylor Swift.
2: E sti cazzi.
0: Menù sobrio e leggero. E dopo, vedi, ti fai problemi se non è troppo ricercato quello del tuo matrimonio. Guarda Taylor Swift. Fatto Quotidiano: l'autosputo è un comportamento ancora avvolto nel mistero. Riccio mangia pelo di cane e se lo spalma sopra gli aculei.
2: E sti cazzi.
0: E voi vi siete mai autosputati? Dovreste. Corriere della Sera si domanda perché i milionari si arricchiscono con le crisi.
2: E sti cazzi.
0: Perché sono delle merde. Messaggero: Roma, un biglietto giallo e i girasoli lasciati sull'auto, ma è sbagliata. Gesto bellissimo, ma non sono per me.
2: E sti cazzi.
0: Quando vuoi far qualcosa di bello, provare a conquistare l'amore della tua vita, però sbagli auto. Ah, non era la tua. Dall'Ansa: la musica piace già a 3 mesi di vita, ma solo a 1 anno ci si muove al ritmo.
2: E sti cazzi.
0: Normalmente. Poi ci sono io che ho quasi 40 anni e ancora al ritmo non ci so andare. Chiudiamo con fanpage.it. Dopo la grande puntata di ieri di Temptation Island, faccio come il maestro Miyagi che si incespica. Si domanda: che lavoro fa Sara di Temptation Island?
2: E sti cazzi.
0: Sarà il più antico del mondo, non lo so.

0: Balbi che ha ripreso il disco dei Jatty Ranks, I See You. Su Peter Pan ho chiuso il GR Sti Cazzi con la notizia di Fanpage che titola: che lavoro fa Sara di Temptation Island? Ogni tanto, dai, lo fate anche voi, ci si sofferma a leggere i commenti sotto i post. Ce ne sono alcuni belli, tra l'altro io mi dissocio da tutto questo, però ad esempio sai che sui social c'è nome e cognome. Giuseppe scrive: sembra che addrizzi banane, che non credo sia un mestiere pagato, ma secondo me il migliore è il commento di Davide, adesso potrei dire anche il cognome, ma lo trovate sotto il post di Fanpage. Lavora alla San Pellegrino perché Emma l'ha scoperto di recente. Sai che la San Pellegrino produce i chinotti, hai scoperto, sì, di recente cosa sono i chinotti?
1: Sì, certo, l'ho capito.
0: Adesso
1: ora non chiede più un chinotto al bar.
0: Però dovresti, perché è buono.
2: Il festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperishow on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu? Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Dai che sono le 11:02.
0: Dai che c'è il meteo.
12: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
13: Dalì Ali, per basso è bello.
14: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
13: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
14: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
13: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
14: Ali migliora la vita.
12: Peter Pan Meteo.
15: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. L'anticiclone nelle prossime ore interesserà tutte le nostre regioni settentrionali, con tempo stabile assolato sia al nord-ovest ma anche sulle regioni di nord-est, sul Triveneto, con sole o al più qualchino, con nuvolamento di passaggio. Il caldo si farà sempre sentire, intenso, nord-ovest, locali punte di 36 gradi, 34-35 gradi possibili anche tra Romagna e medio-basso Veneto. Nel corso di venerdì sempre sole e caldo, verso sera temporali attesi sull'arco alpino e su parte della pianura padana occidentale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
17: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
19: La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
20: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
21: Fantastico!
20: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
21: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
20: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
21: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
20: Scherzavo!
21: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
23: Forever Fun, Forever Summer.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Afro Medusa, disco degli anni 2000. Basilda, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, è arrivata lei. Potrebbe chiamarsi Hilda solo per fare rima col disco, in realtà si chiama Emma.
2: Mi chiamo Emma.
1: Che brutta
2: storia.
1: Ciao
2: Gio.
1: Ciao Emma, seconda ora della Generation, tantissimo.
2: Immaginavo.
1: Guarda, sei proprio la risposta sbagliata.
2: Ieri è stata una giornata di figure di merda.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Perché?
2: Ero al supermercato, davanti alla rosticceria.
1: Sì.
2: Mi chiama mia mamma e mi fa, gli faccio, ma mamma, ci sono le costicine, ci sono le salsicce. E poi silenzio, cioè supermercato sta zitto e io urlo, c'è anche la salmonella.
1: Buona.
2: Avevo tipo quattro uomini davanti a me, si sono tutti in
1: Cosa doveva essere?
2: La salamella.
1: Ah, la salamella, chiaramente. Fortuna che non lavori in radio.
2: Infatti.
1: Devo dirti però che oggi non ne facciamo uno buono in due. Perfetto. Io prima mi sono inceppato dicendo Temptation Island.
3: Gio, ti è saltato un attimo il wifi per...
1: Ma il fatto è che ieri sono andato a fare la pulizia dei denti.
2: Ah, ok, e quindi non hai quello sporco che ti blocca la lingua.
1: È entrato abbastanza a fondo, no? Quindi oggi c'ho...
2: Ma tu l'hai visto Temptation Island ieri?
1: No.
2: Io ho scoperto che alle persone piacciono proprio le corna. Cioè alla gente più corna le fai,
1: sì,
2: più stanno assieme. Eh sì, perché ieri è uscito questa coppia, lui ha fatto le corna a lei e oggi su Instagram leggo che sono fidanzati, stanno assieme, sono innamorati.
1: Questa frase la scriverò sulla smemoranda, sì. 2026-2027, citazione di Emma Rossato, sì. Alla gente le piace le corna.
4: Attenzione, non

0: Yakuza Don't Wanna Go Home nella Generation. È arrivato questo messaggio, vuole un saluto, leggi pure.
1: Oh, l'ha detto alla griglia Andrea della festa della birra di Onara, ha appena sentito la pubblicità per radio, mandategli un grande saluto, dategli un po' di carica.
0: Se tagli dei pezzi del messaggio non si capisce.
1: Cosa ha tagliato?
0: Qui con me. Sei partita da l'ha detto alla griglia, dove ce l'ha?
1: Ah, vabbè,
0: ha detto alla griglia della festa della
1: però,
0: birra.
1: Però allora io per darti la carica sei obbligato a portarci qualche costicina.
0: Bello, sì. Anche della salmonella.
1: Anche della salmonella.
0: È buona anche la salmonella. Attenzione, rubiamo una rubrica a Peter Panamanetta.
1: Sì.
0: Rischiamo grosso perché poi Alice ce la farà pagare, ci ha già minacciato.
1: Colpa tua,
0: con
1: non
0: un
1: mia.
0: Coltello. Loro fanno la rubrica Cadde Oggi, l'almanacco del giorno. Però oggi è una data che non puoi non ricordare e non celebrare. 9 luglio 2026, 20 anni fa. Emma Rossato aveva 3 anni.
1: Aveva 3 anni e ha visto l'Italia vincere i mondiali.
0: Mamma mia, che bello! Il Corriere della Sera ha fatto una raccolta delle foto più belle dell'Italia
1: e
0: che
1: oggi
0: vincere
1: è
0: i mondiali.
1: Anche il compleanno del capitano.
0: Davvero?
1: Sì.
0: È il compleanno di Cannavaro?
1: Sì.
0: Cioè vuoi dirmi che Cannavaro all'epoca ha festeggiato compleanno e vittoria dei mondiali?
1: Sì, perché io conosco... Ciro Ferrara e ha messo la storia, quindi mi ricordo per
0: questo. Scusa, fai una ricerca veloce, scrivi Cannavaro, ecco, ce l'abbiamo qua.
1: Oggi
0: 13 settembre del 73, non festeggiava il compleanno.
1: Non è lui. Aspetta, adesso andiamo su Instagram.
0: Mamma mia, che approssimazione, ma
1: No, aspetta. Oh, il compleanno
0: di?
1: Sì.
0: Ma no, ma ha messo quel post.
1: Messo. Ma ha scritto buon compleanno capitano. Non ho capito un cazzo.
0: Cioè tu guardi i social e non capisci neanche cosa c'è.
1: Stamattina ero
0: ha messo delle foto
1: svegliata
0: per celebrare che 20 anni fa si vinceva la Coppa del Mondo.
1: Ma secondo te io mi ricordavo che oggi l'Italia vinceva i mondiali? Avevo 3 anni. So che li ha vinti, non mi ricordavo quando. E lui ha messo auguri capitano. Dai, vabbè, togliamo questo argomento, dai, basta. Manda la prossima canzone. Dai, ciao.
0: Porca miseria, io facevo un lavoro una volta in sta radio, ero rispettato. Radio

0: bella Peter Pan Generation con Joe ed Emma Rossato. Abbiamo scoperto alcune cose mentre andavano gli ultimi due dischi. Abbiamo scoperto che non era il compleanno di Cannavaro,
1: no,
0: oggi,
1: no.
0: Ma la foto che ha messo Ciro Ferrara su Instagram non era Cannavaro,
1: no.
0: Era Gianluca Vialli.
1: E sono pelati entrambi.
0: Oggi erano. Avrebbe compiuto gli anni, è scomparso, tre anni fa. Vialli che ha giocato in che squadra?
1: La Juve. Sì.

0: sono.
1: Ma che giovani nel 1990.
0: Posso dire, in quegli anni tutti i calciatori erano dei gramboni. Tutti.
1: Due cose che riguardano l'Italia mondiale del 2006. A parte la canzone di Checco Zalone, sì, che quindi...

0: quella mia, cosa
1: dovrebbe
0: lì.
1: Rifarla perché qui
0: gli orologi di Luciano Moggi. E poi qualcuno chiedeva: dai, mettete un pezzo della telecronaca. Diciamo che la telecronaca tutta no, però la parte finale.
1: Senti,
0: con
1: senti,
0: Fabio Fizio. Grosso sul dischetto sta per tirare e
1: guarda che belli flash delle macchine fotografiche.
2: Campioni insieme, quante volte siamo campioni nel mondo, campioni nel mondo, campioni nel mondo.
0: Che bello.
1: Cos'è che siamo?
0: Siamo campioni del mondo quattro volte, bisognava dirlo. Una cosa che effettivamente ha notato Emma è che sugli spalti c'erano i flash delle macchine fotografiche. Oggi sarebbero spariti
1: niente.
0: Tutti. Oh, luce ferma.

0: su Peter Pan, Another Toy to You. Vabbè, è arrivato il momento, dopo aver parlato un po' di ricordi del passato, parliamo del futuro del calcio.
1: Sì.
0: Cioè di quei calciatori che dovrebbero, consigliati da Emma Rossato, venire in Italia, la rubrica del calciomercato al femminile.
1: Sì.

0: Marossato, chi ci consiglia oggi?
1: Lui si chiama Camille El Kit.
0: Camille El Kit, già un bel nome, sembra uno snack.
1: 22 anni, francese barra marocchino. 1,85 m di bell'uomo,
0: sì.
1: Centrocampista, gioca nel Paris FC, però la sezione B, serie B. Ok? Alcune volte la serie
0: Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain B?
1: Sì, però B.
0: Okay.
1: Alcune volte.
0: Gli scarsi.
1: Esatto, alcune volte lo chiamano anche in A.
0: Quanto guadagna?
1: Ma non tanto, 70.000 euro.
0: Poca roba. Comunque più di noi, sempre
1: sì,
0: più
1: certo,
0: di noi.
1: Quello.
0: Perché portarlo in Italia?
1: Perché lui ha il fascino del classico ragazzo che non passa però inosservato.
0: Certo.
1: Alto, fisico, bello asciutto, atletico, le spalle sempre larghe, quelle gambe lunghe, due prosciutti di San Daniele.
0: Capito.
1: Gli occhi sono scuri, ha una bella barba curata, questa mascella definita che ti fa venire voglia di
0: guazzarlo.
1: Ha un look semplice ma tremendamente efficace, uno di quelli che non hanno bisogno di mettersi in mostra per attirare l'attenzione.
0: Candiaman.
1: Ha dei capelli ricci meravigliosi che ti viene voglia di toccarli costantemente, non solo i capelli.
0: E c'ha il capello lungo, è unto.
1: Sì, è quel ragazzo che ti fa pensare, ok, adesso capisco perché tutti continuano a guardarti.
0: Camille El Kit, cercatelo e date la vostra opinione.
1: Bello.
0: Pregio.
1: I capelli.
0: Difetto.
1: Ha le mani piccole, quindi vuol dire mani piccole, ragazzo piccolo.
0: Ah. Peter Pan.

0: Si chiama Serotonin, il disco di James Hype. Su Peter Pan è arrivato un messaggio dopo la rubrica del cazzo mercato di Emma Rossato. Deve averlo scritto il sommo poeta Dante.
1: Certo, Emma Rossato morta di cazzo.
0: Molto bene.
1: Hai ragione, mi dispiace. Sì.
0: Fra poco c'è un'altra parte della Peter Pan Generation. Sarà imperdibile perché già abbiamo preparato delle cose clamorose. Peter Pan Generation.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
16: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
17: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
18: Aperto per ferie!
17: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
19: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
20: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
21: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da €26.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto. Ariana del Royale e Muggia, Trieste.
22: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: l'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
13: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival, Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
23: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
24: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
1: Boombox. AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.

0: carne nella Generation. Mi perché piace. un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. Aspetta, che ho fatto confusione. Porca
1: ecco, vedi, colpa tua.
0: Mi sono distratto parlando di Cass. E quindi facciamo così: metto una base.
1: Via.
0: E frattempo, vabbè, era partita la canzone.
1: Okay.
0: Ma tutto a posto, perché allora è successo che prima nella rubrica del cazzo mercato stavamo raccontando delle doti di Camille e il Kit, giocatore che gioca nel Paris FC.
1: Che non è il Paris Saint-Germain.
0: Come caratteristiche positive il capello, come caratteristica negativa è, m'ha detto,
1: le mani piccole.
0: E su questo un paio di ascoltatori hanno alzato la mano piccola dicendo:
2: vogliamo smentire immediatamente questa cosa delle mani piccole. Alzo piccolo.
1: Perché?
0: Perché poi c'è anche questa questione.
3: Per il tuo principio, allora Gianni Morandi è un treppiedi.
0: È quella la questione. Perché
1: anche il figlio, magari.
0: Pare che ci sia una correlazione fra mano grande, attributi grandi.
1: Esatto.
0: Ok. E quindi da qui Emma ha pensato a un dilemma incredibile.
4: Il dilemma rossato.
0: Si parla di...
1: Sì, di Hansen. No, vabbè, in generale di misure, il corpo nudo, ecco, mettiamola
0: corpi
1: così.
0: Corpi nudi,
1: Sì, perché è un tabù, soprattutto negli uomini, vedere, guardare viceversa negli spogliatoi, eccetera. Mm. E quindi la domanda che mi sono posta, ma voi, visto che è anche estate, nella spiaggia nudista ci andate oppure vi vergognate, quindi dite di no?
0: Col cavolo con due Z.
1: Sei mai andato?
0: 393-7366-240, spiaggia nudista, vado o mi vergogno? Ditecelo.

0: State ascoltando Radio Peter Pan, Ed Sheeran, Celestial. Il remix è quello del DJ con l'alito fresco, si chiama Menthol. C'è un dilemma sul tavolo, dato che è estate, c'è voglia di star freschi, sì. I vestiti addosso fanno calore, quindi Emma ha detto, perché non chiediamo ai ragazzi stamattina?
1: Spiaggia nudista, ci vai oppure ti vergogni?
0: Te ci vai?
1: Io non sono andata in spiaggia, cioè allora, quando vado ai Ibiza, questi posti lì, togli il top, stai in topless, perché sì. È normalissimo. Sono andata nelle spa, cioè nel tipo in Austria, che vai a fare le saune, vai a fare, proprio c'è una zona dedicata alle piscine, sei nudista. Ma sì?
0: No problem.
1: Ma no, ma perché?
0: Perché c'era un ascoltatore che era curioso, diceva dici dove vai, te l'ha detto, ok, a posto, risolto, incontratevi lì. Opinioni.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Diciamo che 11 anni fa, la prima volta che sono andato alle Canarie, mi sono trovato per sbaglio nella spiaggia dei nudisti.
0: Per sbaglio.
2: E vabbè, mi sono messo anch'io nudo. Il problema è che tutte le teste, soprattutto dei maschi, non facevano altro che guardarmi. Quindi ho preso e me ne sono andato. Però sì, mi sono messo nudo nella spiaggia dei nudisti.
1: Strano.
0: Io no, costume per forza.
1: Niente.
0: Ma tra l'altro mica un costume normale.
1: Non
0: il
1: dirlo.
0: Costume di Goku di Dragon Ball.

0: Rossato, no. C'è la Generation, c'è da chiudere il dilemma Rossato di oggi, che vi chiede se le spiagge nudiste le apprezzate, quindi ci andate oppure no, mi vergogno.
1: E lui dice questo:
2: noi sarà 15 anni che frequentiamo spiagge naturiste e anche locali con spa naturiste, e penso che sia piacevole perché ci sono tutte le età e soprattutto nessuno sta a guardare la forma che hai, a prescindere. C'è molta naturalità per quello. E anzi, sicuramente è più piacevole che prendere il sole con un pezzo di nylon attaccato al corpo.
0: Lui ce l'ha con quello. Ma c'è una differenza fra nudismo e naturismo.
1: Cioè?
0: Il nudismo è: mi piace stare nudo.
1: Ok.
0: E quindi mi piace: guardami. E anche guardare gli altri.
1: Ok.
0: Il naturismo in realtà è uno stile di vita olistico basato sul rispetto dell'ambiente e sul vivere nudi in armonia con la natura.
1: Ok.
0: Quindi è un po' più filosofico. Meno filosofico il messaggio dello zio Davide, si firma così:
1: non mi vergognerei, ma mi verrebbe duro e poi è un problema.
0: Ok. Radio Peter Pan.

0: me non ha ancora stufato.
1: A me sì.
0: Sì.
1: Basta.
0: A te ti stufi presto.
1: Sì, sono un acquario.
0: La soglia dell'attenzione di un TikToker.
1: Sì.
0: Chiusa la seconda ora della Generation, ne abbiamo ancora un'altra, fra poco c'è
1: la sala giochi. Yeah!
2: Scott. Prezzo di più, vuoi spendere meglio?
3: Di più,
2: vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati di più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto terre sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
13: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 12 e 3 minuti.
16: C'è il notiziario.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
18: Una buona giornata da Mattia Venini. A Milano è considerato domato il maxi incendio divampato ieri al deposito BRT. Il 95% del fuoco è stato spento, hanno confermato i pompieri, ma è ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. In ripresa la circolazione ferroviaria in Calabria dopo i disagi di stamattina dovuti ai danni innescati dal taglio dei cavi gravi su alcuni tratti. Si ipotizzano atti dolosi, rubati anche dei cavi in fibra ottica. Il caldo non dà tregua, l'ondata di calore andrà avanti almeno fino al 20 luglio, con temperature superiori ai 35 gradi. Secondo il nuovo bollettino di Copernicus, il giugno appena trascorso è stato il mese più torrido di sempre per l'Europa occidentale, il secondo a livello globale. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Tate, la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo, solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
22: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
23: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
22: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
24: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
25: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
26: La Piadineria.
25: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
27: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: correva l'anno 2003, Justin Timberlake, Rock Your Body, Talk To Me Boy, Talk To Me Computerone.
1: Cioè, computerone.
0: Talk To Me Computerone.
2: Caricamento, attendere.
1: Ah, ecco.
0: Ancora in fase di avvio.
1: Dai, via, attivati.
0: Stava okay. Scherzando, è tutto pronto, c'è la sala giochi. Dai.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Start. Sì, perché nella terza ora della Peter Pan Generation si lotta con le unghie, con i denti, con l'aggressività, con la grinta negli occhi, nelle vene che ti scorre, con la voglia di vincere alla faccia di tutti gli altri per accaparrarti un paio di ticket.
1: Sì, il numero 7 oppure il numero 8.
0: Sì, adesso partiamo col 7, poi l'8 e quindi dare la possibilità a altri due di voi di rientrare nell'estrazione che si fa lunedì verso quest'ora per stabilire chi fra i 10 vincitori di onore e gloria si porta a casa anche i premi che sono...
1: Io ovviamente i gadget di Radio Peter Pan, ma anche un gazebo super VIP con frutta, champagne al Sand Beach di Sottomarina.
0: Per un giorno, eh?
1: Un giorno,
0: eh?
1: Ciao, certo.
0: Amica, per sempre. No. A che giochiamo, computer ozio?
2: Ogni secondo conta.
0: Il gioco di ogni secondo conta.
1: Voi dovete contare i secondi di questa clip audio che sentite, da segnale acustico a segnale acustico. Mi raccomando, attenti anche al mezzo secondo, quindi può essere 10 come 10.5.
0: È un esempio, cioè sì. La precisione del vostro conteggio è al mezzo secondo. Computerone, sabato mi sposo, mi fai un regalo, scrive qualcuno.
2: No.
1: No, cattivo, madonna.
0: Giochiamo, dai, il più veloce a individuare quanto dura questa clip.
2: Dai.

0: ci stava su questa
1: mamma
0: canzone.
1: Schifo, vabbè,
0: era
1: perché...
0: perfetto.
1: Mamma mia.
0: A tono, i temi in pala con Jenny, Dracula, su Peter Pan. Terza ora della Generation, si è giocato per assegnare il settimo ticket della sala giochi. Forse il più ambito, perché il 7 è il numero fortunato per tanti.
1: Non mi... Ah no, per me è il 3.
0: Beh, non l'ho chiesto a te. Ah, no, per tanti il 7 è il numero fortunato.
1: No, se per me è il 3 lo deve essere per tutti.
0: Che gioco abbiamo giocato!
1: Ogni secondo conta!
0: Un gioco nel quale il tempo è indispensabile misurarlo precisamente. Hai sentito una clip audio che durava precisamente al mezzo secondo una durata stabilita. Dovevi individuare quanto. Però era bella, per ti distraeva quella clip audio.
1: Brutta.
0: Era la versione indiana, quindi di Bollywood, dell'italiano di Toto Cutugno. Lasciatemi cantare.
1: Eh sì, solo che questo era indiano, quindi.
0: Che bello. Quanto
1: che
0: durava?
2: 18 secondi.
1: No, no,
3: 19 e mezzo.
0: Troppo, troppo, troppo. Poi chi c'è?
4: 16 e mezzo.
0: 16 e mezzo, troppo poco.
5: 16.5.
0: No, no, no.
1: 17.30.
0: Ma quella è l'ora, c'è un appuntamento dal dentista, no. Fabio, no?
1: Fabio è quello che ha.
0: Alle
1: lui...
0: 17.30.
1: Non capiva le consegne da piccolo.
6: 12 secondi e mezzo.
0: No, troppo poco, signorina. In realtà la durata precisa era
1: 17.5.
0: 17 secondi e mezzo di goduria musicale. Il più veloce a individuarlo vince il ticket numero 7. Dice: sono al lavoro, shh, non dite il mio cognome, dite solo il nome. Quindi vince lui,
1: Elia.
0: Se avete un dipendente Elia licenziato,
1: dai,
0: Elia, you win!
7: Radio Peter Pan.
8: Peter Pan. Peter Pan.
9: Forever Fun.
8: Forever Fun.

0: sono davvero euforico.
1: Quando senti questo disco, How Does It Feel su Peter Pan, mettiamo in pausa la sala giochi perché...
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Ci sono un po' di appuntamenti da raccontare. Questo weekend è bello fitto. Abbiamo anche degli appuntamenti con degli special guest, tipo venerdì 10 il Peter Pan Super Impatto a Rosolina Mare, a Roseland, con il Pagante, oppure sabato 11 luglio al Mossa by Night in provincia di Gorizia, a Mossa, il Super Impatto con Shade. Però adesso Emma ti racconta che siamo media partner di che cosa?
3: Della Drinky Cup del 2026, dal 10 al 12 luglio il torneo Green Volley, Street Basket e Calcio 5 con food, drink e tanta musica.
1: Sì.
3: Vi aspetta con noi i media partner di Radio Peter Pan.
1: Siamo lì venerdì 10 col Peter Pan Impatto in console,
3: Marco Boffo e Fedro.
1: E sabato 11 il Drinky Party con
3: Sister Gloria, Chris Voice e Seba.
1: Presso. Tutto questo presso
3: il campo sportivo di Villa d'Arco a Pordenone.
1: Tutti gli appuntamenti li trovi sia sul sito peterpan.it che sull'app che scarichi. Dentro ci sono un sacco di robe belle. Si chiama Radio Peter Pan. Entrambe hanno una sezione da consultare. Si chiama
3: Eventi.
1: Poi è vero che li trovi anche se ci segui sui social.
3: Certo, devi per forza.
1: Seguici, scopri tutto.
2: Peter Pan.

0: mentre andava al discoteca.
1: No.
0: Free Your Mind, Marossato, no. Praticava l'hobby preferito da tutte le ragazze del mondo, ovvero parlare male delle altre ragazze. Mi ha sottoposto il video di una ragazza.
1: Dai,
0: non dico chi è, dico semplicemente che mi ha mostrato il video di questa ragazza e mi chiedeva: ma ti sembra elegante
1: Dai,
0: questa ragazza?
1: È tutto tranne che elegante e raffinata, con tatuaggi, alta 1,20 m, stettettone fuori.
0: Te lo commento senza essere indiscreto.
1: Dimmi,
0: in onda.
1: Vai.
0: Secondo me la natura è ingiusta. A tanti da tanto, agli altri non da
1: niente. Al di fuori delle tette.
2: Ah,
1: aveva qualcosa di elegante, di raffinato? Niente.
0: Guarda.
1: Al di fuori delle tette.
0: Non è un problema mio, sinceramente. Io ho apprezzato il momento. Fra poco torniamo con l'ultimo spicchiettino della Generation, dove giochiamo per assegnare l'ottavo ticket della settimana. Ma in testa allo spicchiettino c'è una grande testa pensante, quella di Andrea De Luca, che ci porta della musica.
1: Esatto, i 2000 euros, quindi tre dischi degli anni 2000.
0: Che testa che ha De
1: bello.
0: Luca, porca
1: miseria.
3: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Notizia dell'ultima ora! In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché il cuore
12: mio fa. Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Fino a più di 22 km con 1 litro e oltre 1.200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
21: Peter Pan Impatto.
20: Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai.
21: Tu
20: porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio, Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
22: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
23: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto.
2: urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
23: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
24: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
25: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
26: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
27: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?

0: Ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Che grinta Andrea De Luca ci ha portati al 2018 con Stromae a Laurent Dance.
3: Al 2018 sempre con Tiesto Grapevine.
2: Grapevine. Al 2019 Fisher, You Little Beauty.
4: Thank you.
2: Thank you Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiatino finale della giornata. È un po' Renzi quando parla inglese.
3: È perché ho ancora il riso in bocca.
2: Sì, adesso è colpa del riso che non sai dire grapevine. Sai che è molto felice oggi?
3: Perché?
2: Il Dome, perché è quasi in ferie.
3: Ah, il Dome, sentiamo.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti allora, stiamo calmi. Perché io la prossima settimana sono in ferie. Quindi non possono chiedermi di fare lavori o fare codice, fare programmi la settimana prima che vado in ferie. Stiamo calmi. Quindi, secondo me, dovrebbero darmi una settimana di ferie prima della settimana di ferie. Perché non si può lavorare i giorni prima di andare in ferie, Gio. Come si può fare?
2: Quindi l'hashtag è...
6: Stiamo calmi.
3: Stiamo calmi.
2: Si gioca per assegnare l'ottavo ticket della settimana, sempre se il computer non è d'accordo.
3: Cioè, perfetto. Ok.
2: Con che gioco lo assegniamo, sto ticket? Gioco matematico, il meccanismo è il seguente.
3: Noi vi diamo delle informazioni, voi dovete dirci il dato 1, l'operazione, il dato 2 e anche la soluzione.
2: Quindi l'operazione la scopri fra un attimo, e quelle facili, somma, sottrazione, moltiplicazione o divisione.
3: Individua.
2: Devi vincere i dati dagli indizi che ti diamo e poi svolgere l'operazione matematica, ma devi dirci tutto, dato 1, dato 2 e soluzione, al 393-736-6240.
1: Il teorema pitagorico.
7: Matematica, chi l'ha inventata?
8: Operazione.
1: Sottrazione.
8: Dato 1.
9: Gli anni compiuti lo scorso 6 luglio da Sylvester Stallone.
8: Dato 2.
9: Gli anni che compirà il prossimo 30 luglio Arnold Schwarzenegger.
1: Sottrai al dato 1 il dato 2.
2: Uno li ha già compiuti, l'altro li compirà. Sono due grandi attori di Hollywood. Fai la differenza. Quanto fa?
1: Radio Peter Pan.

0: gioco matematico della Peter Pan Generation, quello che assegnava il ticket numero 8 della settimana, si è giocato col mondo del cinema con due grandi protagonisti del mondo di Hollywood. Uno si chiama Sylvester Stallone, che ha fatto dei film belli tipo
1: Rocky,
0: e l'altro era Arnold Schwarzenegger, che ha fatto dei film tipo
1: Terminator
0: o Total Recall, o anche ancora bello, che non l'hai visto sicuro,
1: neanche Terminator,
0: The Twins, i gemelli con Schwarzenegger insieme a Danny DeVito, che erano gemelli ma non si assomigliano neanche un
1: perfetto.
0: Po'
1: perfetto. Ma io conosco gemelli che non si assomigliano, sai?
0: Sì, però Danny DeVito e Schwarzenegger sono proprio due galassie separate. L'operazione che ti abbiamo chiesto era una sottrazione fra gli anni compiuti lo scorso 6 luglio, quindi 3 giorni fa, da Sylvester Stallone, che ha fatto il conto tondo, meno gli anni che compirà a fine luglio, il 30 luglio,
1: sì,
0: Arnold Schwarzenegger. Qual era la soluzione?
2: 80 meno 70, 10.
0: No, no, no, no, no.
2: 80 meno 78 uguale 2.
0: 78 sono quelli che ha adesso Schwarzenegger, manca ancora un po'.
1: 65 meno 63, 2.
0: Troppo giovani li hai fatti, dai, no?
1: 79 meno 79, 0.
0: No, no, no, no, no, no. In realtà la soluzione era
1: 80 meno 79 uguale 1.
0: 80, gli anni che ha compiuto Sylvester Stallone 3 giorni fa, ha fatto conto tondo 80 anni, ragazzi. Meno gli anni che compirà a fine luglio, il 30 luglio, Schwarzenegger, saranno 79, cioè hanno un anno di differenza, hanno fatto la storia dei film d'azione americani.
1: Sì.
0: Quindi 80 meno 79 uguale a 1. Lui è stato il più veloce.
1: Si chiama Giovanni Rigoni.
0: E vince il ticket numero 8. Bravo.
1: Bravo.
0: Che talento, Giovanni, you win.

0: Joy Corry, Devotion su Peter Pan. Praticamente chiusa la puntata del giovedì della Generation, nel fuori onda ci stavamo confrontando su quanto ci costa il parrucchiere. Perché oggi Emma deve andarci, si è portata anche il pranzo a sacco e tutto.
1: Sì, ho già mangiato per quello.
0: E quindi ha detto: ah, pagherò un sacco di soldi. Quanto lo paghi il parrucchiere?
1: Più o meno dai 160, 180. Oggi secondo me un pochino meno.
0: Quante volte ci vai all'anno?
1: Ogni 3 mesi.
0: 3 mesi, quindi ci vai 4 volte all'anno. 2, sì. 4, 6, più o meno sui 600 euro.
1: Magari un po' di meno, ecco.
0: E ho detto tanto, però in realtà io vado al parrucchiere 2 volte al mese.
1: Esatto.
0: Pago 25 euro a botta, quindi sono 50 euro
1: al mese.
0: Sono 12 mesi all'anno, quindi 50 per 12 fa 600, paghiamo la stessa cosa.
1: Vedi?
0: E ho detto potrei risparmiare su sta cosa.
1: Sì,
0: vero. Poi ho ripensato a quelle foto lì, prima che frequentassi un parrucchiere, e ho detto no, meglio.
1: Ecco, vedi, meglio evitare.
0: Meglio spenderli questi soldi,
1: sì.
0: Meglio fare la fame piuttosto.
1: Ma esatto, concordo.
0: Una piccola info.
1: Vai.
0: Io lo dico piano.
1: Sì.
0: Frequentate i social di Peter Pan, in particolare le stories Instagram di Peter Pan.
1: Sì.
0: Perché oggi io e Emma assegniamo lì dei biglietti per
1: Gardaland.
0: Quindi occhio.
1: Bello.

0: Gaga, Abracadabra, subito al pan e facciamo la magia e puff!
1: Via!
0: Siamo
1: andiamo
0: spariti
1: via
0: dall'etere. Torniamo però domani per l'ultima puntata della settimana della Generation, dalle 10 alle 13. Emma, mi raccomando, sì, non spendere troppi soldi.
1: No, ora vado a chiedere alla nonna la mancia.
0: Ecco, fai bene. E col resto vai a prenderti
1: il
0: della
1: gelato,
0: roba da mangiare. Esatto. Fra poco c'è Peter Paramanetta. Ciao, belli.
1: Ciao,

0: Sport.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 9210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 9210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Hit Universe of Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Il Peter Pan Impatto,
11: lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio, Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
13: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
14: Le 13 da 3 minuti.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
15: Alia Liber, basso è bello.
16: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
15: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
16: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
15: Ali, migliora la vita.
16: Anche con i prezzi bassi.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
20: Allora, com'è andata? Racconta.
21: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
20: No. E tu che cosa hai fatto?
21: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
20: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
21: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
22: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
23: Internet veloce!
22: Solo se hai Eolo. Ah, prov-
0: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: come
1: con questo canto lirico ti invochiamo spirito.
0: Ma scusa, ma sono le 13.01, sei in anticipo di 2 ore.
2: E come fai a sapere che oggi c'è Muva?
0: Allora, non so in che fuso orario del mondo lui stia.
2: Io sono Muva.
0: Ma in Italia, qui, sono le... Chi sei te?
2: Sono Muva.
0: Ma tu sei un cretino.
2: Jump

0: Buongiorno Alice.
1: Buon pomeriggio, Muva.
0: No.
1: Buon pomeriggio, Fede.
0: Non c'ho il baffo, non c'ho.
1: Vabbè, sai, c'è tutta la barba, non è che.
0: Senti che bella, sono appena pulito.
1: Che schifo. No, perché di solito scusa.
0: No, nel senso che ho fatto bene la barba, ho fatto i capelli. Volevo parlare di parrucchieri, però i Gemmas se ne sono andati parlando di parrucchieri. Allora, Gio spende 600 euro l'anno, quella ammazza. Ne spende un po' di più.
1: Allora, di capelli non si può. No. Parrucchieri non si può parlare perché ce l'hanno bruciata.
0: No.
1: Di ricorrenza
0: dei mondiali
1: non si può parlare, ce l'hanno già parlato.
0: Peter Pan a manetta non può andare in onda perché già vogliono Muva.
1: Ragazzi, se ce lo dite. No. Esatto, noi mettiamo 2 ore di musica. Cioè, ma perché sbatti le cose? Perché? Non parliamo fino alle 15. Basta, solo musica, un disco dopo l'altro. Ciao.
0: Partiamo col disco molto figo, basta.
2: Attenzione. No.

0: via due ore vabbè, mettavamo solo musica. Te la sei già rimangiata?
1: Sì, perché sono andato in direzione, ho detto: senti, ma se faccio questa cosa per i nostri ascoltatori, ma comunque mi pagate? Ho detto no, e allora
0: ecco. Ah, sei tornato con la coda fra le gambe.
1: Esatto, ciao Alice,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: Ciao, bentornato. Allora, sentiamo loro.
1: Dai, sentiamo.
2: No, io ho bisogno della vostra compagnia per tirarmi su.
3: Capito?
1: Beh, una però.
0: E infatti di una ce ne sono altri 100 che ho detto: ma Fede non può trasmettere solo dalle 3 alle 6 del mattino.
1: Si dice tanto l'ascolto alle 7 e mezza. Esatto. La radio te paossino, Adriano, mannaggia.
0: Te paossino.
4: Confermo, questo non può essere Fede, muva, perché vedi? Fede non si fermerebbe a due colpi. Eh? Molti di più.
0: Testa.
4: Fede! Innamorato! Sempre di più!
1: Possiamo smettere, però a quanto pare le mie imitazioni vanno forti.
0: Vanno forte?
1: Sono bravo, giuro che sono bravo.
0: Siamo sicuri.
1: Stammo forte.
5: Fede, hai pensato di cambiare lavoro? Avresti un futuro assicurato come doppiatore.
1: Sei in ferramenta.
5: Ed imitatore.
0: Sì.
5: Ciao, fratello Muva!
0: Allora, sicuramente ha pensato di cambiare lavoro, soprattutto perché glielo diciamo noi almeno 6 volte al giorno. Lei dissente, mai Fede potrebbe minimamente essere Muva. Francesca da Udine.
1: Francesca
0: è una che è Muva.
1: Sessualizza.
0: Secondo me.
1: Vabbè, comunque, visto che abbiamo detto la parola sessualizzare, ricordiamo che l'appuntamento del giovedì di Peter Panamanetta prevede nell'ultima mezz'ora
0: Sex Education.
1: Non era Sex Education allora?
0: No, è Sex Education. Tradotto anche giovedì sesso.
1: Quindi sì, oggi sì.
0: No, si parla.
1: Ah, si fa.

0: versione originale di questo disco me la ricordo come trauma alle scuole medie, quando mi fecero vedere il film sulla Divina Commedia, c'era questa colonna sonora che
1: molto
0: parlava
1: dell'inferno.
0: Sì, sì. C'avevo paurissima.
1: Infatti io invece c'ho paura di voi, amici, soprattutto quelli un po' pignoli, un po' più pigni in cu, come si suol dire.
0: No, pigni in cu.
1: Perché ci fanno notare che la traduzione di Sex Education, indovina, non è Giovedì
0: non
1: Sesso.
0: È Giovedì
1: ma
0: Sesso.
1: Giura. Ragazzi, ho capito che ho avuto un prof d'inglese un po' così.
0: E poi coincidenza, ieri tu a proposito di prof d'inglese,
1: sì,
0: mi accennavi qualcosa nel fuori onda che c'avevi un prof d'inglese un po' particolare.
1: Sì, allora quando lui arrivava a scuola non c'aveva voglia di insegnarci nulla, cosa che ha fatto abbastanza bene per 5 anni, devo dire.
0: E si sente.
1: Però la cosa che ci

0: Sì, no, qualcosa riuscivamo a dire, ma lui si divertiva così, rideva così forte, così di gusto. Secondo me erano i suoi momenti preferiti. Non lavorava, si faceva raccontare i cazzi degli altri, meraviglioso.
1: Tutto in inglese,
0: tutto
1: poi
0: in
1: magari
0: inglese.
1: Se tu ti imparavi un po' di inglese, ti diceva pure, grazie a me che li
0: Bravo,
1: faccio parlare.
0: Perché la conversazione stimola la pronunciazione.

0: sente però che il professore d'inglese ci faceva fare il gossip. Pronunciation, si dice pronunciation.
1: Pronunciation, ladies and gentlemen, it's now the time for El Miami Baby.
2: Este es el flow latino del Miami. Coñazo.
3: Hai sentito bene il momento del flow latino del Miami su Peter in pillole, ma diciamolo bene.
2: Flow latino
3: è il nome del programma.

0: El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Peter Pan Spot.
2: Let's go! Da Meglio World arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meglio World.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
4: La piadineria.
3: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Di più, vuoi spendere meglio?
14: Di più,
13: vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
15: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
16: Yeah!
17: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
18: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
19: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
20: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
21: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati, show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
22: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping.

0: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Autonord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: me e te, il giorno e la notte, day and night.
1: No, un po' come te che mi pensi sempre, giorno e notte.
0: Io ti penso giorno e notte. Solo quando sono al bagno, già te l'ho detto, quando non riesco a fare le cose che devo fare.
1: Sei veramente un Crookers, guarda, sei veramente un Crookers.
0: Senti un po'.
1: La conosco.
0: La conosci.
1: La conosco. È una cosa molto vintage. Sì. Di quelli che vintage. Sono un po' anziani come me.
0: Sì.
1: Che però hanno giocato tanto a questo videogioco.
0: Ricorrenza certificata, giovedì 9 luglio 1981 arriva Donkey Kong nelle sale giochi.
1: Bello Donkey Kong, anche se devo dire io preferivo Super Mario.
0: Però non fare gli spoiler, perché Donkey Kong nasce in realtà come il ripiego per un flop di un gioco che si chiama Radar Scope, che fa un successo talmente brutto e dicono vabbè proviamo con Donkey Kong e diventa un successo mondiale.
1: Scusami, qual è il successo brutto? Non esiste.
0: Radar Scope.
1: Ma non è un successo brutto, non fa successo.
0: Infatti, era una
1: scusa.
0: Era una battuta.
1: Ah, vabbè.
0: Allora, uno dei personaggi importanti di Donkey Kong, ovviamente. Oh, che cosa stai facendo?
1: Parla.
0: Mi distrai. Oltre a questo scimpanzé, no? Che fa.
1: Sì.
0: Che fa.
1: Che mangia banane.
0: Sì, vabbè.
1: Vabbè, è un gorilla.
0: Per pranzo.
1: Sì.
0: C'è un personaggino strano, si chiama Jumpman. Un
1: chi
0: carpentiere
1: è?
0: Piccoletto, baffuto, salopetta e berretto di colore rosso.
1: Ma lo conosco!
0: È quello che 4 anni dopo diventa
1: Super Mario.
0: Super Mario!
1: Bello, bello. Quindi vuoi dirmi che Super Mario nasce in realtà da Donkey Kong? Se non ci fosse stato Donkey Kong, non avremmo mai avuto nemmeno Super Mario.
0: Sì, perché Super Mario, ovvero Jumpman, doveva semplicemente fare una cosa: salvare la fidanzata Pauline. E poi, quando è stato creato Super Mario 4 anni dopo, ha fatto la stessa roba, però invece di salvare la fidanzata, salvava la principessa che si chiamava.
1: Sai che non lo so. Princess
0: Peach.
1: Peach. Che brutto nome. Vabbè, grazie per questo momento remember, tutto nelle ricorrenze certificate del 9 luglio.
0: Noi ci vediamo sempre lì, eh?
1: Dove?

0: aspettare di raccontarvi la prossima ricorrenza certificata.
1: Eh sì, perché accadeva proprio il 9 luglio 1962. Cosa è capitato? È arrivata.
0: Ce l'ho.
1: Ce l'hai?
0: I 20 anni dei mondiali dell'Italia.
1: No, di quello ne hanno già parlato. È stata la prima mostra di Andy Warhol a New York. Quindi Andy molto bella, ragazzi.
0: Fortissimo.
1: Iconico.
0: Sono andato a vedere dal vivo.
1: Davvero?
0: Andy Warhol.
1: No, le sue opere. Dopo essersi formato in arte pubblicitaria al Carnegie Institute of Technology e aver fatto le prime esperienze proprio sulle principali riviste glamour come Vogue,
0: sì,
1: giusto
0: robetta,
1: per citarne
0: certo.
1: una, il 34enne Andy Warhol scoprì quasi un po' per caso che l'immagine di una lattina di zuppa sarebbe diventata il suo manifesto di una nuova corrente artistica.
0: Semplicemente la pop art, ovvero l'arte popolare, indica un celebre movimento artistico nato nel Regno Unito e negli Stati Uniti tra gli anni 50 e i primi anni 60 con lo scopo di celebrare e criticare la società dei consumi e la cultura di massa.
1: Bravo Andy Warhol, che nonostante sia passato un bel po' di tempo è rimasto ancora molto forte la sua presenza e la sua influenza. Ancora oggi nei manifesti pubblicitari spesso viene utilizzato il famoso riquadro diviso
0: Brava.
1: In quattro con le varie variazioni della stessa immagine su rosso, giallo, verde,
0: sui vari,
1: blu.
0: Sui vari colori. Pensa che la mostra fu molto acclamata perché notarono che il Campbell's Soap Cans, che era la sua opera
1: la
0: più importante,
1: sì,
0: esatto,
1: la
0: ebbe la sensazione di portare le persone quasi davanti agli scaffali del supermercato.
1: Esatto, ha portato proprio qualcosa di molto pop all'interno di ambienti molto chic come quelli dell'arte.

0: capito perché la roba al supermercato costa così tanto.
1: Ma che c'entra?
0: No, perché è diventata un'opera d'arte. Cioè, ti compri i barattoli della roba confezionata e costano tantissimo.
1: Guarda, probabilmente se ci compriamo un Van Gogh tutto sommato come investimento, quasi quasi ci va meglio.
0: Quasi quasi ci va meglio. Ma lo sai chi è proprio colui che ha inventato la poop art?
1: Cioè?
0: Quella con due O. L'arte quella un po' così.
1: Così, scadente. Sì. Sarà mica quel povero uomo di Andrea De Luca?
0: È proprio bravo.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che ha

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Sì, però Andrea De Luca non si può dedicare i dischi, è troppo bravo. Poi Andrea De Luca, cioè, non
3: si ah, così, dici no, che si è fatto l'autodedica?
2: Sì.
3: No. Vabbè, ma i veri artisti della pop art lo possono fare. Tu invece non sei nessuno, caro Fede.
2: Io niente.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
9: On Radio Peter Pan.
10: Tutti i giorni dalle 17:30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
11: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
12: Sì, ma di guanciale di maiale.
11: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
12: Perciò.
13: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
14: Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio. Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
18: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da un minuto.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Quando non sono a casa tutto bene.
21: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
22: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
23: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Buongiorno Alice Fassina.
1: Buon pomeriggio al nostro Fede Muva.
0: Ma soprattutto un buongiorno e un buon pomeriggio a tutti voi.
1: Sentila qua, il forse accade oggi. Abbiamo parlato di fatti accaduti il 9 di luglio, fatti invece assolutamente incerti che potrebbero accadere oggi.
0: A quanto pare nel forse accade oggi 9 luglio si celebra la giornata dei ghiaccioli.
1: Secondo me anche questa random, una ricorrenza che ogni 3 settimane torna.
0: Dai, 4.
1: Sì,
0: secondo me 3 settimane durante l'estate,
1: esatto,
0: poi l'inverno viene archiviata. Prezzo dei ghiaccioli, che tu mi puoi insegnare essendo un po' anzianotta, si è passati dal prezzo tipo 20-30 lire.
1: Ma che ne so, io non ero nata quando un ghiacciolo costava 30 lire.
0: Negli anni 70 non eri nata.
1: Ma smettila. E alle 50-100 lire degli anni 80-90, anche questi non me li ricordo, fino agli attuali prezzi al bar, 1 euro, 1,50 euro, anche oltre 2 euro per un ghiacciolo.
0: Sì, però c'è da dire, almeno personalmente, non me ne vogliano gli amici baristi, io al bar non prendo il ghiacciolo se devo prendere un gelato, perché costa talmente tanto che preferisco prenderlo al supermercato.
1: Io invece, per esempio, in qualche gelateria artigianale fanno anche i ghiaccioli artigianali e quelli me li mangio. Sono buoni. Magari hanno anche gusti particolari,
0: tipo
1: ghiacciolo con la purea di mango e ananas.
0: Ah, ma sempre cose strane.
1: Buone,
0: io mi ricordo il polaretto.
1: Allora, io non dirò nulla,
0: no,
1: perché.
0: Brava.
1: Però.
0: Non insultare i polaretti.
1: No,
0: perché
1: non è la mia prima scelta. Cioè,
0: era...
1: il ghiacciolo dei pinguini a casa mia, anche no. Anche no.
0: E io invece ero fan perché c'avevano il tattoo, no?
1: Ah, vabbè, allora, se tu sei proprio kids inside e ti ho fatto un complimento perché compri le cose solo per il premio che ti danno, sei un'altra categoria.
0: Guarda, faccio così anche con le donne, le compro le cose solo per ottenere il premio.
1: Sei tremendo.
2: Attenzione,
3: non

0: Ai, mentre nel fuori onda ci sono dei pesanti dissing tra colleghi.
1: In realtà ci scrive Matteo al 393-7366-240 che da bambino faceva come te.
0: Cioè?
1: Ovvero, io da bambino compravo i sofficini solo per avere in regalo il carletto. Sì. Perché te lo ricordi, la lucertola, così, però, la mascottina di plastica.
0: Però non mi piacevano, li mangiava mia mamma poi.
1: Vedi, quindi anche te ti compravi i ghiaccioli dei pinguini per avere il tatuaggio, ma poi te lo mangiavi il ghiacciolo, certo, o lo rifilavi a qualcuno?
0: La cosa buona del polaretto era che tu mangiavi il polaretto,
1: sì,
0: e poi rimaneva il succhetto sotto che si scioglieva.
1: Che schifo.
0: Ma come che schifo? Il polaretto.
2: Ma sai che i sofficini io non li ho più fatti da quando stavo ancora in casa vecchia, da quando mi sono trasferito qua a Castelfranco, perché a casa mia dai miei genitori erano vietati. Perché facevano troppa puzza.
1: Perché il fritto bruciava, cioè.
2: Ma erano fritti fatti in forno, figurati. Poi me li sono fatti per protesta quando sono andato a vivere da solo.
1: E ti sono proprio caduti in disgrazia.
2: E in forno ho detto mai più, perché nella casa dove stavo prima non riuscivo a riaggiare niente.
1: Vedi che i tuoi genitori avevano ragione.
2: Adesso che ho la friggitrice ad aria, posso fare un domandone, anche se non è il remix show?
0: Amici!
1: Ma che ore sono?
2: Ma scusate, ma i sofficini fatti con la friggitrice ad aria fanno puzza o non fanno puzza?
1: Sì.
2: No.
1: O se no.
2: Cioè, voglio sapere, perché se no li ricompro.
0: Sì, però i sofficini fatti in friggitrice
2: è che dentro hanno una temperatura, cioè arrivano a 800.000
1: gradi. Secondo me viene una schifezza.
2: Dici?
1: Se qualcuno ha provato, fatecelo sapere.
2: Amici!

0: sondaggione di Edo che diceva, che chiedeva anzi, ma voi li fate o no i sofficini?
1: È il domandone.
2: Il domandone.
0: Ah, è una nuova rubrica.
1: Si chiama il domandone.
0: Il sondaggione è quello
1: ieri.
0: Il sondaggione è quello che fa sì, no, no, sì, forse, forse sì, forse no.
2: Allora c'è tanto dubbio, nel senso qualcuno dice no, non puzzano i sofficini, ma fanno schifo.
0: Sara.
2: Qualcun altro dice ma come puzzano se li fai nell'olio al forno? Edo, ma che sofficini, non è che sono comprati con i tarocchi? Perché
1: no,
2: qualcuno...
1: ma allora aspetta, intanto non stiamo dicendo i sofficini di marca.
0: Allora
2: amici se sei povero.
1: No, dico amici dei sofficini, amici. Siete i numeri uno, ma noi parliamo della categoria che
2: sottoposto,
1: fate, ecco.
2: Sottoposto.
1: No, di tutti,
2: di
1: tutte. Capito?
2: Allora, infriggitrice ad aria, così ci dicono, non fanno puzza, però stai attento che esplodono. Io metto la teglia dentro per non sporcare tutto.
0: Sì, più o meno.
2: Forse lui ce l'ha
1: Ma i sofficini sono delle bombe.
2: Secondo me sì. Secondo me a un certo punto c'è
0: esplode,
2: una differenza di temperatura tra il dentro e il fuori ed esplodono e fanno un casino.
3: Ciao Alice, ciao Fede. Allora, io con la friggitrice ad aria faccio di tutto e ho provato anche a fare i sofficini e non puzzano, perché ovviamente sono lì fritti in olio, non c'è la puzza di fritto.
1: È impossibile.
3: Okay. In quanto la friggitrice d'aria scalda e basta, come un microonde circa. Quindi vai tranquillo, vengono asciutti come il deserto, però
2: ecco.
3: Vengono
2: asciutti come il deserto, dalla spiegazione perfetta della friggitrice ad aria. Bravo Fede, voto 10 per l'imitazione di Edo. Cioè, ci sono cascate.
0: Ma l'ha fatto amici. Ma quello è Fedro, scusate.
2: Secondo me la definizione giusta del sofficino arriva da lei. Puzzano il giusto.
0: Il giusto.
2: Il giusto.

0: Chris di Rivaz. Era Fede, mica Edo, eh?
1: No, no, era Edo, ragazzi. Era Edo. Non è che Fede è così bravo. Anonima, perché mi vergogno. Una volta ho scritto al mio compagno se per cena voleva i sofficini, perché non sapevo bene cosa fare da mangiare, ma il correttore automatico del telefono ha cambiato la parola. Ehi, stasera per cena.
0: Perché?
1: Si può dire?
0: Soffocati.
1: Soffocati per cena. Ragazzi, il fidanzato ha saltato il calcetto ed è tornato prima a casa dal lavoro. Come mai?
0: Chissà, perché c'aveva un sacco di voglia di sofficini.
1: Esatto, probabilmente ha la sua stessa passione.
2: A me piacciono i sofficini, solo quelli grandi.
1: Hai capito?
2: Vamos!
1: Quelli grandi.
0: Ma poi che battuta è? Non fanno quelli grandi. Vabbè, più belli quelli profondi. Cioè.
1: Oggi Peter Pan a manetta è un po' un mashup. A manetta nella casa, mezzo dei remix show. Del resto ci hanno remasterizzati.
3: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trucks. Remastered the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia che remaster, quello del giorno, la versione remix di Talk to You di Another 54 Ultra.
2: Hai visto che ho mantenuto la promessa di ieri, oggi te l'ho lasciato dire, l'acci minchia.
1: Ma non ero molto contento di farlo oggi perché, prova a dire acci minchia. Ti volevo fare questa gag e invece niente. Va bene, noi torniamo tra poco, ultima mezz'ora del giovedì di Peter Pan Manetta, Alice Fassina, che facciamo?
2: Sex Education. Peter Pan.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
0: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
18: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer.
4: Hammer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
21: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
22: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
23: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: classico vecchio disco molto figo che non ti ricordavi, ma poi lo senti e dici: cavolo, è vero, ma che bello era questo disco. Nelly con Ride With Me,
1: disco del 2000, si apre l'ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta e c'è il Sex Education.
0: Parliamo di location. Vuoi dare un voto alla location che ci sta ospitando?
1: Da 1 a 10 mi piace.
0: Mi piace. Secondo una ricerca ci sono dei luoghi che vivono ancora nelle fantasie sessuali di chi insomma avrebbe voglia anche solo mentalmente di sperimentare qualcosa di nuovo.
1: E quanto pare, secondo questa ricerca, la spiaggia deserta risulta il luogo più desiderato per vivere un'esperienza hot
0: in contesti outdoor.
1: Esatto.
0: Certo che, vabbè, un po' facile però la spiaggia deserta, un po' l'ambiente vacanza, caraibico, mare, sole, cuore, amore, ma se è deserta, il brivido, scusami, dove sta?
1: Troppo facile.
0: Troppo facile.
1: Fallo quando ci sono i panzoni che stanno sdraiati, che hanno il costume con le gambe aperte e hanno la palla a destra e quella a
0: sinistra. Ma che schifo, ma che brutta immagine.
1: È così che succedeva a mio nonno.
0: Incredibile, va vero? A quanto pare invece il secondo posto è una vecchia gloria, nel senso, le prime esperienze sessuali spesso si fanno in macchina.
1: Sì, in
0: auto,
1: automobile,
0: in
1: certo,
0: auto.
1: Ci sta.
0: Crescendo col tempo si preferisce la comodità, ma c'è un back in the days, cioè un ritorno all'automobile, magari quando avendo un'età in cui si potrebbe fare in posti più comodi.
1: Fino ai 50 anni adesso la gente lo fa in automobile perché non si possono permettere, come tutti noi, la casa di proprietà, e quindi ti tocca un po' rimediare spazi stretti in automobile, magari ti apparti al cimitero, fai le
0: cose. Ma a volte è proprio una fantasia, anche se potresti farlo comodo a casa. Però vuoi mettere la camporella?
1: Camporella.
0: La camporella.
1: La

0: Allora, ragazzi, lo sapete, giovedì sesso dovete organizzarvi.
1: Ragazzi di Peter Pan, possiamo evitare di fare questi argomenti, che c'è qua, c'è gente qua che non vede l'altro sesso ormai da una vita. Sentire questi discorsi in questo periodo estivo, un po' come mettere sotto una ferita, mettere in una ferita il sale.
0: Lo so, ragazzi, ma noi cerchiamo di fare informazione sessuale.
2: Però quindi... hai detto bene, perché il sale sulla ferita devi stare attento, perché siccome in questa ricerca di cui parlavamo poco fa, fare sesso nella spiaggia è una cosa molto attraente, molto stimolante.
0: È il sale della vita.
2: Ma non solo, c'è quell'altra, l'altra, il rovescio della medaglia, che dice che fare sesso al mare è un po' scomodo, ti bruci, ti scotti, ti sale, ti...
0: È un po' doloroso. Potrebbe avere degli effetti collaterali.
2: Sì,
0: qualcuno ci dice, visto che l'altra fantasia è tornare a fare l'amore in automobile, anche quando si potrebbero avere delle location più comode, lui ci dice: io ho una Volvo Station Wagon, non aggiungo altro.
2: Hai capito?
0: Mica come te che c'hai la panna. Lì sì che è un problema. Lì sì che a 50 anni devi fare contorsionismo.
2: A 50 anni magari ti prendi un B&B, perché sicuramente è facile. Ci manda il messaggio il nostro ascoltatore che dice: l'altro giorno ho portato a lavare la macchina di mia figlia, ho notato che c'erano delle impronte sui vetri.
0: Papi, lava e fatti i cavoli tuoi, non indagare oltre, non essere così, mamma che boomer. Altri luoghi, a quanto pare, dove stimolano la fantasia sarebbe il cinema.
2: Il cinema.
0: Gente che sogna di fare l'amore in ultima fila al cinema. Qualcuno l'avrà fatto? Qualcuno ci avrà veramente avuto il coraggio?
2: Tu hai mai fatto cose zozze al cinema?
0: Ma te lo vengo a raccontare a te.
2: Io le ho fatte.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Ma zozze, ma proprio fare l'amore,
2: no,
0: o?
2: Troppo.

0: contando.
1: Noi siamo così, siamo un po' allumeuse. Vi accendiamo nell'estate caldissima di Radio Peter Pan e poi vi lasciamo così, in sospeso.
0: Ma potrete fare una bella cosa, vi potete riunire tutti, ascoltatori, e fate tutti sesso nel pandino.
1: Ma che cos'è? Stai proclamando l'orgia di Peter Pan?
0: Bello!
2: Radio Peter Pan.
0: Next event. Partiamo subito con gli eventi. Venerdì 10 luglio c'è il Peter Pan Super Orgia.
1: No, no, che scemo. C'è il Peter Pan Super Impatto a Roseland, Rosolina Mare, il festival, il Beach Festival, che è già partito ieri sera, continuerà questa sera con grandi ospiti con Radio Balemanella, e domani ci saremo noi, Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina, l'ex Serafo, con super ospite il Pagante.
0: Venerdì 10 luglio dalle 21:30 Peter Pan Impatto con Marco Boffo, Fedro, indovina un po' dove, al Drinky Cup 2026, perché siamo media partner. Dal 10 al 12 luglio il torneo di Green Volley, Street Basket, Calcio 5, ovviamente food and drink e tanta musica.
1: Tanti grandi appuntamenti anche per sabato 11 luglio, partendo da un Peter Pan 90210, notti aperte a Campo San Piero in provincia di Padova, il tutte le hit anni 90 e 2000 con Andrea De Luca, Lady L, nel nostro Lex Serafo.
0: Sabato sempre l'11 luglio c'è il Peter Pan Hangover con l'Alto Wine Festival, Susegana, Treviso, dalle 21:30 Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky e tutti i nostri performer per una notte da leoni.
1: Sempre questo sabato Super Impatto a Mossa by Night, Mossa a Gorizia, dalle 21, sempre Marco Baxo con me e Roboled Man, special guest Shabe.
0: Ci sono tantissimi altri appuntamenti, soprattutto in questo periodo, andate a spulciare un po' sui nostri social o sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
3: Pago i miei soci.

0: devo dire che in questa terza stagione hanno alzato il livello, quindi molto molto bravi.
1: Si vede che hanno dato un cachet diverso.
2: Alice, noi ci sentiamo domani con Peter Panamanetta e vi lasciamo con Mova.
0: Ciao.

0: Spot.
1: A metà prezzo. Di più. Vuoi spendere meglio?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio, approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: Domani sera a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite il Pagante. Il Pagante. Domani sera, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare, ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 15 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Che bello qui, la natura,
4: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
6: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la...
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Lavori ma vorresti laureare? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Da Carrefour, ogni giorno più prendi, meno spendi su oltre i 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
1: Forever Fun, Forever Summer.
16: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: a casa, attenzione.
1: Il Merken Claremore.
0: No.
1: Dai, Cuba, sono loro.
0: No, sono Clapton e George Kranz, quindi grazie a Clapton e grazie ai Kranz.

0: Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene, tutto a posto? È un giovedì, sì, cioè è un giovedì tranquillo in cui siete con l'animo pacato, oppure è un giovedì bollente? Vorrei saperlo. Sicuramente per il nostro amico Oppobacco Pobacco è un giovedì in cui sono da fare delle riflessioni sul sottoscritto. Sentiamo.
1: Oppobacco, buongiorno. Tutte radio ascoltatori meno tu, Marco.
0: Sì.
1: Meno due giorni, poi ci lasci, Marco, chissà dove andrai, chissà che ti porterai, ma sicuramente porterai il nostro cuore con te, Marco, dai. Portici con te, Marco, ti prego, portici in ferie, dai, Marco.
0: Va bene. Allora io vi porto ovviamente sempre con me nel cuore, col cuore, però raga, io mi prendo questa settimana di stop semplicemente per farmi degli altri lavori che non riesco a fare mediamente seguendo la radio e tutti gli altri progetti che ho, per cui mi prendo una settimana, non credo che farò grandi giri, però non si sa mai, potremmo indagare assieme delle mete anche da fare in un paio di giorni al 393 736 6240. Allora iniziamo subitissimo, vedo già che arrivano dei messaggi in chat e si preparano, quindi Fade e Sfera e Basta, leggo.

0: 340 per capire se è un giovedì intanto, e poi piano piano passiamo ai vostri messaggi. Per esempio, lui inizia dicendo:
1: ciao Muva,
0: ciao,
1: è un giovedì caldissimo,
0: bene,
1: soprattutto sul trattore.
0: Sì,
1: ma pensare che domani mattina alle 8 sono già a Rosolina Mare a montare la mia tenda.
0: Oh, che bello.
1: E domani sera assistere allo spettacolo di Peter Pan.
0: Sì,
1: guarda, il tempo sta volando.
0: Bravo.
1: Non vedo l'ora che arrivi stanotte per partire. È super easy.
0: Fantastico.
1: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao. Lui chiaramente fa riferimento all'evento di domani sera a Rosolina Mare, in provincia di Rovigo, Rossland. Ci sarà il Peter Pan Super Impatto, dalle 21 in console Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina e il performer Lex Serafo. Super ospiti, il pagante, molto bene. Poi comunque c'è voglia di sessualizzazione. Eccolo, eccolo, eccolo, eccolo.
2: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno, buongiorno a te.
2: Poi è ora di sessualizzare un po' la trasmissione, cosa dici in questo giovedì?
0: Ma ancora, cioè dobbiamo farlo oggi. Allora, oggi vorrei tirare fuori uno strumento uno strumento che è il calientometro. Il calientometro è il termometro di quanto è caliente finora quest'estate 2026, ok? Tutto chiaro? Calientometro è da 0 a 10, per cui tu mi dovrai dire la percentuale nel calientometro da 0 a 10 per te. Quindi se ti sei fidanzato o fidanzata, se sei single ma stai schiacciando tantissimo, oppure se sei single e non sta andando bene, come la storia di Cinzia. La storia di Cinzia è iniziata all'interno di questo programma, una ragazza di Imola che cercava di trovarsi con un ragazzo di Padova. Abbiamo finalmente delle news, però prima delle news c'è anche Elea, la boombox track di oggi con Oki,

0: fresco fresco. Questa la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bertini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Andrea, abbiamo una proposta da dei ragazzi, vorrei estenderla anche a te, senti.
2: Ciao Muga, siamo ciao. Andrea e Luca da Bologna. Noi ciao, siamo raga. In giro stamattina alle 7:30.
0: Sì.
2: E non sappiamo ancora quando rientriamo. Okay. Domattina abbiamo la sveglia alle 5. Vieni con noi? Dai, ti aspettiamo. Vieni.
0: Guarda, sono impegnatissimo, cioè non è una scusa, ve lo giuro, sono impegnatissimo. Fra l'altro, fra una canzone e l'altra sto cercando di ricordarmi dei miei vecchi testi, perché devo fare una cosa, dopo vi racconterò. Comunque adesso è il momento di uscire il calientometro, che è il termometro di quanto è caliente finora la tua estate. Puoi raccontarmelo con un numero da 0 a 10 e magari motivando anche la risposta. Adesso facciamo un giro con Godzilla.

0: Colors qui su Radio Peter Pan. Attenzione, perché abbiamo avuto delle notizie finalmente da un'ascoltatrice che abbiamo tentato di aiutare settimane fa. Lei si chiama Cinzia, è da Imola e finalmente ci manda un recappone di quello che doveva essere un match.
1: Ciao Uva, ciao. Sono Cinzia da Imola, quanto tempo.
0: Ciao,
1: come
0: sì.
1: stai?
0: Bene.
1: Ti volevo salutare, le ultime news, niente, è andato tutto in fumo.
0: No,
1: niente Uva, come sempre qua siamo sempre in mano a Cristo. Un bacione, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao. Dice il tipo si è perso, evidentemente non era molto interessato. Vabbè, ci abbiamo provato, torniamo a cercare. A proposito di torniamo a cercare,
2: ciao Muva.
0: Ciao.
2: Se per caso la ragazza di Imola non gli va bene in attesa delle news, quindi che io che sono di un paesino in provincia di Ravenna, che sono a 20 minuti da casa sua, sono più comodo, che Padova è distante. Io 20 minuti sono a Imola.
0: Padova è distante, è vicino al

oggi non so se si se avremo modo di metterla, cioè di farla, perché è difficile, bisogna incrociare tutti i dati, c'è un lavoro allucinante. Però innanzitutto potremmo partire dal vostro calientometro, una canzone che parte già in sottofondo, secondo me accompagna al 100% i

0: proposito di vacanze,
1: domani mattina si parte alle 4 direzione Ultra Europa,
0: sì,
1: a Spalato, quindi sì, siamo 5 ragazzi e finalmente siamo tutti single, si sono lasciati tutti, quindi sarà 3 giorni di pura festa.
0: Attenzione, allora facciamo così, mi aggiornate mano a mano su come sta andando, oppure quando tornate mi aggiornate su come è andata, ovviamente all'interno di Muva nella casa.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con Otto Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
18: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona della R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
19: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserata sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio. Peter Pan Impatto a Maserata sul Piave, Treviso.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
21: On Radio Peter Pan.
22: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
23: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
0: Klingon!
23: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
0: Klingon!
23: Gong! Gong! Gong! Gong!
0: Gong! Gong! Gong!
23: Che fatica, ragazzi.
21: Radio Peter Pan.
24: Non c'è altra scelta.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
26: Forever Fun, Forever Summer.
27: Hola, amanti della musica.
28: Menestrello della coscienza della musica folk.

0: Will Io Sono, perché Will I Am è scritto come William ma è staccato, e quindi viene fuori il gioco di parole Will I Am. Will Io Sono. Muva, io sono, voi siete nella casa. Allora, innanzitutto iniziamo con una notizia, visto che mi stanno arrivando molti messaggi che hanno a che fare con le partenze per le vacanze, eccetera, eccetera.
1: Raga, a me non poteva andare meglio.
0: Sì.
1: Oggi giornata tranquillissima, sono andato a fare un giro in Trentino.
0: Bene, bello.
1: Per lavoro.
0: Sì.
1: E esco alle 4 e domani si parte per le ferie e si torna domenica prossima.
0: Ma che bellezza!
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao. Ciao, anche a te. Ho chiesto quindi dove vai e lui dice Sardegna, Costa Rei. Ci aggiornerà anche lui su come andranno queste vacanze. Però ci sono tante richieste di sessualizzazione nella nostra chat e io ho cercato di uscire il calientometro per sessualizzare, perché il calientometro è questo speciale termometro che abbiamo all'interno dello studio che misura quanto è stata caliente finora la tua estate. Però dovrai dirmi tu il dato da 0 a 10, cioè quest'estate sta andando bene, sta andando male, cioè dobbiamo capirlo. Eccolo.
2: Ma si schiaccia poco, poco.
0: Allora, calientometro 5, raga, qui calientometro segna 5 essendo generoso.
3: Attenzione,

Allora, raga, attenzione perché continuano ad arrivare messaggi del genere. Muva che dire, Emma Rossato che parla di Chinotti, Alice Fassina che parla di Camporella. Più hot di così, io non lo so. Adesso tocca a te renderlo ancora più bollente con dei begli argomenti sessuali come solo tu sai fare. Per me il sesso è un cavallo di Troia, non mi stancherò mai di dirlo, scusate il gioco di parole, ma è un modo per poi entrare all'interno delle vostre vite, dei vostri racconti, per parlare anche di consensualità e anche consessualità, se si vuole. Allora, ho l'impressione che chi mi continui a domandare muva sessualizza, non stia schiacciando tantissimo in quest'estate. Cioè, quest'estate a livello di broccolame non vi va molto bene, sembrerebbe. Stavo cercando di googolare un po' delle statistiche per capire, perché poi voi volete sessualizzare, però che cosa metaforicamente mi mettete sul banco? Noi siamo interessati alle vostre storie. Ci sono stati degli innamoramenti, per esempio? Oppure io sento coppie che si lasciano, una valanga di coppie che si lasciano, come i cinque ragazzi di prima che hanno detto, cioè è stato un nostro ascoltatore che diceva: siamo in cinque ragazzi, siamo tornati tutti single, adesso si va a fare grande festa. Oppure di grandi ritorni, di impegni, di nuove conoscenze un po' piccanti. Per cui, se vuoi, 393 73 66 240, anche in anonimo. Frequenza media e andamento del rapporto carnale in Italia, almeno questo ci dice l'indice, l'internet. Secondo il rapporto Censis sulla sessualità degli italiani, il 29,9% degli adulti attivi fa l'amore 2-3 volte a settimana, mentre il 27,3% ha rapporti una volta a settimana. Allora, voi siete in queste due categorie o ce n'è un'altra?

0: piacciono, sono un ragazzo di 26 anni e purtroppo con le ragazze in generale non sono mai stato bravo, non demordere. Poi non è necessario, cioè chi mi ha dato del brutto porco in chat, senti?
1: No, lasciando stare tutti i giri di parole, dai, alla fine. Dice un porseo!
0: No, che è porcello.
1: Bene, capitano!
0: No, ma che voi mi chiedete, io cerco di fare un'indagine demografica, no? Sulla cosa, un'indagine statistica. Sta andando male a qualcuno di voi.
2: Ciao Muva, sì, dopo c'è la categoria del se.
0: Del se, che quindi non si schiaccia. Stavamo cercando di capire quanto è caliente la tua estate, ma nel frattempo, mentre ci pensi, arriva lui, Andrea De Luca DJ, con More Music in the Mix.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Peter Pan.
3: More music in the mix.
5: It's time to

0: in the mix.
1: Ciao Muva.
2: Ciao.
1: Io ero sulla categoria un giorno sì, un giorno no. Da quando mi sono sposato, sciopero.
2: Sciopero?
1: Basta.
2: Basta, finito, niente, va bene. Ne parliamo fra poco. Grazie Andrea De Luca DJ. Let's go.
0: Davvero molto bene.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
15: È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: On Radio Peter Pan.
19: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
20: Radio Peter Pan.
21: Non c'è altra scelta.
22: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
23: Peter Pan O'Clock.
24: Le 16 e un minuto.
23: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
25: Peter Pan Viabilità.
26: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 2 km tra il Bivio A1 variante e Sasso Marconi per un incidente. In direzione Napoli, coda tra il Bivio A1 inizio Complanare Piacenza e il Bivio A1 fine Complanare Piacenza, questo per un veicolo in avaria. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, coda di 2 km tra Altedo e Bologna Interporto, in questo caso per traffico congestionato. È tutto.
27: Lascia, lascia, lascia.
0: estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Forever Fun, Forever Summer.
21: Radio Peter Pan.
27: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: sì, sono io. Adesso vengo.
1: No, stavamo, abbiamo detto arrivando, non venendo. Comunque sia, allora, volete sessualizzare a tutti i costi. Io avevo un argomento invece proprio pacato, che parlava di vacanze da giovedì, e invece non c'è verso, non c'è verso. Oggi volete solo

0: volete ficcare il naso dappertutto, farmi i ghezzi di Peter Paniani e Peter Paniane, e quindi si parla di estate caliente. Stiamo cercando di capire un po' se ci sono dei flirts all'orizzonte, se vi siete innamorati, innamorate, se invece vi siete lasciati o lasciate, insomma, le persone che sono attorno a me, cioè i miei amici, le mie amiche, devo dire, hanno un periodo bello croccante in questo momento. Sentiamo anche se per voi è così. Pronto? Allora, pronto? C'è lui che dice...
1: Ciao Muva,
0: sì, ciao.
1: Anch'io rientro nella categoria del 27%, una volta alla settimana,
0: amore,
1: ma
0: una...
1: di qualità,
0: okay.
1: Con mia moglie,
0: sì.
1: Molta qualità rispetto a qualche anno fa.
0: Oh, bene, bene.
1: Sono felice,
0: sì.
1: Anche perché abbiamo due bambini, il tempo è sempre poco, quindi... se ci va bene una volta alla settimana siamo più che felici.
0: Ma la voce della soddisfazione, lui dice: ho una bella famiglia, al mio tempo una volta a settimana di qualità, capito? La cosa che mi ha fatto molto piacere è che stai sfatando un mito, cioè ci sono stati degli anni un po' più bui che siete riusciti però a superare, e questo mi fa molto contento.
2: Attenzione, non

0: Allora, c'è chi si sta già scaldando, cioè si parla di fare all'amore d'estate, c'è chi si un po' si incazza. Sentiamo.
1: Cioè, muva, tu dimmi io come faccio a ciulare con mia moglie,
0: sì,
1: se poi c'ho il cane che mi lecca i piedi, le caviglie e le gambe e mi lecca pure il culo.
0: Beh,
1: non riesco a ciulare in pace, dopo forse più della porta, e poi lui piange. Come cazzo faccio?
0: No,
1: a
0: è vero.
1: Cara in santa pace.
0: È brutto, è vero, è brutto. Poi è peggio se magari ti ciuli il cane e tua moglie ti lecca i piedi. Però al di là di quello, devo dirti la verità, è difficile. È una struggle che ho provato anch'io nella vita. Quando c'è un animale domestico che vuole anche lui, dai, giochiamo tutti assieme. Dai, ma che gioco state facendo? E allora viene lì, eccetera. Una volta ho ricevuto una zampata nei maroni, sui maroni, anzi, da parte di un gatto. Nel momento topico, per cui non è simpatico, non è simpatico. Poi appunto magari dici va bene Armando, non so come si chiama il tuo cane, però io me lo immaginavo come Armando. Armando, dai, vai fuori dalla porta, e il cane piange, e quindi come fai a fare l'amore col cane che piange? Non puoi, non puoi. Capì? Ti siamo vicini, metaforicamente parlando, ti siamo vicini. Per quanto riguarda il discorso del matrimonio, prima c'è stato un ascoltatore che ci ha dato una speranza, dice, sai, noi è matrimonio, bambini, eccetera, noi abbiamo avuto anche dei periodi un po' più calmi, diceva lui, insomma, però adesso va benissimo, sono soddisfatissimo. Invece lei dice, ciao Muva, io faccio parte della categoria donne in menopausa, dove la libido se n'è proprio andata del tutto, non c'è più per niente, perciò non ho mai voglia di schiacciare, nonostante io abbia un marito. Raga, io devo ancora arrivare a sondare, cioè non la menopausa credo che non ci andrò mai, però devo ancora sondare questa cosa qui. Peter Paniane all'ascolto, voi siete nella stessa situazione di questa nostra ascoltatrice anonima? Mentre ci pensate, canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che va a riprendere un vecchio classico, Join Me, Light Force, in questa nuova versione 2026. Visto che oggi facciamo parecchi back in the days,

0: in questo rifacimento 2026 nella casa. Attenzione, perché abbiamo anche dei poeti, dei luminari che tornano a trovarci ogni giorno all'interno di questo programma.
1: Metti come vuoi, ma a me se non mi dai la figa, a me la sciopa la testa.
0: Va bene. ringraziamo il professore che è intervenuto in questo momento. Allora, ci stavamo domandando come fosse la tua estate, cioè siamo al nono giorno di luglio. Vuoi dirmi che qualcosa di croccante e di piccante non ti è capitato? Una nuova conoscenza? Oppure una disgrazia, anche se vogliamo. Nel frattempo c'è chi apre una parentesi.
2: Muva. Sì? Tutti a parlare di sesso. No che non mi interessi, ma volevo capire, visto che te ne vai in ferie la settimana prossima.
0: Sì.
2: A chi lasci le redini del programma?
0: Ai ai ai.
2: Porca paletta, t'abbandoni.
0: Sì.
2: Per pacco, per basso.
0: E non so nemmeno se tornerò, raga. Cioè, questa è la notizia, perché si sa quando si va in ferie, ma non si sa se si torna effettivamente. Per cui godiamoci questi ultimi giorni assieme, e poi del futuro non v'è certezza. È così, raga. Però prendere al mio posto, per quello facevo ai ai ai, Rocky Festaiolo. Allora, io l'ho già minacciato, cioè ho minacciato di gambizzarlo, di fare il bravo con voi, il bravo con il programma, di non fare il solito cazzone. Per cui mi raccomando, ragazzi, tenetemelo d'occhio, nel frattempo, per stemperare un po' di ritmo romantico.

0: settimana prossima.
1: Bravo Muva, un po' di sano nonnismo e violenza.
0: Sì.
1: A Rocky Festaiolo digli: bello mio ragazzino, dall'ultima fila dell'autobus, se vengo lì e tu mi fai casini nel mio programma, ti spezzo le gambette.
0: Bravo.
1: Ti pianto una matita nella coscia. Sì. E tu dovrai rimanere in silenzio e dirmi grazie sorridendo, che mi hai dato questa lezione di vita.
0: Addirittura, no, no.
1: Che bello il nonnismo. Minchia Johnny, che bella la mamma.
0: Minchia Johnny, che bello il nonnismo. No, in realtà, allora, settimana prossima mi sostituirà Rocky che sicuramente come dire, una pietra, un fiorellino che potrebbe crescere qui all'interno del vivaio di Radio Peter Pan, ogni tanto è un po' esuberante, spara delle minchiate fondamentalmente, e per cui dobbiamo tenerlo a bada, perché poi lui arriva e come gioco si prende, come dire, va a distruggere un po' tutto l'ecosistema, perché sono arrivati vari messaggi che vorrebbero Rocky, stai attento perché ci sono degli ascoltatori che vorrebbero metterti le mani addosso, ok? Per cui comportati bene. C'è solo una che probabilmente è tuo parente, tipo deve essere tua zia, tua cugina, non so, che manda questo messaggio qua.
2: Io sono contenta, c'è Rocky perché mi piace tanto.
0: Ok.
2: Non lo so perché.
0: Sì.
2: Anche tu sei bravo, però Rocky.
0: Mamma mia, Rocky, con gli anni e anni di esperienza che ha. Ciao, ciao, effettivamente. Allora, questa, salutiamo la famiglia di Rocky Festaiolo che manda i messaggi. Ho diverse persone. Attenzione, perché c'è lui che è un PR, quello di prima, quello che diceva.
3: Metti come vuoi, ma a me se non mi dà.
0: Quello lì che dice: ragazzi, io sono un PR incredibile. Tommy Papillon. Ho diverse persone che hanno iniziato ad ascoltare voi come radio, perché anch'io ascolto voi. Bella Tommy!
4: Sigue!

0: ho capito. Anche Dracula è spaventato dall'avvento di Rocky Festaiolo.
1: Muva nella casa. Peter Pan.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Prezzo di più. Vuoi spendere meglio?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati di più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie di più.
8: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
9: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
10: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
12: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Domani sera a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite il Pagante.
17: Il Pagante.
16: Domani sera, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare, ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
18: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
5: Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
18: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Junior Jack e Samba. E Samba, ultima mezz'ora scarsa qui all'interno di Muva nella casa. Allora Rocky, vieni qui, vieni qui. Allora,
1: mi hai fatto entrare finalmente.
0: Infatti non gli avevo dato il codice per entrare dalla porta.
1: L'ha rubato.
0: Allora Rocky, tu settimana prossima hai un onore, un onere molto importante.
1: Ma infatti lascia le finestre aperte per sicurezza, così entro molto più facilmente. sono un po' preoccupato comunque, sono tanto agitato.
0: No. Allora, guarda, qui c'è un dare e avere, si è costruito un dare e avere all'interno di questo programma, per cui se tu dai amore, ricevi amore.
1: Quindi basta scambiarsi il numero di telefono, mi stai dicendo.
0: Esattamente.
1: Questo weekend farò un sacco di sesso, è stato uno dei tuoi consigli che mi hai dato questa settimana.
0: Bravo.
1: E anche settimana prossima dovrò sessualizzarmi, giusto?
0: Certo. Poi, se porti delle storie di vita reale, ancora meglio. Come sta andando in piccantezza la tua estate?
1: Sta andando molto bene. Mi sono anche iscritto in palestra, incredibile. Infatti, guardo anche la maglietta bucata, perché oggi spingendo tanto.
0: Perché si fa di eroina, ragazzi. Per quello motivo è tutta bucata. No.
1: E si spiega il tutto comunque, perché sono così in onda.
0: No, a parte gli scherzi, quindi palestra.
1: Sì. E basta, perché poi.
0: Devo
1: sempre dirlo per forza, anche tanto sesso.
0: Tanto amore. Ci sono dei nostri ascoltatori invece che hanno dei problemi. Per esempio, c'era un nostro ascoltatore che diceva: io non riesco d'estate perché c'ho il cane.
1: Quindi cosa fa con il cane?
0: Aspetta, perché quando ogni volta che mi metto a farlo con la mia compagna, lui arriva lì, mi ciuccia i piedi.
1: Non è mica una cosa brutta comunque. Ci fanno esperienze.
0: Stiamo scoprendo dei fetish.
1: Penso che il cane è già 90, quindi sta già a posto.
0: infatti, allora dobbiamo capire i fetish di Rocky Festaiolo con la flora.

Rocky è uscito dallo studio, sta studiando per la settimana prossima, per prendere il mio posto per una settimana o forse per sempre, chi lo sa, all'interno di questo programma. C'è chi dice Muva esiste chi la categoria una volta l'anno forse per quanto riguarda le schiacciate? Assolutamente sì, esiste, tu ne sei un esempio, caro ascoltatore anonimo, però possono venire in tuo soccorso Thomas e Fabrizio. In questi casi la musica parla più forte di tanti grandi discorsi e Thomas e Fabrizio, detti i Vagabondi, hanno realizzato una canzone apposta per te

0: Esatto, tu fai partire casualmente questa canzone qui e dici: amore, ma la musica ci sta parlando, che cosa sta succedendo, eccetera eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece il nostro amico, ormai amico, lui ci ha raccontato tante storie nei mesi, negli anni, da Milano, dice: ho un problema, quando faccio l'amore con la mia fidanzata, con la mia compagna, c'è il cane che mi ciuccia i pollicioni dei piedi, e insomma non è proprio confortevole. Per cui c'è invece Susi che propone un'alternativa.
1: Ciao Muga. Ciao. Volevo dire a quel ragazzo che ha detto che non riesce a ciulare con la moglie perché ha il cane sempre che o gli lecca i piedi o via,
0: sì,
1: che gli prenda una cagnolina e vedrà che la cosa si è risolta. Lui si ciulla la moglie e il cagnolino la cagnolina, detto fatto.
0: Allora, questa è una delle opzioni, cioè che effettivamente a un certo punto il cane perda interesse per te e la tua compagna, oppure tutti e due ciucciano i piedi di tutti, cioè di entrambe, per cui si potrebbe creare già una commistione interessante.

0: all'amore, però arriva il cane di casa, chiaramente, e ti ciuccia i piedi. È un problema. Muciuccia. Attenzione, perché raga, per fortuna che la settimana prossima vado in vacanza, non ci sono più. Concludiamo con alcuni messaggi vocali. Sentiamo.
1: Ciao Peter Pan.
0: Ciao.
1: Ma il consiglio della signora di poco fa di prendere una cagnolina ci sta. Però io farei un'altra cosa.
0: Sì.
1: Io quando lui monta la cagnolina vado lì e gli ciuccio le zampe, voglio vedere poi cosa dici.
0: Sì, certo.
1: Ogni volta che ti monti la cagnolina io vengo e ti ciuccio le zampe.
0: Bastardo.
1: E allora come la mettiamo?
0: E allora?
1: Dà fastidio?
0: Bravo.
1: E allora?
0: Vuoi fare il fenomeno ancora adesso con la zampa in bocca? Effettivamente così. Chiudiamo in bellezza con lui.
2: Ma va là, muova, digli che quello là va anche bene che gli ciucci i pollicioni. Io andavo con una
0: sì.
2: che dopo aveva un chihuahua che mi leccava il buco del culo. Va magari bene lui.
0: Diciamo che siamo arrivati alla fine di questa grande condivisione di esperienze. Grandi esperienze anche oggi. Gli eventi ve li ho ricordati prima: il Peter Pan super impatto a Roslyn di Rosolina Mare, Rovigo domani sera, sempre domani sera, Radio Peter Pan, media partner della Dream Cup 2026 al campo sportivo di Villa d'Arco, Pordenonis. Tutte le info sul nostro sito peterpan.it. Io vi lascio come d'abitudine con la perla del Pirla che parla. Ho trovato questo tipo che si chiama Garrett Donkin, il brano si chiama Extraordinari e, vista la grande moda ritornata di Michael Jackson, l'ho trovato incredibilmente Michael Jacksoso. Senti.

0: buone vacanze, raga. Domani io ci sono sempre dalle 15 alle 17 e anche sabato mattina con Happy Ending parte 2, teoricamente anche con Charlie dalle 10 alle 13, per cui insomma prima di salutarci c'è ancora qualche giorno. Si stanno apparecchiando invece Lady Ellen e il DJ Maxwell per Peter Pan 9210 e io vi do appuntamento domani, ciao.
1: Sono nella casa Puvano, nella casa, sono nella casa, pranzo e vuoi portarmi a casa.
2: Peter Pan.
3: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
9: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
17: Radio Peter Pan.
0: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 da 2 minuti, ciao.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
18: Ali Ali, per basso è bello.
19: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
18: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
19: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
18: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
19: Ali migliora la vita.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a €2,49. Lidl, vale davvero.
22: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
23: Quando siamo in vacanza.
24: A casa tutto bene.
25: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a €1,48 al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
27: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
28: Internet veloce!
27: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
29: Forever Fun, Forever Summer.
30: On Radio Peter Pan.
31: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

210. Buongiorno, io sono Lady Ellen e vi presento il mio partner in crime, il supereroe di tutti noi delle console e della musica, DJ Mazzel Spacca. E allora non ci rimane altro che iniziare il vostro e il nostro viaggio. Sono gli anni 90 e 2000 i protagonisti di questo

sì, The Power, era il 1990. Che meraviglia, ragazzi. Pensate un po' che anche il famosissimo brano Rhythm is a Dancer rischiò di non uscire mai come singolo. Il rapper del gruppo, che era Turbo B, il grande Turbo B, non la riteneva adatta e la odiava. Venne inizialmente relegata come semplice bonus track su un album e poi è diventata furor di popolo, la canzone più venduta dell'anno in numerosi paesi, che ancora tuttora però ci fa venire il brividino della

0: visti un po' di più di mondiali, su via, ecco, bello ricordare così quando il calcio italiano ci teneva incollati lì nei vari bar o nelle spiagge nelle estati passate, cosa che non succede da un bel po', ma non importa, noi per non sentir sta mancanza mettiamo musica felice, ma soprattutto andiamo a contestualizzare determinati anni. E allora c'è il 1996, ora vai DJ.
1: Dottore, lì Branvilla,
2: venga, si accomodi pure. Si serva, prenda pure una cadrega. La cadrega non si rifiuta nessuno.
1: Ragionier Fumagalli, prego, si accomoda.
2: Bella cadreghina,
1: Sì.
3: Buona questa cadrega.
2: Ah, la mela sarebbe la cadrega. La cadrega è la sedia.
1: Caro il mio bel ragioniere.
0: Ma quando

valuta del XXI secolo in tutto il mondo fino al 2014, quando poi è stata superata da Happy di Pharrell Williams. Ecco, questa era la canzone con cui volevamo aprire la seconda parte del Peter Pan 92-110. Un piccolo sorriso ve lo abbiamo strappato, vero? Ora però alzate il volume, perché arriva

0: faccia dall'inizio alla fine e con le mani che vanno verso il cielo e le canterete tutte, venite, vi aspettiamo. Lasciamo lo spazio allo sfogatoio, quindi pronti a sfogarvi con Marco, Max e Fedro e LDL ne dice Max, il domani alle 17 saranno qui solo per voi. Buona serata, ciao.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Domani sera a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite il Pagante. Il Pagante. Domani sera, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina. AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
16: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: On Radio Peter Pan.
18: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
19: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
20: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
19: Mi fermo due ore.
20: Fino alle 10 ti fermo.
21: Radio Peter Pan, non c'è altra scelta.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan & Gover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan & Gover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Vi sparo subito sta bomba: questa sera non ci sarà Fedro nello sfogatoio, ma Andrea Friselle, a.k.a. Andy Mancuso.
2: Ciao belli.

0: da Aurora. Aurora, chi è Aurora? La ragazza che sentite sempre nominare, che segue i social di Radio Peter Pan, una ragazza giovane, intraprendente, molto brava, ne capisce un sacco di social, però dice: Marco, io purtroppo non voglio fare nulla perché ho una brutta voce. E io dico: guarda, tutti quanti abbiamo una voce che può essere bella o brutta, l'importante è come la sai usare. La voce è uno strumento musicale che lo puoi suonare bene o stonato. Tu puoi piano piano, secondo me, farlo in maniera intonata. Vorrei dire ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Vedi, adesso sembra un po' stonato, ma nel corso di queste due ore ti insegnerò a essere intonata. Allora, chi è Aurora? Adesso come facciamo a far sapere a chi sei tu intanto? Andate sui social. Qual è il tuo profilo, Aurora?
1: Auri.
0: Trattino basso.
1: Mazzetti.
0: Allora, Auri, trattino basso, Mazzetti. Andate a vedere chi è Aurora, perché adesso fa il programma con me per ben due ore. 393-7366-240, sfogatevi alla radio.
2: Attenzione, nuovo disco molto figo.
3: Tacata, tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace.

0: Fedro, così una cosa un po' all'ultimo, ho preso così ingaggiato la nostra Aurora, la ragazza dei social, e c'è molto entusiasmo, eh.
1: Sì, la cosa che non hai mai fatto, Baxo, cominciare alle 6, lololollo.
0: Allora, è le 40, ma è colpa di Lady Ellen se c'è un po' di ritardo, ragazzi, dovete saperlo, Lady Ellen Max, dai, su.
2: Buonasera, buonasera, sfogatoio. Auri, mi raccomando, non fare figure, per favore. Non come Pedro, per favore, per favore.
0: Allora, prima cosa, insieme cercheremo di individuare.
3: E poi c'è chi si è già innamorato della voce di Aurora.
0: Sì. Sì, sì, questo può essere. Attenzione, però devi stare attenta perché c'è il nostro, la linea sottile tra quello che ti fa il complimento sincero e l'MDF. Sai che è l'MDF?
4: No.
0: Il morto di fine.
4: Ah, ok.
0: Il morto di fine è quello che ha visto già il tuo profilo social, che Auri, ripeto, Auri con la Y,
4: sì,
0: trattino basso, Mazzetti.
4: Esatto.
0: Con due Z e due T.
4: Esatto.
0: Auri, trattino basso, Mazzetti.it. Così capite con chi sto. Tra poco pubblicheremo anche qualche storia sui social di Radio Peter Pan. Adesso Aurora vi dirà il numero WhatsApp di Radio Peter Pan. Dirà, ragazzi, sfogatevi, voi in quel momento dovreste capire se, allora, se sei brava non si capirà, se qualcosa si capisce ci dovranno dire di quale zona sei. Vediamo, okay, se riuscite a capire di quale zona ha origine la nostra Aurora dall'accento che emanerà dicendo il numero di telefono dello sfogatoio. Prova a dirlo, dai.
4: 393.
0: Allora, no, ragazzi, allora sfogatevi al 393 7366 240, dai, dai
4: ragazzi, no.
0: Respira.
4: Sfogatevi.
0: Sì.
4: Al 373.
0: No, 393.
4: 393 73 66
0: 240. Ripeto, 393.
4: 393.
0: 73.
4: 73.
0: 66.
4: 66.
0: 240.
4: 240.
0: Avete capito di quale zona ha origine la nostra Aurora?
5: Peter Pan!

0: capire di quale potrebbe essere la zona di origine di Aurora.
1: Sì, esattamente.
0: Hanno scritto Vittorio Veneto, non è Marghera, non è, perché non sei veneziana.
2: No.
0: E poi hanno indovinato, i due indovinati hanno scritto anche Campo Nogara. Campo Nogara no, è il nostro no. Andy Mancuso. Emilia Romagna no, anche no. Se sei abbastanza vicina all'Emilia Romagna, giusto?
2: Sì, sì, sì.
1: Mi raccomando.
0: No, questo si capiva un cazzo. Allora lui dice di non essere un morto di figa.
3: No, no, niente MDF qua. Mi sono visto anche il profilo di Aurora. Bella voce, ma non è il mio tipo. E poi sono già fidanzato, quindi metto le mani avanti. Niente MDF. Però bella voce.
0: Solo perché la sua fidanzata ti ha riconosciuto in radio, adesso devi fare bella figura, vero?
1: Userò una citazione dei Remix. E che cos'è? Una strafica?
0: È abbastanza, abbastanza, dai.
4: Buonasera selvaggi. Baxo, volevo solo avvisarti che la voce di Aurora è stupenda, meravigliosa,
0: allora,
4: eccezionale. Tutto questo ovviamente dopo aver visto il profilo di Aurora.
0: Esatto.
4: Lolo.
0: Diciamo che il profilo di Aurora c'è poco da fare, un po' ti dice, ma che è questa roba qua? Cos'è questa roba qua? Che poi posso dire, lei è una bellissima ragazza anche nella realtà. Ha un problemino. Secondo un problema che adesso io vorrei trattare insieme a voi. Perché quando tu fai le foto, cos'è che fai?
2: La bocca a culo di gallina.
0: Bene. E come lei, all'80% delle donne adottano ancora la bocca a culo di gallina per uscire. Perché cos'è che vi dà la bocca a culo di gallina nelle foto social?
2: Ma siamo più belle.
0: Ma come cazzo puoi dire che sei più bella? Ma scusa, ma tu. Ma cioè, il tuo ragazzo si è innamorato di te con la bocca a culo di gallina?
2: Sì.
0: Cioè, quando fai l'amore, fai la bocca a culo di gallina per sembrare più bella.
2: Può essere.
0: Ma ti prego. Cioè, ma dai, non può essere sta cosa qua. Quindi voi siete convinte che la bocca a culo di gallina vi rende più belle?
2: Sì.
0: O copre dei difetti?
2: No, no, no.
0: Ma perché tira la pelle?
2: Le fa più grandi, forse.
0: Le labbra più grandi?
2: Sì.
0: Ma non è che tu ce l'hai strettissima. E continua a farla. E continua a farla. Allora, tra poco parleremo del perché della bocca a culo di gallina. Peter Pan!

0: io non sono sul fatto che siano inguardabili, non ne hanno bisogno. Tante ragazze sono così belle che hanno bisogno di un bel sorriso fatto naturale, è molto meglio di una bocca con la gallina che secondo me è finta. Però le ragazze continuano a farla perché loro devono vedersi così, giusto? Cioè, allora tu raccontami, cioè secondo te, cioè, quelle che lo fanno sono, cioè, realizzano il fatto che è assurdo?
1: Ma è inutile.
0: È inutile, cioè la fate lo stesso.
1: Okay. Cioè, io mi guardo allo specchio e in automatico lo faccio.
0: Quindi per te la bocca a culo di gallina è
1: sarà un vizio ormai.
0: Ma farlo, lo farai per tutta la vita, secondo te?
1: Può essere.
2: Sicuro non è di razza Piave.
0: No, non è di razza Piave, però qualcuno adesso sentendo la parola secondo me avrà capito qualche altra razza.
3: Aurora, sì, di Campo Nogara.
0: Non è di Campo Nogara Aurora.
4: Oh, Brescia, ti siete Mestre!
0: Non è nemmeno di Mestre, tanti la danno per veneziana, ma non è così.
4: Brescia!
0: Non è nemmeno di Brescia, ragazzi, vi state avvicinando, due hanno indovinato, fra poco vi diremo. Allora, l'Aurora vuole lanciare una challenge. In questo momento, se siete in giro, ovviamente se state guidando non fatelo, solo se siete fermi con la macchina, vi fate una foto con la bocca a culo di gallina.
1: Esatto.
0: E taggate Radio Peter Pan.
1: Esattamente.
0: Noi facciamo questa challenge e ricondivideremo in queste due ore tutte le persone che ci mandano la loro foto con la bocca a culo di gallina. Uh-huh. Faremo la bocca di culo di gallina challenge adesso. Tu falla sul video e lo pubblichi immediatamente. Vedrete anche l'Aurora come fa la sua bocca a culo di gallina. Sei pronta?
1: No.
0: No, vabbè, lo fai e lo pubblichi subito.
1: Sì,
0: allora, tra poco pubblicheremo sul profilo di Peter Pan la bocca a culo di gallina by Auri.

0: fate una bella foto, un video con la vostra bocca, quello di gallina, e pubblicate la storia taggando chiocciolina Radio Peter Pan. Parte la nostra challenge, l'ha fatto anche Aurora nel profilo di Radio Peter Pan. Stai pubblicando? Pensate che lei fa la bocca, quello di gallina, e si fa anche il filler.
1: Esatto.
0: Quindi tu già comunque hai il labbrino abbastanza accentuato per il filler.
1: Esatto.
0: E nonostante tutto fai lo stesso la bocca, quello di gallina. È pazzesco.
2: Ciao selvaggi, io non so fare la bocca al culo di gallina, ma so fare la gallina.
0: Vai. Che molto meglio, molto meglio. Ci risponde anche Lady Helen.
3: No, allora il culo di gallina è solo sulle giovani, su quelle di una certa come me vengono fuori le rughe. No, non è fattibile.
0: Però invece secondo me no, perché facendo la bocca al culo di gallina tiri un po' la pelle e quindi spariscono un po' le rughe, giusto? Dovrebbe aiutare per le rughe la culo di gallina.
4: Speriamo che la bocca ne faccia uscire l'uovo.
0: Questa non l'ho tu l'hai capita?
5: Ragazza molto bella, ma secondo me senza trucco sarebbe ancora più figa.
0: Sì.
5: Lollo. E comunque è di Milano la ragazza.
0: Non è di Milano.
5: Della Lombardia.
0: No, scusate. Assolutamente no, è veneta, vi do questo indizio. Pensate che per fare il video nostro, cioè io sono vecchio, ho quasi 50 anni, avrei molti difetti, ci ha messo 5 minuti. L'ha rifatto 3 volte, no, non mi vedo, no, sono senza trucco, no.
1: Perché sono senza trucco?
0: Voi siete matti.
6: Sfogati alla radio.
0: Siete matte.
6: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
7: Metà prezzo.
8: Di più.
7: Vuoi spendere meglio?
8: Di più.
7: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio, approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: Cosa fa? Rima con deliziare, mangiare, assaporare. Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
15: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan & Gover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan & Gover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
16: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
17: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
19: Peter Pan O'Clock.
0: Sì, sono le 18.03.
19: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
20: news. Buonasera da Estero Letto. Spionaggio, Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. Mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Matteo Salvini dichiara di non avere posizioni ferme sulla reintroduzione del voto di preferenza nelle elezioni. Interviene anche sul caos treni. L'ultimo episodio stamane in Calabria, tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro dei trasporti e vice premier parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio che si gioca stasera a Boston alle 22. Domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Questa è la breaking news di TGcom 24.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
24: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
23: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
27: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
28: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
27: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
29: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Saxo da solo, ma non solo. Questa sera c'è, non c'è Fedro, ma abbiamo recuperato Aurora, che è la nostra social media manager.
1: Ciao.
0: Colei che pubblica e condivide sul profilo di Radio Peter Pan in Instagram, ma anche sul TikTok. Lei è una che sui social è molto forte, ma non riesce a fare a meno di fare la bocca a culo di gallina quando fa un video e una foto, e quindi questo fenomeno lo stiamo approfondendo.
2: Ciao Peter, allora la bocca a culo di gallina in realtà è un segnale non verbale che sta a indicare un bacio virtuale che viene dato alla foto e quindi tutti quelli che guarderanno la foto. Lollo.
0: E questo è il motivo? Cioè tu mandi un bacio virtuale, Aurora?
1: No.
0: Vedi? Non è proprio per nulla per no. quello motivo, perché si vedono belle così, capito?
3: Ma se ad Rovigo!
0: Brava! Ragazzi, hanno indovinato, lei esattamente, da Rovigo città?
1: Sarzano.
0: Sarzano, diceva Sarzano, era meglio dire Rovigo città. Era meglio, vabbè, Sarzano.
4: Ciao selvaggi, la bocca a culo di gallina aumenta le rughe precoci, lo dice la scienza. Lololo.
0: È vera sta cosa che aumenta le rughe?
1: Io
0: cioè,
1: sì.
0: Guarda me, perché io sono rugoso, ho 50 anni e ne ho di rughette. Facciamo, guardami.
1: Un po' qua.
0: Quelle, ok.
1: Laterali.
0: Quelle laterali, quelle sotto il naso. Appena sotto il naso.
3: Ciao selvaggi, se la faccio io la foto a culo di gallina mi escono tutto il codice barre della vecchiaia sulle labbra sopra. Quindi anche no. Le ragazze giovani sono carine, però anche no, dai ragazze. Ciao ciao.
0: No, ma è inutile, è una guerra persa, ormai c'è più forti di loro. Qualsiasi foto fanno davanti allo specchio, con le amiche, o l'atteggiamento che hanno durante un video che poi va sui social, devono pronunciare la bocca, perché voi vi vedete bello con la bocca gonfia?
1: Sì.
0: Cioè tu con la bocca con l'uncino ti vedi bella.
1: Sì.
0: Cioè tu ti vorresti nella natura vorresti nata così.
1: Sì.
0: Cioè come tu fai la bocca con di gallina vorresti essere nella natura.
1: Ma no dai, però mi piace così.
0: Lei si piace così. E come lei, tutte le la maggior parte delle donne del mondo si piacciono così. Se volete anche voi parlare del fenomeno bocca a culo di gallina, vi piace, è utile oppure no, 393 7366 240, mandate anche qualche audio.
5: Attenzione,

0: 393-7366-840 di voi con la bocca a culo di gallina e io continuo a insistere. Guarda che comunque il fenomeno esiste da ancora dai tempi di Facebook, tu forse eri appena nata, ma secondo me il fenomeno bocca a culo di gallina ce lo portiamo dietro dai tempi delle prime foto digitali.
1: Ma me lo ricordo, dai.
0: Come fai? Quando sei nata nel
1: 2003.
0: Nel 2003 Facebook è nata nel 2006-2007, no? Che avevi per piccola.
2: Maxo, ma se ha la bocca a culo di gallina, il culo a bocca di gallina?
0: Ma allora, devo dire che è una ragazza che ha tutto quanto bello a posto, quindi già sto là a specificare, cioè anche le labbra ce le ha belle, ma continua a fare a culo di gallina. Ha un seno naturale prosperoso. È una quarta.
1: No.
0: Terza abbondante, però sì. Nella vita, su una ragazza che ha la vita fina, anche una terza sembra una quarta, giusto?
3: Allora, ciao Maxo, la bocca a culo di gallina dimostra che c'hanno il culo a papera. Ciao belle.
0: Ma cos'è il culo a papera?
1: Non lo so, magari c'è il culo a papera.
0: C'è il culo un po' che si apre, aperto. Qual è il culetto a papera? Cioè, a papera viene in mente il becco della papera, ma non c'entra niente col culo a papera. Vabbè ragazzi, si parla del fenomeno bocca a culo di gallina. Se volete anche voi spiegare il perché lo fate, soprattutto voi donne, la bocca a culo di gallina, o se a voi piace, uomini, il fenomeno della bocca a culo di gallina, cioè in senso, quando vedete una donna che fa la bocca a culo di gallina, vi piace di più rispetto alla realtà oppure no?
4: Peter Pan.

0: molto bene a chi, insomma, al DJ Ricky Ghidoni. Ricky Ghidoni vi può dire molto più in maniera approfondita qualcosa sulle tette dell'Aurora, taglia precisa, misura esatta. Io ovviamente ho cercato di dire quello che si può intravedere vedendo la vestita, ma lui vi può dire sicuramente qualcosa di più approfondito.
1: Ciao Baxo, ciao a tutti. Qua ci vuole fratello Muva che ti sessualizza,
0: no,
1: la puntata, no, ti dà intenzione, tutte le spiegazioni.
0: No.
1: Ciao a tutti, Beppe da Maniago.
0: Io voglio parlare del fenomeno delle foto dove le donne fanno tutte quante la bocca a culo di gallina, perché non si può vedere, perché per noi uomini è una smorfia che vi imbruttisce, non è un qualcosa che vi fa più belle, mentre la donna è convinta di essere più bella. Ma dovete sapere una cosa, che la donna non si fa la foto per sembrare più bella all'uomo, giusto? Lo fa per sembrare più bella a se stessa. Ma mi guardi strana come la mucca che guarda. Cioè, tu perché? Allora, tu
2: devo
0: una foto.
2: Piacere. Devo piacere.
0: Devi piacere a chi?
2: A tutti gli altri che mi seguono.
0: Ma se io ti dico che l'uomo la bocca a culo di gallina non piace, però tu continui a fare la bocca a culo di gallina, vuol dire che tu non guardi.
2: Beh, mi sento bella pure io.
0: E quindi lo fai prima di tutto per te stessa. Cioè, tu quando fai una foto devi vederti bella a te, prima di tutto.
2: Parti dal fatto che io mi vedo sempre bella.
0: Adesso io spengo la radio, cioè proprio io tolgo la corrente alle antenne e vado via, perché hai detto una cazzata enorme. Sentiamo come la pensano dalla Romagna.
3: Buonasera selvaggi, labbra di bocca di gallina, labbra canotto, ma va là dai, occhio alla marmotta, occhio al tesso, occhio alle donne dal culo basso, lollo.
0: Molto bene.

0: io approfitto sempre quando faccio lo sfogatoio senza fedro nell'avere una donna vicino per avvicinarmi e conoscere bene il mondo femminile che noi uomini pensiamo di conoscere ma in realtà non conosciamo per nulla a volte, quindi anche per avvicinarci, per essere un po' più vicini tra uomini e donne. Per esempio, io ho questa domanda da fare ad Aurora, perché tu parlavi, che io manco me ne accorgevo se non me lo dicevi, che tu ti sei fatta, oltre a fare la buca a culo di gallina, hai anche il filler.
1: Sì.
0: Che teoricamente con il filler non dovresti fare la buca a culo di gallina, ma tu lo fai lo stesso. E mi dicevi che ci sono un sacco di ragazze che stanno facendo il filler.
1: Sì.
0: Adesso delle nostre girls che trasmettono durante il giorno, allora, l'Aurora? Sì.
1: Io sì.
0: Sì. La Emma?
1: No.
0: No.
1: Secondo me no.
0: Non c'ha il filler?
1: Secondo me no.
0: La Alice?
1: Neanche lei.
0: L'ha fatto.
1: L'ha fatto, ma non ce l'ha più.
0: Non ce l'ha più. La Lady Ellen?
1: Non saprei.
0: L'ha fatto anche lei. L'ha fatto anche lei. L'ha fatto anche lei. Comunque c'è questa statistica. Secondo te, delle ragazze tra i 20 e i 30 anni, in quante si fanno il filler? Alle labbra almeno.
1: Almeno il 40%.
0: Il 40%?
1: Secondo me sì.
0: Cioè, ma è tantissimo. Vuol dire quasi una su due?
1: Sì.
0: Mamma mia. Ragazze che siete in ascolto, 393 736 6240, vi siete mai fatte il filler?

0: ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo, solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
11: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
15: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
16: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
17: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
20: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. thanks to Mergimi e Atum Impianti.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan & Gover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan & Gover alla Cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
21: On Radio Peter Pan.
22: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
23: Radio Peter Pan.
24: Non c'è altra scelta.
25: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: ora ci siamo anche un po' distratti, sinceramente, perché poi mi fa vedere guarda questo, fisso, guardi, poi approfondisci, ma che poi stavamo guardando il profilo di una ragazza che mi fa roba, questa qua è una brava ragazza, guarda, dimostra anche molto meno dell'età che c'ha, e poi sfogliando ce l'hai messa a pecorina. Allora adesso, mi dici che è una brava, adesso non voglio ovviamente pregiudicare, ma una che sui social pubblica una foto di lei messa a pecora, però vabbè, ok, può essere comunque una brava ragazza, però avete un concetto strano di brave ragazze. Allora andiamo ad ascoltare invece le ragazze che si fanno il filler.
1: Buonasera, io il filler non l'ho fatto, anche se ci stavo pensando, in compenso ero comunque andata dal medico, quindi tanto vale che c'ero, mi sono fatta delle vitamine, tipo delle punture sulla zona del viso per impolpare, per dare più tipo vitalità, quindi con le vitamine, e soprattutto anche nella zona occhiaie per risultare più riposata. Comunque all'incirca siamo lì come trattamento, dai.
0: Ok, e il pre-filler, cioè quello di spararsi delle vitamine in faccia,
2: per... ci sta. Fare.
0: Esatto, però il prossimo sarà sicuramente il filler, perché ti diranno che avrà una... Beh, probabilmente durerà molto di più, tre mesi, quanto dura di solito?
2: Di più.
0: Sei mesi. Sentiamo anche un'amica dell'Aurora.
3: Ciao ragazzi, sono Elisa, la migliore amica di Aurora. Anch'io ho il filler alle labbra.
0: Vedi?
3: E sono stata felicemente ispirata da Aurora.
0: Molto bene, ma
2: pensa te.
0: Allora, che vantaggi avete nel filler alle labbra? Solo estetico o anche quando utilizzate le labbra ne avete dei ne giovate?
2: Anche lì
0: cosa?
2: Anche ne gioviamo, però tipo
0: sì, ma su cosa?
2: Allora, intanto possiamo cioè anche non utilizzare più il rossetto, la matita, perché sono belle lo stesso.
0: Ok, perché ovviamente va ad allargare i confini delle labbra.
2: Il naturale.
0: Certo. Si è incazzata di Ellen perché le abbiamo data della fileriana.
4: Col cazzo che ho fatto il filler alla bocca io. Solo un po' di botox nelle rughe della fronte. La bocca è mia.
0: La bocca, ma certo che rimane tu anche col filler, anche l'Aurora la bocca è sua, non gliela toglie nessuna. Donne che avete provato, volete provare il filler, 393 736 240, che noi uomini siamo molto curiosi. Peter Pan.

0: 3, 6, 7, 140 la loro esperienza con il filler attualmente per evitare o per aumentare anche la bocca a culo di gallina. Sentiamo l'esperienza che l'ha avuta, il testimone, perché me l'ha detto e si vedeva abbastanza bene che l'aveva appena fatto, Alice Fassina.
1: Ho provato a farlo una volta e poi mai più, perché mi dava fastidio, mi si formavano tipo dei delle bolle piene di filler dentro la bocca, mi davano fastidio. E quindi vaffanculo, mi tengo quella che ho e va bene così, va bene lo stesso.
0: Ma certo che va bene lo stesso. Ah no, aspetta, che stava per partire un'altra una scalzonata di Alice Fassina. Allora, tu dicevi prima che se escono le bolle perché è fatto male?
2: Probabilmente sì, non è fatto bene.
0: Dove l'hai comprato sto filler su Amazon, Alice Fassina? A te sono venute queste bolle interne?
2: No.
0: Vedi, ad Aurora non sono venute. Sentiamo questa ragazza. Francesca.
3: Buonasera selvaggi. Allora, io non ho il filler perché fortunatamente ho la bocca carnosa.
2: Beata te.
3: Ciao.
0: Allora, quelle che hanno la bocca carnosa non lo fanno il filler o conosci ragazze con la bocca carnosa che la fanno comunque?
2: No, non ho mai sentito.
0: Cioè, quelle con la bocca carnosa è inutile farlo.
2: Sì.
0: È come se
2: graziate dal Signore.
0: È come se tu un giorno ti rifacessi il seno.
2: Esatto, non ha senso.
0: Sei sicura che non abbia senso? Se un giorno vedrai che il tuo seno un po' inizia a cadere, che fai?
2: Ci penso.
4: Radio Peter Pan.

0: Mazzetti su Instagram, la nostra esperta di social di Radio Peter Pan, e lo è realmente, ma è esperta anche di bocche e culo di gallina e di filler. Adesso una ragazza ha delle domande da fare a esperte come te, esatto, a cui puoi rispondere.
1: Ragazzi, allora, a parte che alle superiori, e quindi più di 20 anni fa, il mio soprannome era bocca da buco di culo di gallina, perché io quando parlavo poi finivo la frase e mi mettevo con la bocca a buco di culo, quindi quello era il mio soprannome. Peccato che non c'erano i social, sennò adesso sarei creator digitale anche io. Ma sono sopravvissuta lo stesso, e da sempre io quando parlo poi finisco le frasi o le espressioni, sono sempre così, quindi okay, probabilmente è uno status symbol questo modo di tenere la bocca. Detto questo, state parlando di filler e vi chiedo, forse mi sono persa già la risposta a questa domanda, quanto costa, al di là di quanto dura, e dopo i 6 mesi di effetto, quando va via, sono costretta a tornare a farmelo perché la bocca poi resta svuotata, oppure posso anche farne a meno? Grazie mille.
0: Rispondi Aurora, quanto costa di media un buon filler, cioè di qualità?
2: Dai 300 ai 400 euro a seduta.
0: 300-400 euro a seduta?
2: Sì.
0: Però tu hai detto che ne hai spesi 900.
2: Perché ne ho fatte tre.
0: Ah, ok, cioè tre. A distanza di 3 mesi.
2: Il percorso era da 3, una ogni 6 mesi, poi l'ultima era dopo 9 mesi. Io adesso fino al 2028 non devo più toccarle.
0: Sei sicura di questo?
2: Sì.
0: Ah, ok, quindi comunque per un percorso buono 900 euro.
2: Sì.
0: 900 euro, e se dopo la seduta, come la dice Fassina, non la fai più?
2: Beh, non succede nulla, si scioglie.
3: Io dicevo, ma la dice che adesso le parla così, sembra che sia rimasta senza labbra.
2: No,
3: quindi,
2: no, è bellissimo.
0: E quindi, ma c'è lo svuotamento, secondo te, rimane un po' svuotato?
2: No, allora, non c'è lo svuotamento, semplicemente si asciuga l'acido ialuronico.
0: Ma l'effetto sulle labbra poi si vede?
2: No.
0: No, no.
2: Ritornano naturali.
0: Ah, ok.

0: che è pieno anche di ragazzi, perché dico, ma i ragazzi se li fanno qualcosina alle labbra, sì è vero, al naso, ma soprattutto è pieno di ragazzi che fanno il botox al
1: pisello. Si può dire
0: quelli non dotatissimi che si gonfiano il pisello col botox,
1: sì, il tipo lo allungano, anche
0: lo allungano,
1: qualcosa del genere,
0: allungano davvero, cioè, ma fa malissimo, cioè devi mettere un sacco, cioè, però allungare un pisello, cioè, devi mettere un bicchiere di botox,
1: può essere,
0: cioè, adesso
1: non lo faccio, per
0: quindi,
1: non è un mio problema,
0: no, ho capito che non è un tuo problema, però vabbè, sentiamo due signorine prima di andare in pausa.
2: Io ragazzi non potrò mai fare il peeling alle labbra, perché ho provato con i vari filtri di Instagram e Snapchat che simulano il peeler e sembro proprio una badante dell'Est Europa.
0: Perché?
2: Non la togliere a loro, però non mi ci vedo per niente.
1: Ma è diverso, cioè. Dal vivo su ogni persona cambia. E poi i filtri ti.
0: Sì, il filtro è esagerato, sì. Dai, il filtro non puoi mai più rispondere alla realtà.
3: Ciao Radio Peter Pan, io sono Gaia da Milano e l'ho fatto e non potrei essere più contenta di così. Oh. L'ho fatto 4 mesi fa.
0: Vedi?
3: E lo rifarei altre 1000 volte.
0: Vedi?
3: È una dipendenza. Ciao!
4: Sfogati, sfogati alla radio. E lo sfogato io in diretta su Peter Pan.
0: Se te lo faccio vedere, mi consigli se devo fare anch'io il botox lì oppure no?
5: Peter Pan. Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Peter Pan Impatto. Domani sera alla Drinky Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Domani sera Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
15: Peter Pan O'Clock.
0: Le 19:01.
15: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
16: Alia Liber, basso e bello.
17: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
16: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
17: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
16: Ali, migliora la vita.
17: Anche con i prezzi bassi.
18: Breaking news.
19: Buonasera da Esther Oletto. L'Italia espelle due addetti militari della sede diplomatica russa a Roma dopo l'arresto di due ex agenti dell'AISI accusati di vendere informazioni a Mosca. Incendio doloso e reato ipotizzato dalla procura di Milano, che ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti sul maxi rogo al deposito della Bartolini in zona Bovisa. Le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Sale l'età del pensionamento, donne con 6 anni di contributi in meno, è quello che emerge dal rapporto annuale dell'INPS. Sistema in equilibrio, assicura il presidente Fava, che elenca le sfide: invecchiamento, denatalità e intelligenza artificiale. Scattano i quarti di finale dei mondiali di calcio, apre Francia-Marocco stasera alle 22 allo stadio di Boston. Parigi blindata per rischi di problemi per l'ordine pubblico, le autorità temono disordini, vandalismi e infiltrazioni di gruppi dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 poliziotti e gendarmi. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
22: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
23: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
24: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyAward Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
25: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: c'è una pastiglietta magica che te lo allunga.
1: Sì, ma quello è il Viagra, ma cioè, non è che quello te lo allunga. No, cioè il Viagra non allunga. Te lo fa diventare duro, ma come ce l'hai? Non è che ti allunga la misura del pene.
2: Ti credo che non deve rifare il filler, c'ha dei canotti più grandi di quelli che
3: non
2: mi fumo io a casa.
1: Ma ti conosce? È uno che ti conosce?
4: Ma io l'ho fatto fare a mia moglie e adesso mi fa degli ammortizzatori da paura.
1: Comunque ragazzi, avete capito, dai 20-30 anni, più le giovani che le meno giovani si fanno molto il filler.
3: Sì.
1: E il punto più il punto più punturato sono le labbra.
3: La bocca, sì.
1: Bocca.
3: E naso forse.
1: E anche il naso. Ma sul naso che fai? Lo raddrizzi?
3: Sì, lo fai un po' più carino. Sai, le gobbette, quelle cosine lì.
1: Raddrizzi la gobba. Mm-hmm. Pazzesco.
5: Radio Peter Pan.
1: E visto che lei è di Rovigo, adesso vi dirà dove saremo domani sera.
3: Al Peter Pan Super Impatto, Roseland, Rosolina Mare. Dalle 21 in console Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina e l'ex Serafu. Super ospite il Pagante.
1: Ma brava! Incredibile! Si sente che di Rovigo, ma è stata brava, dai! Poi ragazzi, saremo anche alle Notti Aperte 2026 a Campo San Piero con il Peter Pan 9210, con Andrea De Luca, Lady Helen, l'ex Serafu e tutta l'animazione del 9210. Poi Notte da Leoni, si ritorna al Collalto Wine Festival a Susegana questo sabato sera 11 luglio con Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky Festaiolo, tutti i nostri performer, e saremo anche in provincia di Gorizia a Mossa, provincia di Gorizia, con il Mossa by Night, io insieme a Alice Fassina, Roborad e special guest ci sarà anche Shade.
5: Attenzione,

0: Aurora, sui social auri-mazzetti, ok, su Instagram, perché è un disco remixato dai
1: Medusa.
0: E dovete sapere che lei è molto amica, non so come, dei Medusa, infatti va spesso a Ibiza quando ci sono i Medusa, e quindi insomma ha questo privilegio dei Medusa. Sentiamo lui cosa pensa, fa un paragone con un pesce che mi ha fatto piegare dal ridere, perché oggettivamente la carpa ha quel...
2: Donne! È arrivato l'arrotino! No, ma comunque siete inguardabili con il filler, veramente. Sono tutte quante delle carpe con queste bocca che va bene, lasciamo perdere, ma inguardabili.
0: Sembrate delle carpe, perché oggettivamente la carpa è un pesce che ha la bocca molto pronunciata.
1: Quelli fatti male.
0: Quelle fatte male e quelle che esagerano.
1: Esatto.
0: Perché
1: esatto.
0: Poi c'è il filler che ti accentua, giusto? Mentre il botox, cioè quelli che c'erano proprio a gommone, a cannone, quelle esagerate che sembrano delle barre, delle bambole, però quelli che dici madonna che esagerazione, non sembri più tu.
1: Hanno una marea di filler.
0: Dici una marea di filler?
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Botox quello,
1: no, il
0: silicone?
1: Botox si fa qua. Il silicone non si fa più, era una cosa anni 80-90.
0: Ma quello che c'era proprio grossissimo, è tanto filler?
1: Sì.
0: Io pensavo fosse silicone, cioè è rimasto
1: Non proprio... credo, non penso sia
0: cioè,
1: più legale.
0: Tipo la Valeria Marini, quella esagerata.
1: Perché se l'è fatto una volta, e può essere che abbiano il silicone dentro.
0: Ancora il silicone?
1: Sì.
0: E quello lì però il silicone non va via, eh?
1: No.
0: Quello lì rimane per tutta la vita. Quindi il silicone rimane... Rimane... Quindi mentre la pelle invecchia,
1: esatto.
0: Però si vede, mentre sì. Il filler va un po' a seguire un po' quell'andamento esatto. Della faccia. Capite?

0: l'accento di Rovigo, che però ha imparato ma anche un po' a sfumarlo, devo dire, in queste due ore di sfogatoio, vero? Come ti stai trovando?
1: No, bene, bene.
0: Vedi?
1: Ero un po' timida, però dai.
0: Adesso si sta un po' sbloccando anche lei, capito? Perché comunque parla di cose che a lei interessano, piacciono molto. Per esempio lui vorrebbe...
2: Ciao, Baxo. Gentilmente puoi mandarmi una foto di questa ragazza, l'Aurora si chiama. Mandami la foto di questa bocca che c'ha. Vediamo quanto bella è. Perché così ascolto, ma non vedo, non ha senso.
0: Guarda, devi essere un po' più moderno. Lei c'ha un social, si chiama Auri_Mazzetti. Su Instagram, ma se guardi anche il profilo Radio Peter Pan c'è anche lei, perché abbiamo pubblicato prima una storia dove andremo siamo andati a promuovere la challenge della bocca a culo di gallina, quindi la trovi anche sul profilo di Peter Pan.
3: Comunque, che figa, Lauri.
0: Però devo dire, allora, io sono, sai che sono molto onesto, molto onesto, proprio perché tu, secondo me, un po' esageri sui social, bocca a culo di gallina, filtri. Quando uno vede il tuo profilo, sviene. Che è quello che tu hai intenzione di fare.
1: Comunque filtri, dai. Filtri, dai.
0: Cioè fai posizioni che vanno a rappare un po' gli uomini. Mentre la vedete dal vivo è più acqua e sapone, ok? E comunque dite, cazzo, è una bella ragazza, però è più acqua e sapone, è più normaloide, sei meno aliena.
1: Esatto,
0: mentre
1: no,
0: su Instagram sei un po' troppo aliena. 393 73 66 240.
4: Peter Pan.

0: la più bella.
1: Esatto.
0: La cessa si rassegna a essere cessa. No, va. Sentiamo lui.
2: Beh, Aureo, penso che la seguo su Instagram. Su Instagram, bravo. Scusate, ma sentendo parlare di Auri ho perso le parole. Mamma mia, che bomba!
0: Fa quell'effetto là, è vero che fa assolutamente quell'effetto. È stato un piacere per me fare un programma radio con lei, che nonostante tutto si è resa disponibile e ci ha dato un sacco di informazioni importanti. Ma è sul filo almeno alle donne così. E poi ho scoperto che anche dei nostri colleghi maschi sono fatti il filo. Non ci posso credere. Io vado via di testa. Vabbè, ci sentiamo domani, poco dopo le 17:30. Buona serata, ciao Auri.
1: Ciao!
3: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Radio. Peter Pan. Peter Pan.
5: Peter Pan.
4: Forever Fun.
5: Forever Fun.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Di più, vuoi spendere meglio?
2: Di più,
1: vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio, approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
10: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali, sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
11: Peter Pan Impatto. Domani sera alla Drinky Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Domani sera Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
12: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
13: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: On Radio Peter Pan.
15: Ogni lunedì alle 21, il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
16: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
17: Radio Peter Pan.
0: Non c'è altra scelta.
18: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it, media partner Radio Peter Pan.
19: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan è Feel the Vibe. La musica la mettiamo noi.

Se volete commentare le notizie che vi do, 393-7366-240, messaggio scritto, messaggio vocale, e se le good vibes di questa sera sono belle alte. Io dico sì, anche perché sicuramente qualcuno vorrà tornare a casa e altri no. C'è Medusa, Eric Hammond.

Era Olivia Dean, Man I Need, la versione remix su Field Vibe. Allora, vi ho anticipato che avremmo parlato di Fisher. Lui è uno dei nomi più importanti della scena tech house mondiale, ma il suo vero nome è Paul Nicholas Fisher. Lui è del 1985, è nato a Gold Coast, è uno stato australiano del Queensland, in una zona molto famosa per spiagge e per la cultura del surf. E quindi Fisher cosa ha fatto? Lui, prima di diventare DJ, ha infatti praticato surf, però a livello proprio professionistico. Ha gareggiato, pensate, nella World Qualifying Series, che è il circuito che permette l'accesso al campionato mondiale. Però con il tempo, probabilmente le cose non sono andate, ha deciso di trasformare la sua passione per la musica, che aveva già, in una professione. Gavetta è iniziata insieme ad un suo amico, quindi non è iniziata da sola. Lui si chiama Lake.

0: britanniche, statunitensi, americani, facendo musica house. Però c'è stata una data in particolare che ha segnato Fisher ed è stata quella del 2017.
1: Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.
3: Una grande, grande radio, come puoi notare.

Gimmi, gimmi, gimmi. Parliamo di Fisher, parliamo di una data che ha segnato la sua carriera, perché ha deciso nel 2017 di lasciare il duo Cat Snake e di proseguire da solo. Quindi ha iniziato a pubblicare i primi singoli, tra cui Ya Kidding, Stop It e Ya Didn't. Vi invito ad andarli ad ascoltare per una ricerca un po' più approfondita. Fin dall'inizio lui si è distinto molto per il suo rapporto diretto con il pubblico. Diciamo che non è un DJ timido, ha un carattere molto spontaneo, è molto influente, soprattutto nel mondo della musica house, ma anche ha una cultura australiana molto aperta e ha elementi che hanno contribuito a renderlo ovviamente uno dei DJ più richiesti nei principali festival internazionali. Non solo la bravura, a volte anche il modo di fare può aiutare, no, a vendersi tra virgolette ai vari locali. Il punto di svolta della carriera di Fisher è arrivato a luglio nel 2018, quindi un anno dopo, con il singolo Losing It. È diventato rapidamente uno dei dischi più suonati al mondo e ha conquistato tutti, ottenendo una candidatura ai Grammy Awards nella categoria dedicata alla miglior registrazione dance. Radio Peter.

0: Gabri Ponte su Radio Peter Pan. Feel the Vibe sta facendo un giro nella vita di Fisher e stiamo rivivendo un po' i suoi successi musicali. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco. State qui.
1: Peter Pan. Con la Tarlanda. Peter Pan.
2: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
15: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Peter Pan Meteo.
18: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Venerdì ancora di sole, di caldo intenso sull'Italia settentrionale per la permanenza dell'anticiclone subtropicale, quindi tra mattinata e pomeriggio cielo sereno poco nuvoloso e temperature nuovamente al di sopra di 30 gradi con picchi anche di 36-37 gradi a sud del Po. Per quanto riguarda invece la serata, brevi temporali di calore sono attesi su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, non escludiamo che qualche cella temporalesca possa estendersi ai settori pedemontani del Piemonte, della Lombardia. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
19: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
20: La piadineria.
19: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
21: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Grammy Awards. La svolta c'è stata nel 2018 con Losing It, perché ha raggiunto la vetta della classifica statunitense Dance Club Songs e ha superato centinaia di milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, diventando uno dei simboli della rinascita della tech house a livello mondiale. Dopo questo successo sono arrivati altri brani molto popolari come You Little Beauty, Freaks, Just Feel Tight, Palm Beach Bang, Yeah The Girls, Take It Off, Atmosphere, molto bella quella, Ocean e Stay. Tutti questi pezzi sono caratterizzati da un sound che lo fanno veramente essere riconoscibile, no? Quindi quando vi viene in mente un sound in particolare, un suono, e lo riconducete ad un DJ, secondo me ha fatto bingo. Nel corso degli anni è entrato stabilmente nella top 100 di DJ Mag, arrivando fino alle posizioni più alte della classifica internazionale dedicata ai migliori DJ del mondo. E bravo Fischer, tra poco vedremo anche e sentiremo le collaborazioni e anche da cosa si è ispirato, ma prima ci ascoltiamo un bel pezzo, arriva Ocean House.
1: Attenzione,

il momento? Penso proprio di sì. È Samurai J, Flamenco Paranoia, la versione remix su Radio Peter Pan. Allora, collaborazioni, ispirazioni e curiosità in merito a Fisher. Tra le collaborazioni più importanti della sua carriera spicca quella con Chris Lake, che è uno dei produttori che maggiormente hanno influenzato la sua crescita artistica. Hanno anche lavorato insieme, ovviamente, in diverse occasioni, e hanno condiviso un progetto live che si chiama Under Construction, che è stato molto apprezzato nei festival internazionali. Nel tempo Fisher ha realizzato anche remix per artisti come Bob Sinclair, reinterpretando la celebre World Hold On, e ha fatto anche un bellissimo remix di Jamming, ovviamente di Bob Marley. Principali ispirazioni arrivano comunque dalla house classica di Chicago, musica elettronica britannica e atmosfera club. Chi vi viene in mente? Ibiza, ovviamente. Si è fatto ispirare da queste sonorità, e ovviamente lui presenza fissa sia secondo me anche come fan e poi come DJ. Tra le curiosità più conosciute, appunto, c'è il fatto che molti dei suoi primi fan provenivano proprio dal mondo del surf. Inoltre ha mantenuto ancora oggi un forte legame con Gold Coast, che è la città di cui è nativo, e racconta spesso che l'energia che ha trovato tra le onde, che gli comunque gli ha dato lo sport, continua a influenzare il mondo della sua musica. Peter Pan.

Beyond, Serena Brancale, i The Colors con Partenope. Stiamo finendo di vivere un po' la vita di Fisher e vorrei anche parlare delle nuove uscite, no? Negli ultimi anni ha continuato a pubblicare nuova musica, mantenendo comunque uno dei calendari live più intensi della scena elettronica internazionale. Non so se avete mai sbirciato nei profili social dei DJ, ma hanno una data attaccata all'altra e non è che tipo suonano a Castelfranco e domani a Treviso. Un giorno sono negli Stati Uniti, il giorno dopo sono, non lo so, in Italia, in Spagna, poi vanno a Londra, poi ripartono per l'Australia. Hanno dei ritmi allucinanti, eppure riescono a essere sempre performanti. Tra le uscite più recenti c'è Blackberries, Stay, Rain and Favor, questa ultima realizzata insieme alla cantante australiana Tones and I, che è stato un incontro tra

0: esperienze estive ad Ibiza, una delle capitali mondiali della musica elettronica, dove richiama migliaia e migliaia di appassionati tutto l'anno. Io non ci sono mai stata ad Ibiza, molto male. Il suo tour lo porta regolarmente anche nei grandi festival europei ed americani, con tappi in eventi come Tomorrowland, Ultra Europe, insomma numerosi show tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia. È considerato uno dei principali ambasciatori della tech house contemporanea, quindi lui si porta questo fardello però positivo sulla schiena e riesce a trasformare ogni produzione in un brano pensato per farci ballare. Quindi, caro Fisher, anzi, adesso prendo anche i miei appunti, caro Paul Nicholas Fisher, grazie per averci regalato tutta questa bella musichella. Prima però di dare la linea all'Occhera, ci ascoltiamo, ah che bello, Kongs Throttle, questa è Disco Night.
1: Peter Pan. Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.
3: E il resto è silenzio.
4: Colored squares, flashing light, painting balls, disco night. Colored squares, flashing light, painting balls, disco night.

0: Ya tu sabes!
1: È Lokera, baby, ya tu sabes. Già sapete, grazie amici dell'Lokera, li risentiamo domani sera alla stessa ora su Feel the Vibe. Io mi prendo un'altra piccolina pausa e poi torniamo con l'ultima mezz'ora.
2: Peter Pan. Con la Zalanda. Peter Pan. Sport.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 store per un preventivo gratuito. Wind3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
17: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
18: Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio, Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
19: On Radio Peter Pan.
20: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
21: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta. Sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
22: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
23: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
24: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
23: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
25: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
26: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Oh yeah.

0: proprio lei, Madonna, Sorry. Questo è il secondo singolo estratto dall'album Confessions on a Dance Floor, uscito nel 2005. Ultima mezz'ora di Feel the Vibe la dedichiamo a Madonna, proprio a lei, Madonna Louise Ciccone, 1958, nata a Bay City nel Michigan. Padre, ovviamente di origini italiane, visto il cognome, mentre la madre ha origini franco-canadesi. Dopo aver ottenuto una borsa di studio per la danza, attenzione, nel 78 si è trasferita a New York con pochi soldi, dicono, e un sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Lei si è mantenuta mentre studiava con molti impieghi, ha fatto la cameriera, ha fatto la modella, ma non ha mai abbandonato la musica e la danza. Dopo le prime esperienze, come abbiamo fatto tutti gli artisti, con le band live, nell'83 ha pubblicato l'album Madonna. Il successo mondiale arriva però un anno dopo, 1984, con Like a Virgin, che contiene anche Material Girl. Da quel momento inizia una carriera destinata a cambiare letteralmente, uno, la sua vita, e due, la storia della musica pop. Oltre 300 milioni di dischi venduti, Madonna è oggi una delle artiste femminili di maggior successo di tutti i tempi e tra l'altro continua a rappresentare un punto di riferimento per la musica internazionale, anche perché la Jiva è uscita con la seconda parte, appunto, di Confessions on a Dance Floor, che si chiama Confessions 2, e ne parleremo tra poco. Ci ascoltiamo Dracula, la versione remix di Tame Impala e Jenny.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

Frozen Music Hang Up for Minutes, realizzata con Justin Timberlake e Timbaland. Poi ha collaborato con produttori incredibili: Nile Rodgers, William Orbit, Mirwais Amzdai, Stuart Price, Pharrell Williams, Diplo. Il suo portafoglio comprende, cioè proprio sfogliandolo, 7 Grammy Awards, 2 Golden Globe, decine di MTV Media.

dirvi due cose. Visto che è ritornata nel 2026 con l'album Confessions Number 2, vorrei parlare un attimo anche di questo nuovo album che mi sono ascoltata. È fighissimo, cioè parla proprio del dance floor, no? Della discoteca, della musica da

delle ballerine che dalla patafiocca gli esce il laser e anche dal sedere, cioè proprio libertà femminile a 360 gradi, la fama e la continua voglia di reinventarsi. C'è una voce molto sussurrata che secondo me la rende tuttora alla sua veneranda età molto molto sexy. Da questo album è uscita la collaborazione con Sabrina Carpenter, quindi un'icona mondiale della musica secondo me, anche per quanto riguarda la danza, l'interpretazione. Lei è anche una grandissima attrice, cioè con la faccia che c'ha buca tutti gli schermi. Niente, ve l'ho descritta in poche parole, ma lei è molto molto di più. Su Feel the Vibe arrivano Dub Dogs, Fezo, Zark, How Does It Feel?

0: che ne pensate di parlare dei prossimi eventi di Radio Peter Pan?
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Venerdì 10 luglio, domani arriviamo con un Peter Pan super impatto al Roseland, Rosolina Mare, Rovigo, dalle 21 in console c'è cioè,

0: Drinky Cup 2026 dal 10 al 12 luglio è il torneo di Green Volley, Street Basket, Calcio 5, Food Drink e tanta musica. Venerdì 10 dalle 21.30 c'è un Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fedro. Sabato 11 luglio c'è il Drinky Party con Sister Gloria, Chris Voice e Seba. Si terrà al campo sportivo di Villa d'Arco a Pordenone. Sabato sempre 11 luglio abbiamo Peter Pan 90210 alle notti aperte di Campo San Piero Padova. Ci sono Andrea De Luca, Lady Ellen e Lex Serafo. Poi Peter Pan and Gover con l'Alto Wine Festival Susegana Treviso. Dalle 21.30 trovate Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocchi, tutti i nostri performer per una notte tutta da leoni. C'è un super impatto al Mossa by Night, Mossa Gorizia. Dalle 21 in console Marco Baxo, Alice Fassina, lo show di Roboled Man. E anche qui special guest della serata troviamo Shade. Se vi siete persi qualcosa andate sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan.
2: Toccami.

0: don't like to.
1: E anche per stasera Feel the Vibe termina qui.
2: Peter Pan è.
1: Non vi preoccupate, Givi e Give, ritorno domani alla stessa ora dalle 19.30 alle 21. Dalla Dall'anno è tutto, dai che manca poco, dai che domani è venerdì. Ciao ragazzuoli, fate i bravi come sempre, baci baci, ciao!
3: Tra poco, Boombox, con Uva e Andrea Martina.
4: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 92.110, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 92.110, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio, Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
3: Peter Pan a manetta.
4: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
3: Peter Pan a manetta.
4: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival, Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi?
0: Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
13: Allora, com'è andata? Racconta.
14: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
13: No. E tu che cosa hai fatto?
14: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
13: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
14: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Forever Fun, Forever Summer.

iniziato un po' così. Ci sono puntate in cui si inizia con un bel Back in the Days, rimembrando i vecchi tempi. Adesso dobbiamo tirare fuori la cazzimma, come si suol dire. Andrea, ne hai ancora? Let's go.

0: facciamo così, ci fermiamo un attimo, però restate sempre qui su Radio Peter Pan.
1: Original Boombox.
0: Ok. Peter Pan.
2: What? Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651. Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi! Sconti fino al 70% su arredo, design

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Hit Universal Fun.
3: Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027 solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: On Radio Peter Pan.
9: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
10: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Ora grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
11: Fantastico!
10: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
11: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
10: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
11: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
10: Scherzavo!
11: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Forever Fun, Forever Summer.
14: Alla discoteca.
13: Radio Peter Pan.
14: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
15: Da questo momento
13: il suono del
15: The Fun Dance
13: da Tribasileghe, Padova.
14: Giovedì sera

0: Sport.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio, banane.

0: Ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: City Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
7: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
10: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
14: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Saranno Jordi con una cosa.
17: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.
18: Alla discoteca.
17: Radio Peter Pan.
18: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
19: Da questo momento
17: il suono del
18: The Fandance.
17: Da Tribasile che è Padova.
18: Giovedì sera.

0: Stai ascoltando il suono del
1: The Fan Dance.
0: Il giovedì su Peter Pan da Trebaseleghe, Padova.
2: Senti la quarantena, il cuerpo lo sabe, la calle está llena.

0: ascoltando il suono del
1: The Pandance.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
8: Perché Nova del gusto.
9: Domani sera a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite il Pagante. Il Pagante. Domani sera, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
10: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: On Radio Peter Pan.
12: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Corbi e Andrea Nordio, perché il classico non si batte.
13: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore,
14: che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
13: Attention. Luca Antolini e Marco Corbi, che sono appunto
14: i docenti di scuola di Techno.
15: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
9: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
16: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: In my mind.
18: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
19: Forever Fun, Forever Summer.
20: Alla discoteca.
19: Radio Peter Pan.
20: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
21: Da questo momento
22: il suono del
23: The Pandance.
24: Da Tribasileghe, Padova.
25: Giovedì sera alla

0: es algo serio, yo le barro.
1: Dale, bebé, toda me falta ser. Yo soy tu gatita y tú eres.
2: Stai ascoltando il suono del The Pandas. Il giovedì su Peter Pan da Tre Basiliche, Padova.
3: Ehi, hey, a casa in sale.
4: Con la voce.
3: La tra-

0: Chart. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Domani sera, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival, Peter Pan Super Impatto. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite, il Pagante! Il Pagante! Domani sera, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare, ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival, Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
10: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
11: Peter Pan Forever Fun Forever Summer
12: alla discoteca.
11: Radio Peter Pan
12: alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
13: Da questo momento
11: il suono del
12: The Pan Dance
11: da Tribaseleghe, Padova.
12: Giovedì sera alla

Like I ain't got a head to the left.

0: Ciao, sono Sister Gloria. Questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: sono Matteo Monti. Ci risentiamo giovedì prossimo con il mio More Music in the Mix.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League 26.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
4: What? Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché no?

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Siron.